Sara, San Giovanni, insieme le ragazze, una bella copiata e particolare. Questo è il loro nuovo singolo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Vi lancio i nostri contatti: 339-680-688, 099-47-30-144, redazione @radiocittadella.it. Vi ricordo che come sempre siamo in diretta su Cittadella alla radio 96.5 FM, ma anche in streaming in Italia e all'estero sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco.

0: sul palco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Grande carica questo pezzo, amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, Cittadella la radio, canale 94, Cittadella TV, il digitale terrestre. Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole e sono delle panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione Delfini Neonati. Ciao Beatrice, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti.
0: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
1: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti, appunto, che riguardano l'intero nucleo familiare durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche nel reparto della terapia intensiva neonatale e neonatologia, che come ben sai con la quale noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo, per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
0: Certo.
1: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due, nei giardini Pio XII, è praticamente la piazza antesante al Cuore Immacolato di Maria, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, perché è una piazza, è un luogo che accoglie tutta la famiglia. C'è l'area giochi, c'è l'area dedicata ai cani, ci sono diverse panchine, perché appunto non dare un punto di riferimento anche per le mamme o i papà o anche i nonni che hanno bisogno di coccolare i neonati.
0: È bello. E allora, il progetto è semplice, però è concreto, sì, perché questo è un diritto, no? È un diritto prezioso, quello delle famiglie, di stare insieme, delle mamme, dei papà, di stare in spazi pubblici accoglienti, sicuri e rispettosi. Quindi questo io penso che sia veramente un passo avanti per la nostra città, per le persone, come dici tu, no? Le famiglie che si avvicineranno e che potranno stare lì. Questo spazio coccole proprio la dice tutta, l'avete definito bene, già solo quello si capisce benissimo, però era giusto, no, approfondire e dire di questo progetto. Noi sappiamo che voi siete con la vostra presenza costante all'interno del reparto di neonatologia della Santissima Annunziata e che anche loro hanno supportato questo progetto, vero?
1: Sì, assolutamente, noi collaboriamo costantemente con loro, quindi noi in qualche modo abbiamo portato fuori dal reparto ciò che loro fanno quotidianamente con le neomamme e i neogenitori, e quindi, come dicevamo appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
0: È vero, assolutamente. Beatrice, come al solito quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri, lo diciamo a tutti,
1: esatto.
0: E che tutti

0: possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi. Alla prossima.
1: Grazie, un abbraccio
0: grazie
1: mille, alla prossima, ciao.
0: Grazie. Bene amici, avete visto questo spazio nuovo, questo spazio di condivisione, questo spazio Coccole al momento in Piazza Pio XII, e poi ovviamente ce ne sarà un'altra bella panchina dedicata alle coccole. E adesso invece ci coccoliamo con la musica, sì, c'è Gaia con Bossa Nostra, questo è un pezzo che ci ascoltiamo e balliamo.

0: successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo subito di un progetto bellissimo. Il Vides Paolo VI ODV è lieta di presentare il progetto Giocando si impara. Sport e danza, crescere insieme, inclusione, valori e comunità. Un'iniziativa educativa e sociale realizzata nell'ambito del bando regionale Sport Inclusivo, promosso dalla Regione Puglia per il contrasto della povertà educativa. Nasce proprio qui nel nostro quartiere Paolo VI di Taranto, che è una realtà complessa ma ricca di potenzialità, e voglio saperne di più dalla nostra Suor Margherita. Buongiorno Suor Margherita, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, ben trovata a te.
0: Allora, ogni volta ci raccontiamo delle cose belle. Allora, ci sono i partner di questo progetto, l'associazione sportiva dilettantistica Gioventù Montemesola, Ballando Ballando 3M, Savio Taranto e l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Raccontaci tutto.
1: Bene, questo progetto nasce insieme, come dicevi tu, al bando Sport Inclusivo, e il titolo è Giocando si impara. E l'abbiamo presentato quest'estate e siamo riusciti a vincerlo.
0: Bene.
1: E ha iniziato a essere attivo a partire dal 16 marzo, ma domani, questa giornata che vivremo al Tenso Statico Luca Attanasio di Talsano, sarà in un certo senso l'inaugurazione del progetto. E come l'abbiamo pensata questa giornata? Una giornata innanzitutto basata sull'incontro di squadre sia di calcio che di scuole di danza, che possano confrontarsi e incontrarsi da un punto di vista anche sportivo. E quindi ci saranno con noi alcuni di questi partner che hanno concorso al progetto e che noi ringraziamo. E il progetto ha coinvolto anche l'Istituto Comprensivo Pertini, ma anche i ragazzi e i bambini del Plesso Falcone dell'Istituto Comprensivo Pirandello, attraverso un'esperienza che basata su laboratori di calcio e di danza, che potesse prevedere l'inclusione. Ecco, sono stati accolti molti dei bambini che non avevano possibilità a frequentare le scuole.

0: scuole di calcio e di danza, e anche alcuni bambini, alcuni ragazzi desiderosi di prendere parte al progetto stesso. E l'evento di domani non è solo un momento sportivo, no? Ma possiamo dire che è il segno concreto della speranza e di tutto il mondo educativo che noi cerchiamo di portare in questo territorio. Nasce dalla convinzione che lo sport, come diceva Don Bosco, possa diventare proprio uno strumento autentico che favorisce il cambiamento sociale.
1: Benissimo, Sor Margherita, io ti ringrazio come sempre, grazie per tutte queste cose belle che porti nel nostro territorio, ti auguro buon lavoro, ti do un abbraccio fortissimo e ci risentiamo alla prossima, grazie ancora, arrivederci.
0: Grazie tanto, ciao Annetta.
1: Ciao, ciao. Bene amici, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale.

0: Net Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RP Net. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un incontro, perché ovviamente parliamo di un meeting che è avvenuto il 29 maggio, Opera Puglia, questo meeting, il secondo meeting territoriale dedicato alla sicurezza nel mondo dell'artigianato. Quindi parliamo di prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori. Io vorrei parlarne insieme a Maurizio Flore della WILM. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovati a voi.
0: L'obiettivo di questa iniziativa è stata ed è sempre promuovere una cultura della sicurezza concreta, efficace, valorizzando proprio il ruolo dell'organismo paritetico giusto come strumenti di prevenzione e supporto. Ci può spiegare tutto questo?
1: Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto diciamo che oggi su Taranto si è tenuto appunto il secondo meeting territoriale di Opera Puglia. Cos'è Opera Puglia? Opera Puglia è l'organismo paritetico regionale sull'artigianato che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro. Io sono il coordinatore in quota sindacale della WILL di Opera Puglia. Quest'oggi abbiamo tenuto il secondo meeting perché è ancora in corso il meeting. L'obiettivo è quello di creare, di fare sintesi tra tutti coloro i quali attorno a questo, come dire, perimetro che guarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro partecipano, e quindi mi riferisco ai consulenti, agli ordini di controllo, agli enti bilaterali chiaramente. Sì. Quindi l'obiettivo è quello di creare una maggiore collaborazione tra i consulenti del lavoro, sono, come dire, importantissimi. Perché sono la reale sintesi, diciamo, tra l'incontro tra l'impresa e le lavoratrici e lavoratori. Abbiamo come missione, come obiettivo, quello appunto di incontrare tutti i consulenti del lavoro dei capoluoghi di provincia di questa straordinaria regione. Abbiamo tenuto il primo meeting su Brindisi il 10 marzo scorso, oggi siamo qui a Taranto e nelle prossime settimane andremo ad affacciarsi negli altri luoghi, negli altri capoluoghi di provincia.
0: Assolutamente, è importante dire questo, perché tutti questi incontri all'interno della nostra regione, del nostro territorio, servono proprio per diffondere la cultura della sicurezza, che significa tutelare le persone, le imprese e ovviamente rafforzare anche la responsabilità condivisa nei luoghi di lavoro. Penso che questo sia, no, come dire, un obiettivo, non è semplice, però è fondamentale, vero Maurizio?
1: Sì, possiamo tranquillamente arrivarci a dare anche, come dire, messaggi giusti, perché anche l'utilizzo degli organismi paritetici come Opera, ed è il messaggio che questa mattina abbiamo mandato, è appunto quello di creare rete, supportare le aziende, promuovere, esatto, una formazione, come dire, qualificata, quindi rafforzare, come dire, una cultura della prevenzione che non può essere, ecco, vissuta solo come un obbligo formale. La sicurezza, come dire, appartiene a tutti,
0: certo.
1: funziona se davvero si ha la capacità di creare un lavoro di squadra.
0: Benissimo.
1: Questa mattina noi
0: Devo chiuderla qui, Maurizio, sì, purtroppo
1: sì,
0: io
1: bene.
0: La ringrazio per questo intervento, la ringrazio per averci donato il suo tempo.
1: Grazie a voi per la possibilità che ci avete dato.
0: Ci mancherebbe, buon
1: grazie.
0: Lavoro, presto, buona giornata.
1: Arrivederci, salve.
0: Bene amici, detto questo, diamo linea alla regia, tra poco.
2: Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

sapore estivo questo nuovo singolo di Clara San Giovanni, Le Ragazze. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Scriveteci al 339-680-6868 oppure a redazione @radiocittadella.it. E adesso parliamo di quei momenti in cui ci arriva l'ansia, siamo molto in ansia, eccetera. C'è uno studio, una ricerca, perché è così: quando l'ansia aumenta, il nostro cervello non riesce più a unire tutte le informazioni e quindi a ricordare, quindi a recuperare i ricordi. Ci è capitato, suppongo di sì, a me è capitato e penso anche un po' a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, di fare scena muta, magari a un esame o in quel momento non ricordare niente, buio completo, e poi ricordare tutto magicamente subito dopo, quando l'ansia è calata. Ecco, non è una nostra colpa, ma è un blocco biologico. Ed uno studio dell'Università di Amburgo ha fotografato in tempo reale cosa accade al cervello quando si inceppa per la tensione. Questo fenomeno riguarda l'ippocampo, che è la cabina di regia dei ricordi, che è sensibilissima allo stress. Quindi questa struttura ci permette di fare integrazioni, cioè unire vecchi indizi e nuove informazioni per arrivare ad una conclusione logica. Insomma, per capire come l'adrenalina blocchi questo meccanismo, i ricercatori hanno testato 121 volontari. Il primo giorno hanno fatto memorizzare loro associazioni tra animali e volti o luoghi. Il giorno dopo, metà del gruppo è stata fortemente stressata con finti colloqui di lavoro e calcoli complessi, mentre l'altra metà ha svolto compiti rilassanti. Subito dopo, a tutti sono state mostrate nuove associazioni tra gli stessi animali e forme geometriche 3D. L'obiettivo finale era unire i passaggi, cioè collegare la forma geometrica al volto iniziale, usando l'animale come ponte. Durante il test, questi scienziati cosa hanno fatto? Hanno monitorato i partecipanti con una risonanza magnetica funzionale. Qual è stato il risultato? Che nei soggetti stressati l'area dell'ippocampo si attivava molto più debolmente. L'ansia cosa fa? In pratica spegne la capacità del cervello di recuperare il vecchio ricordo, interrompendo i collegamenti logici. Quindi i ricercatori hanno spiegato che il prossimo passo sarà trovare delle strategie efficaci per contrastare questo blocco e difendere la memoria dallo stress. Quindi se ci capita o se ci è capitato, sappiamo che è dovuto a quello, a quel momento di stress in cui il nostro cervello va un po' in tilt, ecco, in questo momento. Perché poi subito dopo, quante volte abbiamo detto: ah, ma adesso io sarei capace di dire tutto, vorrei tornare indietro e dirlo. Insomma, magari, ecco, cerchiamo di imparare a gestire l'ansia, che forse è qualcosa che ci fa bene per tante tante tante cose. Cosa fate voi in queste occasioni? Avete già un metodo, un rimedio? Scrivetemelo a 339-680-6868. Adesso continuiamo, perché c'è un pezzo molto molto bello, c'è un brano di Teddy Swims che mi piace particolarmente, un bel ritmo, ha una bella melodia e si chiama Eden Easy, ed è molto molto bello. Scrivetemi 339-680-6868, siete sintonizzati su 96.5 FM Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV. Mi raccomando, restate con noi, siete sempre qui e siamo in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: su Rewind, siamo tornati dietro nel tempo con questo pezzo bellissimo del nostro adorato Pino. Daniele, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati sui 96.5 FM e su canale 94 Cittadella TV Puglia Basilicata. Adesso parliamo delle idrovie a Taranto che ripartono e quindi vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti, ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
2: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
3: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
0: Bene, che bello, è una tradizione, è vero, tanti anni delle idrovie e tante persone, tanti turisti, e ci auguriamo veramente che il trasporto possa anche essere di questo tipo, perché no, e con le dovute ovviamente organizzazioni e considerazioni, una cosa importante. Io ricordo da tanti anni questa cosa, l'ho utilizzato diverse volte, e anche per gli eventi, no, che poi si svolgono sopra, che si può suonare, si può cantare, e quindi veramente veramente bello, poi per i turisti anche il giorno, anche per andare alle isole, all'isola di San Pietro sicuramente, e quindi insomma cercheremo di capire come va, le modalità con cui si accedono, sapete, potete andarle a vedere sul sito di Chima Mobilità e fare insomma magari i vostri piani, i vostri progetti, andare un giorno sull'isola, fare il giro Mar Piccolo, Mar Grande, bello, molto molto bello. Amici, 339-680-6868, come sempre sapete ci arrivano i vostri messaggi che noi leggiamo e vi rispondiamo, e continuate a farlo, continuate a scriverci. Noi invece continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Sombre, che è questo pezzo molto molto bello. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto. Questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, 96.5 FM, 94 il canale sul digitale terrestre, sul sito in streaming radiocittadella.it e ovviamente anche sulle nostre frequenze del DAB+.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

oggi è Manu Chao, che con questo pezzo molto bello, Viajando por el mundo, ci piace, è un pezzo molto estivo, Costa Rica, Francia, Spagna, Messico, bello, tutti i posti del mondo, compresa l'Italia, perché è bello viaggiare per il mondo. Amici, eccoci, allora adesso parliamo di una cosa. Prima ho detto, no, l'ansia che toglie la memoria, che ci fa stare in pensiero e che ci fa, insomma, andare anche male all'esame. Invece, non so se voi ricordate, io l'ho visto e mi è piaciuto moltissimo la serie e il film, la serie, quella di Sherlock Holmes, con quell'attore meraviglioso che si chiama Benedict Cumberbatch. Una serie incredibile in cui questo attore fantastico, insomma, interpretava Sherlock Holmes. E perché vi parlo di questo? Perché c'è una tecnica cara agli antichi greci e anche a Sherlock Holmes, vi spiegherò perché, che permette di utilizzare una tecnica per cui la memoria funziona perfettamente. Si chiama la tecnica del palazzo della memoria, che permette a cervelli normali di raggiungere con un po' di allenamento prestazioni degne di un super memorizzatore. Ecco, questo è il momento in cui nella serie c'è questo attore che è Sherlock Holmes, che lui utilizza il palazzo della memoria per ricostruire poi tutti i fatti, perché sapete, Sherlock Holmes si occupava di storie, di fatti, di crimini, di cose, quindi lui ricostruiva questo attraverso la sua abilità, la capacità di fare uso del palazzo della memoria. È una tecnica mnemonica descritta nei trattati di retorica greci e latini, pensate, e ha dimostrato di non aver perso il suo smalto, sicuramente. Il trucco del palazzo della memoria, che consente di ricordare una serie di nomi immaginando di collocarli in luoghi fisici conosciuti, permette, con un po' di allenamento, è chiaro, di raddoppiare il numero di parole rievocate sia nel breve periodo sia a diversi mesi di distanza. Pensate un po' quanto è fantastico il nostro cervello. Comunque, questo lo dimostra uno studio pubblicato su Neuron, secondo il quale le nostre capacità mnemoniche sarebbero in qualche modo sottosfruttate, cioè noi non sappiamo utilizzarle bene. La tecnica del palazzo della memoria, o tecnica dei loci, da locus, luogo, viene fatta risalire a Simonide di Ceo, un poeta lirico greco del 550 a.C. Secondo la tradizione, un palazzo in cui si trovava nel corso di un banchetto crollò poco dopo che Simonide era uscito. Riconoscere i commensali sfigurati sotto le macerie era impossibile, e il poeta diede un contributo fondamentale ricordando dove fossero seduti prima della tragedia. E nei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, lo stesso Sherlock Holmes si affida a questa tecnica per rievocare particolari utili alle indagini. In pratica si tratta di un metodo di miglioramento della memoria che utilizza la visualizzazione di elementi per ricordare e organizzare le informazioni. Svariati campioni di concorsi di memoria affermano di utilizzare questa tecnica per poter ricordare visi, numeri e liste di parole. Il loro successo ha poco a che fare con la struttura del cervello o con l'intelligenza, cioè questa cosa non c'entra. Il merito è da attribuire all'uso di parti del cervello che controllano l'apprendimento spaziale. Le regioni del cervello utilizzate includono il lobo parietale, la corteccia retrosplenale e l'ippocampo posteriore destro. Cosa hanno fatto gli scienziati della Radboud University in Olanda e anche di un istituto psichiatrico di Monaco? Hanno chiesto a 23 dei 50 migliori memorizzatori al mondo di mandare a mente una lista di 72 nomi in soli 20 minuti. I campioni cosa hanno fatto? Hanno rievocato correttamente in media più di 71 nomi su 72. Nella stessa prova, volontari normali, persone normali, hanno ricordato correttamente 26, solo 26 nomi. E quindi gli scienziati hanno anche visto che il cervello dei campioni non è anatomicamente diverso da quello dei normali, salvo in un particolare, cioè al riposo, quando la mente viene lasciata libera di vagare, appare meglio connesso nelle regioni. Comunque, dopo il training, quindi dopo l'allenamento, ha
anche le attività a riposo nei cervelli dei volontari appariva più simile a quella dei campioni. Qual è la sostanza? È che per utilizzare il palazzo della memoria bisogna allenarsi. E sì, si può diventare molto bravi a memorizzare. Quindi questa è una cosa molto bella, un'ottima notizia. Amici, detto questo, noi continuiamo. C'è Olivia Rodrigo con questo pezzo che ci piace particolarmente. Ci piace molto Olivia Rodrigo e ci piace anche questa canzone che si chiama Drop Dead. Mi raccomando, restate sintonizzati, siete su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Bello, bello, bello. Mars. Pump up the volume. Ah, il volume, il volume. Diamo il volume. È molto bello questo pezzo, eh? Bello, bello, bello. E per il nostro rewind, per la chiusura di questa giornata che è... Allora, ricordiamoci che giorno è. È mercoledì. Che sembra un lunedì, perché ieri sembrava domenica. Invece no, ieri era martedì. Va bene, quindi questa settimana è un po' strana, perché tra la domenica e poi la festa della Repubblica e tutto il resto, va bene, siamo a mercoledì, domani e giovedì, domani le nostre rubriche, quindi sapete che potete seguirci sempre qua in onda, in diretta su 96.5 FM, sul sito in streaming in Italia e all'estero, ovviamente anche sul canale 94 Puglia e Basilicata del digitale terrestre. Detto questo, e vi invito a scriverci come sempre, sapete che ci sono i nostri esperti, che parliamo con i medici, parliamo domani in una puntata molto molto interessante, anche di voci fragili, quindi insomma vedrete domani, seguiteci. E quello che io vi chiedo sempre è che se volete potete scriverci i vostri dubbi, le vostre incertezze, le vostre richieste, fatelo, perché qui gli esperti vengono apposta per aiutarci e quindi noi possiamo fare loro tutte le domande che vogliamo. Detto questo, io vi do come sempre il saluto con la nostra comunicazione che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è la seguente: segnalazioni@cittadellatv.it. Il numero è il nostro solito numero 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Ovviamente Cittadella TV, come sempre, è l'informazione che ti appartiene. Io vorrei ringraziare come sempre la messa in onda, tutti i contenuti, tutti i contributi, tutta la musica, tutto quello per cui noi possiamo essere qui davanti alle telecamere. Ovviamente la regia e la parte tecnica, Gisberto Nicoletti e Michael Schino, che ringrazio tutti i giorni per l'incredibile lavoro che svolgono, e ovviamente senza di loro noi non siamo nulla, perché siamo una squadra unita, siamo una squadra molto bella, molti di noi si conoscono da tanti anni, quelli nuovi è come se ci conoscessimo da tanti anni, quindi c'è questa bella grinta

0: insomma si sente e si vede, perché facciamo le cose con molta sicuramente competenza e professionalità, ma col cuore soprattutto, con molta passione, questo che ci fa come dire sorridere anche quando i tempi sono un po' così e tutto quanto deve scorrere come è giusto che sia. Detto questo, amici, ringrazio ancora la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito. Trovate tutti i nostri contenuti ovviamente sui nostri canali, sul sito in streaming, su YouTube, sul nostro YouTube della TV, e quindi trovate sempre tutte le informazioni lì e potete riascoltare e rivedere le interviste. Detto questo, noi ci rivediamo domani, grazie a tutti per averci seguito, un saluto da Annette. Mi raccomando, restate con noi, continuate a seguire i nostri programmi e come sempre noi ci vediamo domani. Ciao ciao.
1: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello. Una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale: il successo dei giochi di Taranto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
4: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
3: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanismo

0: turistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione e una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
1: Consolidare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento del sistema idrovie.
0: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Cumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
3: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
0: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
3: È stato un momento, come dire, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
0: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud.

0: Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Lisi De Cabrini, che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione: Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
2: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione, e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
0: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
3: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
0: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi vi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in tre linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui

0: Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, tre giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
1: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
0: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
2: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Cozza, o oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata di un delfino.
5: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, Lode alla Regina Nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
6: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
5: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
7: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
5: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
8: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a

0: mare. A Taranto oggi infatti è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
1: Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
0: Eravate mai state al museo?
2: No.
1: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello,
0: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti. Il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza

0: è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ingresso di San Giorgio del Cerro Commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
3: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
2: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
3: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
2: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività. E stanno verificando cosa fare.
3: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
2: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
3: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella.

0: la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i Giochi del Mediterraneo.
2: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori e poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
1: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme: per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici, che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Orlotta di Grottaglie però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
3: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
1: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione, che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
3: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
1: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
4: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
1: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
5: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
1: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale, con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti. Le persone

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono la batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo

0: anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastrolonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cos'è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione, insomma, consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal Sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio Niccolò?
1: Sì, Bruciati dal Sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto e insomma fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, in questi termini, però Bruciati dal Sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista artistico. Certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso.
0: Infatti era una domanda che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è un combattimento continuo, che però questo ti stimola a,

0: fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente, certo, che ci circonda. Quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Beh, almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo a rappresentare l'Istein, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare,
0: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
1: Senti, se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti? Niccolò.
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, sì, ma certo, quanto stesso sì. Comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2
1: rimaniamo su Bono Vox and Company. Insomma, sono ancora sul pezzo, perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile. Niccolò, dai, ve lo auguriamo,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì.
1: Bono Vox and Company per l'Istein ad aprire questo concerto, insomma. Però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
0: Certo.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo, l'Istein, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, l'Istein.
0: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita, a livello proprio sia economico che di tutti i giorni. Cioè, vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice. Quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però vedremo. Alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
1: Noi ve lo auguriamo, Niccolò. Vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per l'Istein.
0: Sì, vabbè, diciamo ultimamente diciamo gli U2 di un tempo, forse.
1: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma, i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
0: Certo.
1: Allora, grazie a Niccolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione l'Istein. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Niccolò.
0: Grazie.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca, nei giorni scorsi, purtroppo, anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che aveva dato, stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato, e probabilmente a causa del vento forte e di un malore, probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme, e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile, come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80, o anche lei ultra ottantenne, che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini, che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che ha permesso hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto, sia per gli enti pubblici che per gli enti privati, può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche, insomma, di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco, che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che è in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
1: Dicevamo, comandante, sì, che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività, quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero, o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive, che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto delle
1: vegetazione. Questo sì. Per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
2: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 40. 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Nei primi due giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo.
1: Come un attimo, comandante, in due giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50
2: sì,
1: aggiungendolo a maggio?
2: No.
1: Cioè, solo due giorni?
2: Siamo a 50, solo in due giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche il personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi. Però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che possono essere le altre.
1: Comandante, le devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura e diciamo che obbliga, diciamo, comuni, privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano?
2: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
1: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie davvero per averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziano Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città, chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche, dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM e USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica dell'ex Silva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Silva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
6: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricrediamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
5: Sei modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
7: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full elettrico, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
8: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto, io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me, quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto, praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, in questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi, perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di
1: parte? Bene. No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti. Ecco.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Telsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati

0: previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8,5 milioni cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il ripristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate in modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate

0: Di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato Organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi, attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti, presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle due navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 comitati olimpici nazionali del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
3: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Cozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
2: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
4: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
2: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
5: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
2: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo. Il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato annunciato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF l'obiettivo difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il dossier Ilva passa a Palazzo Chigi. A darne notizia il ministro Adolfo Urso, che in questi anni è stato alle prese con una trattativa infinita per tentare di vendere l'azienda siderurgica, tentativo finora fallito. Urso si è giustificato dicendo che non si possono recuperare in poco tempo i danni prodotti in 15 anni. L'obiettivo ora, ha detto il ministro, è quello di evitare l'esplosione di una bomba sociale con il licenziamento di 10.000 addetti negli stabilimenti del gruppo. Il passaggio del dossier alla presidenza del Consiglio sarebbe utile a scrivere una nuova autorizzazione integrata ambientale per superare i paletti posti dall'autorità giudiziaria. Ma con la gestione diretta a Palazzo Chigi sarebbe più agevole trattare le quote di esenzione della carbon tax in modo da rendere più appetibile l'acquisto del siderurgico da parte dei soggetti interessati. C'è poi la questione commissariamento, una partita che va chiusa entro ottobre. Insomma, la partita è ormai in una fase senza ritorno. Le trattative in corso, quella con Jindal e quella con Flax, al momento non sembrano approdare a soluzioni concrete. Il fondo americano, che pure ha annunciato una produzione di 6 milioni di tonnellate per 8.500 dipendenti, non ha finora fornito le garanzie finanziarie chieste dal governo. Con Jindal, invece, la produzione diretta a Taranto si fermerebbe a 2 milioni di tonnellate, mentre altri 4 milioni di bramme sarebbero lavorati in uno stabilimento in Oman, un piano che avrebbe come effetto il taglio di 6.000 dipendenti. Puntualmente in questi mesi è rimbalzato il nome di Arvedi, che però potrebbe entrare in gioco solo dopo il completamento della transizione tecnologica verso i forni elettrici. Nelle ultime settimane era persino rimbalzato un interessamento di Eni, che però ha subito smentito. Insomma, si è in un vicolo cieco dal quale adesso tocca a Palazzo Chigi tentare di venir fuori. Chi non ha perso le speranze è il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che alla festa dell'innovazione a Venezia si è detto fiducioso sulla possibilità di realizzare a Taranto l'acciaieria più moderna d'Europa. Se l'Ilva chiudesse, ha detto Fratin, sarebbe una sconfitta anche per l'ambiente, perché si perderebbe l'opportunità di trasformare il siderurgico di Taranto in una fabbrica modello sotto il profilo ambientale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si è tenuto presso la sede tarantina di Confindustria l'incontro tra la sezione sanità privata degli industriali e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentassuglia.
7: Siamo coscienti che l'assessore non ha la bacchetta magica, ma lo scopo di Confindustria Taranto, appunto della sezione sanità, è quello di collaborare. Un incontro importante perché vogliamo che da oggi in poi si instauri questa collaborazione con chi, come loro, operatori del settore, sono front office con le varie problematiche, insomma, che si affrontano tutti i giorni e che insieme, secondo noi, si possono risolvere più velocemente le criticità.
8: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
6: Così l'assessore alla sanità, che ha riferito, ci sono diverse occasioni di confronto regionale e nazionale sul tema, in particolare sull'aspetto relativo alla necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato, va certamente avviata, sottolinea Pentassuglia, la rifunzionalizzazione qualificando spesa e poli, avendo cura per fare in modo che le acuzie siano trattate in ospedale e che ci sia un buon funzionamento della medicina del territorio per il resto. Certamente tra le priorità l'abbattimento l'aumento delle liste d'attesa.
9: Stiamo parlando dell'86% del bilancio regionale, quindi capite bene che sento tutta la responsabilità e il tema poi del confronto nazionale con le risorse che devono essere riequilibrate. Lo dico, diciamo, sperando che tutto il partenariato e tutta la Puglia concorra ad aiutare l'assessore, il presidente De Caro, in questa partita che non vuole sminuire nulla, ma non può manco passare sotto silenzio, perché c'è un sottofinanziamento del fondo. 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF.
6: E per quel che riguarda le tempistiche con riferimento all'apertura dell'ospedale San Cataldo, Pentasuglia ha risposto così.
9: La relazione dice che se tutto va bene le certificazioni saranno pronte con la installazione, quindi le verifiche e collaudi, settembre-ottobre 2027. Poiché ognuno deve fare la sua parte, mi sono permesso di dire che se è vero che tutto funziona ed è in linea a quella data, nel primo trimestre 2028 potremo trasferire Santissima Annunziata a Moscati e Grottaglie in un polo specialistico. Anziché correre dietro la data, qualcuno mi aiutasse a recuperare la nota già fatta l'anno scorso e quella che va presentata al governo, che è il tema del personale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Mancano i soldi per rifare le strade, mancano i fondi per garantire servizi adeguati in vista dei giochi del Mediterraneo, mancano le risorse per Clima Ambiente, Xamiu, per il decoro urbano, per le emergenze quotidiane che i cittadini vivono sulla propria pelle ogni giorno. Così, in un comunicato, i consiglieri comunali di opposizione Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Rosario Ungaro, Mirko Di Bello, Checco Tacente, Massimiliano Stellato, Adriano Tribia, Luca Lazzaro e Emiliano Messina. Un'altra assunzione su chiamata diretta del sindaco, si legge nella nota, un altro stipendio al mese pagato dai cittadini. Ormai abbiamo perso il conto del numero degli staffisti nominati dal sindaco. Una macchina politica che continua a crescere mentre la città affonda tra disservizi, degrado e promesse mancate. È inaccettabile che si continui a ripetere che non ci sono soldi quando si parla delle vere priorità della città, salvo poi trovare immediatamente le risorse quando si tratta di alimentare lo staff del primo cittadino. Questa non è programmazione amministrativa, è uno schiaffo ai cittadini, è l'ennesima dimostrazione di una gestione che preferisce investire nell'apparato fiduciario piuttosto che nei bisogni reali della comunità. Le strade restano dissestate, i servizi arrancano, i problemi aumentano, ma gli staffisti del sindaco continuano ad aumentare. E tutto questo mentre ai cittadini si chiede pazienza, sacrifici e comprensione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Disagi alleviati per chi percorre Via del Faro a San Vito. Al fine di superare lo stato di isolamento in cui si sono ritrovati i residenti a causa della chiusura della strada, nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con Clima Mobilità per fornire una risposta concreta e immediata ai cittadini e porre fine ai disagi della periferia. Pertanto, a partire da lunedì 8 giugno, l'azienda ha predisposto delle variazioni ai percorsi delle linee bus urbane. Comprendendo le difficoltà dei cittadini e residenti, l'ente, in accordo con Clima Mobilità, ha riprogettato la viabilità e la rete di trasporto, ripristinando il diritto alla mobilità e garantendo collegamenti efficienti e continui con il resto della città. In particolare, da lunedì cambiano i percorsi delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. All'andata, direzione San Cataldo, dalla rotatoria delle scuole CEM si procederà per Via del Faro, Via Occhiate, Via Calata Rinella, Via Anello di San Cataldo. Al ritorno, da Via Calata Macchie si procederà verso Via Occhiate e Via del Faro per poi riprendere il percorso normale. La novità è che Via Calata Macchie diventa a senso unico, con divieto di sosta e fermata a destra. Saranno anche attivate due nuove fermate su Via Occhiate, sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. La chiusura di Via del Faro a San Vito si è resa necessaria a seguito di accertati fenomeni di erosione della costa che hanno compromesso il terreno sotto la sede stradale. Questo ha comportato e comporta ancora oggi un potenziale rischio per la stabilità del margine costiero e per la sicurezza del transito veicolare. Di qui la decisione di chiudere la strada al traffico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: due approdi di navi da crociera attesi al porto per domenica 7 giugno. Alla banchina San Cataldo approderanno infatti le navi Mein Schiff di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Da Palazzo di Città si parla di giornata significativa per il rilancio e la valorizzazione del sistema turistico portuale. Le crociere, si afferma sempre dal Comune, costituiscono un canale privilegiato per la promozione

0: internazionale di Taranto. Ogni scalo è un'occasione per far conoscere le bellezze del centro storico, il patrimonio archeologico, le eccellenze artigianali. Tutte opportunità che incentivano nuove forme di turismo sostenibile. L'amministrazione, in collaborazione con gli operatori portuali, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale, ha lavorato per rafforzare l'integrazione tra porto e città, con l'obiettivo di rendere Taranto sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama crocieristico nazionale e internazionale. La comunità saprà accogliere i visitatori con professionalità, bellezza e identità, offrendo loro un'esperienza autentica, dicono il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Abbiamo lavorato in maniera sinergica, affermano, per valorizzare ogni approdo trasformandolo in una opportunità per il territorio. Il turismo crocieristico non è solo un passaggio, ma può diventare un motore stabile di sviluppo capace di generare ricadute economiche diffuse. L'accoglienza, concludono Cosa e Bitetti, è la nostra priorità e vogliamo che ogni turista si senta parte della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un occhio di riguardo al lavoro nero, ma anche alla criminalità, ai danni delle persone più fragili, esempio eloquente gli anziani. Attenzione piena anche alle nuove forme della criminalità che si adegua ai tempi e si serve sempre più di nuovi strumenti tecnologici per centrare i propri obiettivi illeciti. Alle organizzazioni mafiose che tentano continuamente di infiltrarsi nel tessuto produttivo, negli appalti pubblici, nel traffico di droga e nelle attività economiche legali. Riconfermato l'impegno contro l'odioso fenomeno della violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. L'arma tarantina, che opera per oltre l'85% dei reati della provincia, agisce con crescente sensibilità e professionalità attraverso personale formato, protocolli operativi e una costante collaborazione con i servizi sociali, con le strutture sanitarie e i centri antiviolenza. L'obiettivo non è solo reprimere i reati, ma soprattutto proteggere immediatamente le vittime. Tutto questo nella cerimonia tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'arma.
3: Per noi è un momento di una fine e un principio, perché il giorno della festa dell'arma si fa un po' il consuntivo del nostro lavoro, di un anno di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrifici, ma allo stesso tempo è un momento di nuovo inizio, perché continuiamo a lavorare e ricominciamo a imbastire quello che è il lavoro del futuro. Abbiamo dato un forte impulso a quella che è la sicurezza percepita. Molto ancora c'è da fare, ma sono convinto che nel prossimo futuro amplieremo ancora questo modo di lavorare, lo miglioreremo, lo perfezioneremo e comunque anche sul fronte della repressione continuiamo a operare senza pausa.
2: Fondamentale anche il lavoro mirato ad alimentare una efficace cultura della legalità, soprattutto alla luce dell'ultimo gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 maggio scorso. Il ricordo di Sacco Bacari deve diventare un monito collettivo, ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma di Taranto, Antonio Marinucci.
3: Quest'anno abbiamo incontrato oltre 5.300 studenti con i quali abbiamo avuto incontri di legalità, abbiamo cercato di infondere quelle che sono le regole dell'ordinato viver civile. Ovviamente con tutto quello che è stato fatto ritengo che non sia ancora sufficiente, tant'altro c'è da fare, ma noi ci saremo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Come ti senti ad aver ricevuto questo premio?
5: Sono molto contento, onorato, perché nel mio piccolo faccio qualcosa che possa essere riconosciuta, è proprio bello per me, molto molto bello.
2: 3.000 presenze e 50 società sportive rappresentate da delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, centinaia di genitori e amici in platea, così come autorità civili e militari, soci e socie di Fondazione Taranto 25 premiati di ieri e chissà premiati di domani. E nelle presenze, negli sguardi di ognuno, nei sorrisi dei più piccoli e nella commozione degli adulti, il successo della terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, celebrato a Porte dello Ionio, che ha sostenuto uno degli eventi principali dell'attività annuale di Taranto 25. 8 i Delfis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l'istituzione della borsa di studio intitolata Cristian Cesario, il giornalista sportivo scomparso prematuramente nei mesi scorsi.
6: Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport e ci ha dato una visione.

0: visione di questo mondo bellissima come era lui, senza vedere le negatività, ma raccontandoci sempre le cose belle e raccontandoci sempre di ogni società, di ogni atleta, quello di cui bisognava parlare in senso positivo, mai fatto con invidia, con negatività. Una figura del genere non poteva non essere ricordata eternamente.
1: Tantissimo entusiasmo, noi siamo felici di poter supportare lo sport e dare visibilità allo sport, e noi siamo del parere che comunque queste attività servono ai ragazzi, perché loro hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno bisogno di sapere che c'è gente che si occupa di loro.
2: Nel corso della cerimonia di consegna dei premi condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo Fabrizio Manzulli e i soci del gruppo sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature. Hanno aperto la serata ai saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Infine le novità che riguardano direttamente Fondazione Taranto 25, è stato presentato il nuovo logo della Fondazione. I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera. È un 25 che ruotando diventa un cuore. Il logo sarà esposto sulle maglie delle società sportive di Taranto e provincia, che la Fondazione sostiene con entusiasmo e crescente convinzione.
3: Non poteva che non esserci lo stand dei Giochi del Mediterraneo, quello che accadrà da qui a poco tempo nella nostra città. Comunque la cosa più importante è celebrare lo sport oggi in questa occasione, perché è veramente la rappresentazione di quella che è, di quello che è la felicità.
4: È un momento di festa tutti insieme per celebrare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che fanno sport nell'anno dei giochi, all'insegno della comunità. Sono i valori dello sport, il gioco di squadra, tutto quello che ruota intorno, e noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo di celebrare i nostri ragazzi, il nostro territorio, il nostro senso di comunità.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si scaldano i motori per il raduno Boxeriamo 2026. Diversi gli appassionati di motociclette bicilindriche provenienti da Taranto e provincia che arriveranno a Piazza Municipio per celebrare l'intramontabile fascino del boxer BMW, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del Club Ferrari Taranto.
7: La BMW ha realizzato questi e realizza ancora questi motocicli sin dagli anni 30-40, quindi veramente abbracciamo un arco temporale importante. Poi durante la manifestazione ricorderemo anche un amico che qualche tempo fa purtroppo ci ha abbandonato, che è Massimo Musciacchio, che fra l'altro è l'antesignano e la BMW nella città di Taranto e provincia in modo particolare. È proprio con lui che avevo iniziato i primi accordi con BMW Casa Madre per mettere insieme questo evento. Quindi c'è una situazione di passione, ma c'è una situazione anche di affetto, e noi lo ricorderemo con un premio che daremo a una delle migliori BMW che ci troverà a trovare domani in questo raduno.
6: L'evento promosso dal Comune di Taranto ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e culturale del territorio, e non solo, come hanno raccontato l'assessore all'istruzione pubblica Maria Lucia Simeone e il coordinatore del tavolo per lo sport Pier Filippo Marcoleoni.
8: Un evento molto bello per la città di Taranto, perché è significativo di un momento di amicizia, di passione, ma anche di memoria e di valorizzazione del nostro territorio.
9: È la storia, la cultura delle moto, dei motori. Noi come tavolo dello sport non potevamo non essere presenti a questa iniziativa splendida, perché lo sport come tavolo lo stiamo trattando da tutti i punti di vista, e quindi questa è una delle declinazioni sportive più conosciute e amate anche dai nostri cittadini.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Continuiamo a parlare di libri, visto questo anniversario della fondazione della nostra biblioteca comunale, oggi Biblioteca Clavio, quindi continuiamo a parlare di libri, libri però ovviamente che parlano rigorosamente di storia, perché non è detto che la storia deve essere necessariamente la storia antica. Che vi racconto della storia di Taranto dal 1980 al 2000, quindi un bel gruppo di annetti molto molto interessanti, una storia abbastanza recente, relativamente recente. Chiacchieriamo, raccontiamola insieme. Abbiamo qui Giovanni Battafarano. Buongiorno.
11: Buonasera Silvia e buonasera ai nostri telespettatori. Un cordiale saluto.

0: Allora, carissimo, carissimo Giovanni, sono veramente contenta che tu sia qui in trasmissione, perché hai coordinato una serie di autori, veramente tanti, i quali si sono uniti per raccontare un pezzo di storia di Taranto che effettivamente, paradossalmente tra l'altro, non è molto conosciuta.
1: Sì, è un periodo 1980-2000, fa parte di una collana di Mandese Editore, che parte dal primo libro, La città Taranto, la città al borgo, la città al borgo, poi è proseguita con Taranto tra le due guerre, poi La città dell'acciaio, dagli altiforni, dagli ulivi agli altiforni, e adesso questo periodo di 20 anni, 1980-2000. È un ventennio fondamentale, perché cambia molto, cambia a livello internazionale. Si pensi al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del muro di Berlino, a Mani Pulite che scompagina il sistema politico italiano e alle conseguenze su Taranto, di cui ovviamente ci occupiamo maggiormente.
0: Quindi insomma veramente un decennio di cambiamenti totali e radicali anche nei linguaggi. Tu hai anche coordinato appunto una serie di autori, è difficile lavorare, come vi siete organizzati? Io questo, cioè proprio a livello proprio tecnico, questo periodo lo prendo io.
1: No? Colgo l'occasione per citarli anche.
0: Perché sono veramente tanti.
1: Antonella Carella, Carla San Nicola, Gianluca Lovreglio, Paolo Pardolisi, Stefano Vinci, Pompeo Fabio Mancini, Marisella Baggiolini, Giulio De Mitri. Cioè, abbiamo fatto delle riunioni di impostazione, poi di volta in volta ci siamo sentiti, poi ciascuno ha lavorato sul suo saggio e ovviamente ci siamo confrontati. Ogni volta che un saggio era pronto io lo facevo conoscere anche agli altri autori, abbiamo quindi coordinato il lavoro e siamo arrivati a questa conclusione, di cui siamo molto orgogliosi. Perché è un ventennio che influisce molto anche il periodo successivo. Faccio un paio di esempi. Cambia la politica. Pensi che a Taranto nel decennio 1990-2000 abbiamo ben 5 sindaci, il che significa che la politica è abbastanza instabile. Ma l'aspetto ancora più importante e a mio parere preoccupante è il periodo in cui si afferma il citismo, cioè Giancarlo Cito, che è una lista che nasce da una televisione privata.
0: Proprio la dinamica, una dinamica storica, sociale, anche a livello nazionale abbastanza interessante.
1: Una dinamica che ha fatto da battistrada a livello locale, ma anche a livello nazionale, in grande, no? Voglio dire, si dice che persino Berlusconi e i suoi collaboratori abbiano studiato il modello Taranto. E quindi il citismo, il che significava anche una debolezza in quella fase dei partiti democratici, che hanno permesso che l'estrema destra post-fascista o neofascista arrivasse addirittura al governo del comune ed eleggesse due sindaci, oltre che lo stesso Cito come parlamentare. Ma anche i partiti cambiano, per esempio non c'è più il PC, che diventa prima PDS, poi DS,
0: poi DS,
1: la DC viene commissariata. E si spacca tra UDC e Partito Popolare, il Partito Socialista si divide, e quindi i partiti della cosiddetta Prima Repubblica scompaiono e quindi comincia una politica nuova.
0: Ma forse anche un pochino di fiducia, anche un po' più, forse c'era anche maggiore come percezione, io dico anche del Tarantino, ecco così. C'era una percezione di fiducia, perché stanno cambiando così tante cose, o erano più spaventati i tarantini all'epoca?
1: Dunque, è un momento in cui indubbiamente la fiducia dei partiti tradizionali, come viene meno a livello nazionale, viene meno anche a livello locale. Poi intendiamoci. Ci furono anche dei fenomeni di collusione, settori della politica, in particolare della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale, stabilirono delle alleanze con Cito, quindi Cito non fu isolato, fu addirittura protetto e quindi arrivò al potere. Ma come dicevo, cambia anche l'economia, comincia il cosiddetto disincanto, così lo chiamiamo. Sì. Perché disincanto? Perché Taranto negli anni 60-70 era la città industriale contenta di esserlo.
0: In quel periodo invece va a cambiare proprio il

0: Comincia il punto a essere contenta di esserlo, perché si scopre l'inquinamento, sì, gli infortuni mortali sul lavoro, comincia una lunga scia di sangue.
1: Quindi 500
0: infortuni mortali sul lavoro.
1: Un ventennio assolutamente da approfondire. Io ringrazio Giovanni Battafarano per essere stato con noi. Ricordo, martedì 9 giugno 2026 alle 16.30 al Palazzo di Città, Salone degli Specchi.
0: Palazzo di Città, vi aspettiamo, poi avremo altre presentazioni, ma ci farà piacere anche sentire l'opinione dei tarantini su quel periodo, in modo da tenerne conto per il lavoro successivo.
1: Grazie ancora per essere stato con noi, a Gianni Battafarano.
0: Grazie a Silvia, un cordiale saluto ai telespettatori, a presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sociale. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto, dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane,

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro,

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Nico. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia e la parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Parleremo di tanti progetti bellissimi del nostro territorio, le notizie, l'informazione e come sempre le storie, le bellezze di tutto quello che noi abbiamo da valorizzare e da scoprire certe volte o riscoprire. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta. Adesso si parte con la New Hit.
0: Cittadella, New Hit.

Sara, San Giovanni, insieme le ragazze, una bella accoppiata e particolare. Questo è il loro nuovo singolo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella alla Radio. Vi lancio i nostri contatti: 339-680-688, 099-47-30-144, redazione @radiocittadella.it. Vi ricordo che come sempre siamo in diretta su Cittadella alla Radio 96.5 FM, ma anche in streaming in Italia e all'estero sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e il canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: carica questo pezzo, Micci, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, Cittadella la radio, canale 94, Cittadella TV, il digitale terrestre. Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole e sono delle panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione dei Figli Neonati. Ciao Beatrice, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti.
0: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
1: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti, appunto, che riguardano l'intero nucleo familiare durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche nel reparto della terapia intensiva neonatale e neonatologia, che come ben sai noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo, per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
0: Certo.
1: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due, nei giardini Pio XII, è praticamente la piazza antesante al Cuore Immacolato di Maria, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, perché è una piazza, è un luogo che accoglie tutta la famiglia. C'è l'area giochi, c'è l'area dedicata ai cani, ci sono diverse panchine, perché appunto non dare un punto di riferimento anche per le mamme o i papà o anche i nonni che hanno bisogno di coccolare i neonati.
0: È bello. E allora, il progetto è semplice, però è concreto, sì. Perché questo è un diritto, no? È un diritto prezioso, quello delle famiglie, di stare insieme, delle mamme, dei papà, di stare in spazi pubblici accoglienti, sicuri e rispettosi. Quindi questo io penso che sia veramente un passo avanti per la nostra città, per le persone, come dici tu, no? Le famiglie che si avvicineranno e che potranno stare lì, questo spazio coccole, proprio la dice tutta, l'avete definito bene, già solo quello si capisce benissimo, però era giusto, no, approfondire e dire di questo progetto. Noi sappiamo che voi siete con la vostra presenza costante all'interno del reparto di neonatologia della Santissima Annunziata e che anche loro hanno supportato questo progetto, vero?
1: Sì, assolutamente, noi collaboriamo costantemente con loro, quindi noi in qualche modo abbiamo portato fuori dal reparto ciò che loro fanno quotidianamente con le neomamme e i neogenitori. E quindi, come dicevamo, appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
0: È vero, assolutamente. Beatrice, come al solito quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri,
1: sì.
0: Lo diciamo a tutti,
1: esatto.
0: E che tutti possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi, alla prossima.
1: Grazie,
0: un abbraccio
1: mille, alla prossima, ciao.
0: Grazie. Bene amici, avete visto questo spazio nuovo, questo spazio di condivisione, questo spazio coccole al momento in piazza Pio XII, e poi ovviamente ce ne sarà un'altra bella panchina dedicata alle coccole. E adesso invece ci coccoliamo con la musica, sì, c'è Gaia con Bossa Nostra, questo è un pezzo che ci ascoltiamo e balliamo.

0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ben ritrovati amici, siete Super Tecipiamo Taranto. Adesso parliamo subito di un progetto bellissimo. Il Vides Paolo VI ODV è lieta di presentare il progetto Giocando si impara. Sport e danza, crescere insieme, inclusione, valori e comunità. Un'iniziativa educativa e sociale realizzata nell'ambito del bando regionale Sport Inclusivo, promosso dalla Regione Puglia per il contrasto della povertà educativa. Nasce proprio qui nel nostro quartiere Paolo VI di Taranto, che è una realtà complessa ma ricca di potenzialità, e voglio saperne di più dalla nostra Sor Margherita. Buongiorno Sor Margherita, ben trovata.
1: Buongiorno Annetto, ben trovata a te.
0: Allora, ogni volta ci raccontiamo delle cose belle. Allora, ci sono i partner di questo progetto, l'associazione sportiva dilettantistica Gioventù Montemesola, Ballando Ballando 3M, Savio Taranto e l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Raccontaci tutto.
1: Bene, questo progetto nasce insieme, come dicevi tu, al bando Sport Inclusivo, e il titolo è Giocando si impara. E l'abbiamo presentato quest'estate e siamo riusciti a vincerlo.
0: Bene.
1: E è iniziato a essere attivo a partire dal 16 marzo, ma domani, questa giornata che vivremo al Tenso Statico Luca Attanasio di Talsano, sarà in un certo senso l'inaugurazione del progetto. E come l'abbiamo pensata questa giornata? Una giornata innanzitutto basata sull'incontro di squadre sia di calcio che di scuole di danza, che possano confrontarsi e incontrarsi da un punto di vista anche sportivo. E quindi ci saranno con noi alcuni di questi partner che hanno concorso al progetto e che noi ringraziamo. E il progetto ha coinvolto anche l'Istituto Comprensivo Pertini, ma anche i ragazzi e i bambini del Plesso Falcone dell'Istituto Comprensivo Pirandello, attraverso un'esperienza che basata su laboratori di calcio e di danza, che potesse prevedere l'inclusione. Ecco, sono stati accolti molti dei bambini che non avevano possibilità a frequentare le scuole di calcio e di danza, e anche alcuni bambini, alcuni ragazzi desiderosi di prendere parte al progetto stesso. E l'evento di domani non è solo un momento sportivo, no? Ma possiamo dire che è il segno concreto della speranza e di tutto il mondo educativo che noi cerchiamo di portare in questo territorio. Nasce dalla convinzione che lo sport, come diceva Don Bosco, possa diventare proprio uno strumento autentico che favorisce il cambiamento sociale.
0: Benissimo, Sor Margherita, io ti ringrazio come sempre, grazie per tutte queste cose belle che porti nel nostro territorio. Ti auguro buon lavoro, ti do un abbraccio fortissimo e ci risentiamo alla prossima. Grazie ancora, arrivederci.
1: Grazie tanto, ciao Annetta.
0: Ciao, ciao. Bene amici, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ritrovati amici, siete Super Tescipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un incontro, perché ovviamente parliamo di un meeting che è avvenuto il 29 maggio, Opera Puglia, questo meeting, il secondo meeting territoriale dedicato alla sicurezza nel mondo dell'artigianato, quindi parliamo di prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori. Io vorrei parlarne insieme a Maurizio Flore della Wilm. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovati a voi.
0: L'obiettivo di questa iniziativa è stata ed è sempre promuovere una cultura della sicurezza concreta, efficace, valorizzando proprio il ruolo dell'organismo paritetico giusto come strumenti di prevenzione e supporto. Ci può spiegare tutto questo?
1: Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto diciamo che oggi su Taranto si è tenuto appunto il secondo meeting territoriale di Opera Puglia. Cos'è Opera Puglia? Opera Puglia è l'organismo paritetico regionale sull'artigianato che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, nei luoghi di lavoro. Io sono il coordinatore in quota sindacale della UIL di Opera Puglia. Quest'oggi abbiamo tenuto il secondo meeting perché è ancora in corso il meeting. L'obiettivo è quello di creare, di fare sintesi tra tutti coloro i quali attorno a questo, come dire, perimetro che guarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro partecipano, e quindi mi riferisco ai consulenti, agli ordini di controllo, agli enti bilaterali chiaramente. Sì. Quindi l'obiettivo è quello di creare una maggiore collaborazione tra i consulenti del lavoro, che sono, come dire, importantissimi perché sono la reale sintesi, diciamo, tra l'incontro tra l'impresa e le lavoratrici e i lavoratori. Abbiamo come missione, come obiettivo, quello appunto di incontrare tutti i consulenti del lavoro dei capoluoghi di provincia di questa straordinaria regione. Abbiamo tenuto il primo meeting su Brindisi il 10 marzo scorso, oggi siamo qui a Taranto e nelle prossime settimane andremo ad affacciarci negli altri luoghi, negli altri capoluoghi di provincia.
0: Assolutamente, è importante dire questo, perché tutti questi incontri all'interno della nostra regione, del nostro territorio, servono proprio per diffondere la cultura della sicurezza, che significa tutelare le persone, le imprese e ovviamente rafforzare anche la responsabilità condivisa nei luoghi di lavoro. Penso che questo sia, no, come dire, un obiettivo, non è semplice, però è fondamentale, vero Maurizio?
1: Sì, possiamo tranquillamente arrivarci a dare anche, come dire, messaggi giusti, perché anche l'utilizzo degli organismi paritetici come Opera, ed è il messaggio che questa mattina abbiamo mandato, è appunto quello di creare rete, supportare le aziende, promuovere, esatto, una formazione, come dire, qualificata, quindi rafforzare, come dire, una cultura della prevenzione che non può essere, ecco, vissuta solo come un obbligo formale. La sicurezza, come dire, appartiene a tutti,
0: a tutti, certo.
1: E funziona se davvero si ha la capacità di creare un lavoro di squadra.
0: Benissimo.
1: Questa mattina noi
0: io devo
1: raccontato.
0: Chiuderla qui, Maurizio. Sì, purtroppo
1: sì,
0: io la ringrazio per questo intervento. La ringrazio per averci
1: grazie
0: donato
1: a voi
0: il suo
1: per
0: tempo.
1: La possibilità che ci avete dato.
0: Ci mancherebbe. Buon
1: grazie.
0: Lavoro, a presto, buona giornata.
1: Arrivederci, salve.
0: Bene, amici, detto questo, diamo linea alla regia, tra poco.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

il sapore estivo questo nuovo singolo di Clara San Giovanni, Le Ragazze. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette. Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Scriveteci al 339-680-6868 oppure a redazione@radiocittadella.it. E adesso parliamo di quei momenti in cui cioè, arriva l'ansia, siamo molto in ansia, eccetera. C'è uno studio, una ricerca, perché è così: quando l'ansia aumenta, il nostro cervello non riesce più a unire tutte le informazioni e quindi a ricordare, quindi a recuperare i ricordi. Ci è capitato, suppongo di sì, a me è capitato e penso anche un po' a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, di fare scena muta, magari a un esame o in quel momento non ricordare niente, buio completo, e poi ricordare tutto magicamente subito dopo, quando l'ansia è calata. Ecco, non è una nostra colpa, ma è un blocco biologico. Ed uno studio dell'Università di Amburgo ha fotografato in tempo reale cosa accade al cervello quando si inceppa per la tensione. Questo fenomeno riguarda l'ippocampo, che è la cabina di regia dei ricordi, che è sensibilissima allo stress. Quindi questa struttura ci permette di fare integrazioni, cioè unire vecchi indizi e nuove informazioni per arrivare ad una conclusione logica. Insomma, per capire come l'adrenalina blocchi questo meccanismo, i ricercatori hanno testato 121 volontari. Il primo giorno hanno fatto memorizzare loro associazioni tra animali e volti o luoghi. Il giorno dopo, metà del gruppo è stata fortemente stressata con finti colloqui di lavoro e calcoli complessi, mentre l'altra metà ha svolto compiti rilassanti. Subito dopo, a tutti sono state mostrate nuove associazioni tra gli stessi animali e forme geometriche 3D. L'obiettivo finale era unire i passaggi, cioè collegare la forma geometrica al volto iniziale usando l'animale come ponte. Durante il test, questi scienziati cosa hanno fatto? Hanno monitorato i partecipanti con una risonanza magnetica funzionale. Qual è stato il risultato? Che nei soggetti stressati l'area dell'ippocampo si attivava molto più debolmente. L'ansia cosa fa? In pratica spegne la capacità del cervello di recuperare il vecchio ricordo, interrompendo i collegamenti logici. Quindi i ricercatori hanno spiegato che il prossimo passo sarà trovare delle strategie efficaci per contrastare questo blocco e difendere la memoria dallo stress. Quindi se ci capita o se ci è capitato, sappiamo che è dovuto a quello, a quel momento di stress in cui il nostro cervello va un po' in tilt, ecco, in questo momento. Perché poi subito dopo, quante volte abbiamo detto ma adesso io sarei capace di dire tutto, vorrei tornare indietro e dirlo. Insomma, magari ecco, cerchiamo di imparare a gestire l'ansia, che forse è qualcosa che ci fa bene per tante cose. Cosa fate voi in queste occasioni? Avete già un metodo, un rimedio? Scrivetemelo al 339-680-6868. Adesso continuiamo, perché c'è un pezzo molto molto bello, cioè un brano di Teddy Swims che mi piace particolarmente, un bel ritmo, ha una bella melodia e si chiama Eden Easy ed è molto molto bello. Scrivetemi 339-680-6868. Siete sintonizzati sui 96.5 FM Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV. Mi raccomando, restate con noi, siete sempre qui e siamo in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre.

0: Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, siamo tornati dietro nel tempo con questo pezzo bellissimo del nostro adorato Pino. Daniele, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, siete sintonizzati sui 96.5 FM su canale 94 Cittadella TV Puglia Basilicata. Adesso parliamo delle idrovie a Taranto che ripartono e quindi vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti, ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
2: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
3: Dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
0: Bene, che bello, è una tradizione, è vero, tanti anni delle idrovie e tante persone, tanti turisti, e ci auguriamo veramente che il trasporto possa anche essere di questo tipo, perché no, e con le dovute ovviamente organizzazioni e considerazioni. Una cosa importante, io ricordo da tanti anni questa cosa, l'ho utilizzato diverse volte e anche per gli eventi, no, che poi si svolgono sopra, che si può suonare, si può cantare, e quindi veramente veramente bello, poi per i turisti anche il giorno, anche per andare alle isole, all'isola di San Pietro sicuramente, e quindi insomma cercheremo di capire come va, le modalità con cui si accedono, sapete, potete andarle a vedere sul sito di Chima Mobilità e fare insomma magari i vostri piani, i vostri progetti, andare un giorno sull'isola, fare il giro Mar Piccolo, Mar Grande, bello, molto molto bello. Amici, 339 680 6868, come sempre sapete ci arrivano i vostri messaggi che noi leggiamo e vi rispondiamo, e continuate a farlo, continuate a scriverci. Noi invece continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Sombre, che è questo pezzo molto molto bello. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto. Questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, 96.5 FM, 94 il canale sul digitale terrestre, sul sito in streaming radiocittadella.it e ovviamente anche sulle nostre frequenze del DAB+.

0: Ai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

G e Manu Chao, che con questo pezzo molto bello, Viajando por el mundo, ci piace, è un pezzo molto estivo, Costa Rica, Francia, Spagna, Messico, bello, tutti i posti del mondo, compresa l'Italia, perché è bello viaggiare per il mondo. Amici, eccoci, allora adesso parliamo di una cosa. Prima ho detto, no, l'ansia che toglie la memoria, che ci fa stare in pensiero e che ci fa, insomma, andare anche male all'esame. Invece, non so se voi ricordate, io l'ho visto e mi è piaciuto moltissimo la serie e il film, la serie, quella di Sherlock Holmes, con quell'attore meraviglioso che si chiama Benedict Cumberbatch. Una serie incredibile in cui questo attore fantastico, insomma, interpretava Sherlock Holmes. E perché vi parlo di questo? Perché c'è una tecnica cara agli antichi greci e anche a Sherlock Holmes, vi spiegherò perché, che permette di utilizzare una tecnica per cui la memoria funziona perfettamente. Si chiama la tecnica del palazzo della memoria, che permette a cervelli normali di raggiungere con un po' di allenamento prestazioni degne di un super memorizzatore. Ecco, questo è il momento in cui nella serie c'è questo attore, che è Sherlock Holmes, che lui utilizza il palazzo della memoria per ricostruire poi tutti i fatti, perché sapete, Sherlock Holmes si occupava di storie, di fatti, di crimini, di cose, quindi lui ricostruiva questo attraverso la sua abilità, la capacità di fare uso del palazzo della memoria. È una tecnica mnemonica descritta nei trattati di retorica greci e latini, pensate, e ha dimostrato di non aver perso il suo smalto. Sicuramente il trucco del palazzo della memoria, che consente di ricordare una serie di nomi immaginando di collocarli in luoghi fisici conosciuti, permette, con un po' di allenamento, è chiaro, di raddoppiare il numero di parole rievocate sia nel breve periodo sia a diversi mesi di distanza. Pensate un po' quanto è fantastico il nostro cervello. Comunque, questo lo dimostra uno studio pubblicato su Neuron, secondo il quale le nostre capacità mnemoniche sarebbero in qualche modo sottosfruttate, cioè noi non sappiamo utilizzarle bene. La tecnica del palazzo della memoria, o tecnica dei loci, da locus, luogo, viene fatta risalire a Simonide di Ceo, un poeta lirico greco del 550 a.C. Secondo la tradizione, un palazzo in cui si trovava nel corso di un banchetto crollò poco dopo che Simonide era uscito. Riconoscere i commensali sfigurati sotto le macerie era impossibile, e il poeta diede un contributo fondamentale ricordando dove fossero seduti prima della tragedia. E nei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, lo stesso Sherlock Holmes si affida a questa tecnica per rievocare parti

particolari utili alle indagini. In pratica si tratta di un metodo di miglioramento della memoria che utilizza la visualizzazione di elementi per ricordare e organizzare le informazioni. Svariati campioni di concorsi di memoria affermano di utilizzare questa tecnica per poter ricordare visi, numeri e liste di parole. Il loro successo ha poco a che fare con la struttura del cervello o con l'intelligenza, cioè questa cosa non c'entra. Il merito è da attribuire all'uso di parti del cervello che controllano l'apprendimento spaziale. Le regioni del cervello utilizzate includono il lobo parietale, la corteccia retrosplenale e l'ippocampo posteriore destro. Cosa hanno fatto gli scienziati della Radboud University in Olanda e anche di un istituto psichiatrico di Monaco? Hanno chiesto a 23 dei 50 migliori memorizzatori al mondo di mandare a mente una lista di 72 nomi in soli 20 minuti. I campioni cosa hanno fatto? Hanno rievocato correttamente in media più di 71 nomi su 72. Nella stessa prova, volontari normali, persone normali, hanno ricordato correttamente 26, solo 26 nomi. E quindi gli scienziati hanno anche visto che il cervello dei campioni non è anatomicamente diverso da quello dei normali, salvo in un particolare, cioè al riposo, quando la mente viene lasciata libera di vagare, appare meglio connesso nelle regioni. Comunque, dopo il training, quindi dopo l'allenamento, anche le attività a riposo nei cervelli dei volontari appariva più simile a quella dei campioni. Qual è la sostanza? È che per utilizzare il palazzo della memoria bisogna allenarsi, e sì, si può diventare molto bravi a memorizzare, quindi questa è una cosa molto bella, un'ottima notizia. Amici, detto questo, noi continuiamo. C'è Olivia Rodrigo con questo pezzo che ci piace particolarmente, ci piace molto Olivia Rodrigo e ci piace anche questa canzone che si chiama Drop Dead. Mi raccomando, restate sintonizzati, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

bello, bello, bello. Mars. Pump up the volume. Ah, il volume, il volume. Diamo il volume. È molto bello questo pezzo, è bello, bello, bello. E per il nostro rewind, per la chiusura di questa giornata che è... Allora, ricordiamoci che giorno è. È mercoledì. Che sembra un lunedì, perché ieri sembrava domenica. Invece no, ieri era martedì. Va bene, quindi questa settimana è un po' strana, perché tra la domenica e poi la festa della Repubblica e tutto il resto, va bene, siamo a mercoledì, domani e giovedì, domani le nostre rubriche, quindi sapete che potete seguirci sempre qua in onda, in diretta su 96.5 FM, sul sito in streaming in Italia, all'estero, ovviamente anche sul canale 94 Puglia e Basilicata del digitale terrestre. Detto questo, e vi invito a scriverci come sempre, sapete che ci sono i nostri esperti, che parliamo con i medici, parliamo domani in una puntata molto molto interessante, anche di voci fragili, quindi insomma vedrete domani, seguiteci. E quello che io vi chiedo sempre è che, se volete, potete scriverci i vostri dubbi, le vostre incertezze, le vostre richieste, fatelo, perché qui gli esperti vengono apposta per aiutarci e quindi noi possiamo fare loro tutte le domande che vogliamo. Detto questo, io vi do come sempre il saluto con la nostra comunicazione, che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è la seguente: segnalazioni@cittadellatv.it. Il numero è il nostro solito numero, 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Ovviamente Cittadella TV, come sempre, è l'informazione che ti appartiene. Io vorrei ringraziare come sempre la messa in onda, tutti i contenuti, tutti i contributi, tutta la musica, tutto quello per cui noi possiamo essere qui davanti alle telecamere. Ovviamente la regia e la parte tecnica, Gisberto Nicoletti e Michael Schino, che ringrazio tutti i giorni per l'incredibile lavoro che svolgono, e ovviamente senza di loro noi non siamo nulla, perché siamo una squadra unita, siamo una squadra molto bella, molti di noi si conoscono da tanti anni, quelli nuovi è come se ci conoscessimo da tanti anni, quindi c'è questa bella grinta, insomma si sente, si vede, perché facciamo le cose con molta sicuramente competenza e professionalità, ma col cuore e soprattutto con molta passione, questo che ci fa come dire sorridere anche quando i tempi sono un po' così e tutto quanto deve scorrere come è giusto che sia. Detto questo, amici,

0: Ringrazio ancora la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito. Trovate tutti i nostri contenuti ovviamente sui nostri canali, sul sito in streaming, su YouTube, sul nostro YouTube della TV, e quindi trovate sempre tutte le informazioni lì e potete riascoltare e rivedere le interviste. Detto questo, noi ci rivediamo domani, grazie a tutti per averci seguito, un saluto da Anette. Mi raccomando, restate con noi, continuate a seguire i nostri programmi e come sempre noi ci vediamo domani. Ciao ciao!
1: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure. Me le

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23° sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso. Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?

non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri? No, è un piccolo gruppo di due. Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
7: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora,
14: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
13: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
16: Puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Porchi.
15: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là? Vengo in pace. È passata una vita, cowboy.
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
19: Ci servono rinforzi.
20: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
21: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
20: Credi che non sia in grado?
13: No!
20: Bel poncho.
22: È bello che hanno ricominciato a litigare.
23: Puoi dirlo forte.
24: Io in smart working mi trovo veramente bene.
25: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
26: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
27: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
25: Con chi?
27: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
28: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
24: Che fate qua?
26: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
25: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
26: Che
0: abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Pure oggi,
2: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
1: Alla buon'ora!
2: Che a buon'ora cosa?
1: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
3: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
3: Rimpiange l'ufficio?
6: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
12: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
17: Teletravail.
3: Teleghi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra. La nave!
23: Sto vedendo dritto verso di noi!
29: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
30: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
31: Rufus se n'è andato!
29: Ma non è quello che non sa nuotare?
8: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
32: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma.
33: Una bestia che mi renderà ricca!
8: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
30: Porto per la battaglia, Rufus!
8: È ora di agire!
17: Ho trovato qualcosa nel negozio.
34: Ok. Cos'hai trovato?
17: Un posto. Ho trovato un posto.

0: sé.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che
1: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio.
7: Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
9: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
9: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
6: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
6: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
6: Tutto?
4: Il mondo.
6: Mi hai trascinata in questa merda.
7: Oddio! Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jim Khan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
9: Ogni singolo dettaglio.
7: Oliare ogni ingranaggio.
9: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Cola!
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
11: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello. Una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
11: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumori all'interno della stessa maggioranza di governo.

0: in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale. Il successo dei giochi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
3: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
2: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
4: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
2: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità.

0: vita immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione, promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Cumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere, che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso, che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Solennità a memoria e il volto fresco del futuro, Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
2: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
0: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
2: È stato un momento, come dire, che, di svolta, e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
0: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini, che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione: Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
3: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione, e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.

0: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
1: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare, e poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato
0: La
1: questo.
0: lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina Laterza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1.000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti. Adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio o consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1.000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
5: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio. È legata alla

0: mancanza di una cultura del mare.
1: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
2: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cozza, oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata di un delfino.
5: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla regina nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest, il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al centro ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
6: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
5: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
7: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
5: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
8: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
10: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
9: Eravate mai state al museo?
11: No, no.
10: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello, eh.
9: La cultura dunque è come meta preferita di questo

0: 2 giugno Tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti. Il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della polizia locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
4: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
3: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
4: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
3: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
4: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
3: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso all'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
4: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i giochi del Mediterraneo.
3: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
2: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme: per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti, la regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici, che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Orlotta di Grottaglie però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
4: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
2: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione, che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
4: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
2: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
5: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
2: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
6: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale, non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
2: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale e con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario Ladisa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro, è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cos'è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione insomma consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream, quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno diciamo, guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e diciamo, il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere, diciamo, la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti, diciamo, abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano, abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato
1: Esatto,
0: importanza a
1: esatto.
0: quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro, eh.
1: Sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista
0: Certo,
1: artistico.
0: certo.
1: Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è
0: Senti,
1: complesso.
0: infatti è una
1: Sì.
0: domanda che volevo farti perché, insomma, in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari e sentite, insomma, anche la città di Bari, insomma, in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, e com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma, ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque, la musica è poi, influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente
0: Certo,
1: che ci
0: certo.
1: circonda. Quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e di cui sentiamo parlare.
0: Allora, Niccolò Mastro Leonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
1: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna, insomma ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
0: Senti, se potesse scegliere insomma di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma chi sceglieresti? Nicolò.
1: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, ma quanto stesso comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2.
0: Gli U2, rimaniamo su Bono Vox and Company.
1: Più che altro,
0: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
1: sì.
0: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai, ve lo auguriamo.
1: Sì.
0: Bono Vox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
1: Certo.
0: Allora, Nicolò Mastrolonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
1: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
0: Noi ve lo auguriamo, Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
1: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
0: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
1: Certo.
0: Allora, grazie a Nicolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal Sole. Grazie a Nicolò.
1: Grazie.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca, nei giorni scorsi, purtroppo, anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che aveva dato, stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato, e probabilmente a causa del vento forte e di un malore, probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme, e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile, come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80, o anche lei ultra ottantenne, che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini, che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che ha permesso hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto, sia per gli enti pubblici che per gli enti privati, può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche, insomma, di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco, che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che è in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
1: Dicevamo comandante, sì, che è un super lavoro, a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività, quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo

diciamo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio, di vegetazione o di steppaglia, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo

0: di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto delle
1: della
0: sterpaglie.
1: vegetazione.
0: Sì.
1: Questo per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, superlavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano
0: Sì.
1: a tutto questo, comandante, o sbaglio?
0: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non
1: Interpretabili.
0: realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento solo a maggio del 25%. Nei primi 2 giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo
1: Certo.
0: periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi 2 giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo, come giustamente
1: Un attimo,
0: rappresentava.
1: comandante, in 2 giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50
0: Assolutamente sì.
1: aggiungendolo a
0: No, no,
1: maggio?
0: no.
1: Cioè, solo 2 giorni?
0: Siamo a 50, solo in 2 giorni 50 interventi, che
1: Mamma mia.
0: per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi, però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che
1: Chiaro.
0: possono essere le altre
1: Comandante, le devo
0: attività.
1: fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano?
0: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
1: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie
0: Grazie a
1: davvero per
0: voi.
1: averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi. Buona giornata a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto fa sapere all'amministrazione a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città, rispondendo alla mozione di Tiziano

0: toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, WILM, USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica dell'ex Silva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Silva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
4: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricrediamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
3: Sei modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
5: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full electric, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
6: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
1: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto. Praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale, e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante. Quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte, ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, in questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo, e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo,
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di partenza? Ah, bene. Bene, bene.
1: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi

0: un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
1: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie, grazie a Clara, grazie. Diana.
0: Grazie mille, grazie a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione.

0: a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito, giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, Bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8,5 milioni cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il ripristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate in modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGL, Filcams CGL, Fisascat CISL, UILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle 2 navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
4: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste con Mare Vivo per tutelare il mare. Quindi la Cozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
3: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
5: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
3: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
6: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
3: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo. Il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo: difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il dossier Ilva passa a Palazzo Chigi. A darne notizia il ministro Adolfo Urso, che in questi anni è stato alle prese con una trattativa infinita per tentare di vendere l'azienda siderurgica, tentativo finora fallito. Urso si è giustificato dicendo che non si possono recuperare in poco tempo i danni prodotti in 15 anni. L'obiettivo ora, ha detto il ministro, è quello di evitare l'esplosione di una bomba sociale con il licenziamento di 10.000 addetti negli stabilimenti del gruppo. Il passaggio del dossier alla presidenza del Consiglio sarebbe utile a riscrivere una nuova autorizzazione integrata ambientale per superare i paletti posti dall'autorità giudiziaria. Ma con la gestione diretta a Palazzo Chigi sarebbe più agevole trattare le quote di esenzione della carbon tax in modo da rendere più appetibile l'acquisto del siderurgico da parte dei soggetti interessati. C'è poi la questione commissariamento, una partita che va chiusa entro ottobre. Insomma, la partita è ormai in una fase senza ritorno. Le trattative in corso, quella con Jindal e quella con Flachs, al momento non sembrano approdare a soluzioni concrete. Il fondo americano, che pure ha annunciato una produzione di 6 milioni di tonnellate per 8.500 dipendenti, non ha finora fornito le garanzie finanziarie chieste dal governo. Con Jindal, invece, la produzione diretta a Taranto si fermerebbe a 2 milioni di tonnellate, mentre altri 4 milioni di bramme sarebbero lavorati in uno stabilimento in Oman, un piano che avrebbe come effetto il taglio di 6.000 dipendenti. Puntualmente in questi mesi è rimbalzato il nome di Arvedi, che però potrebbe entrare in gioco solo dopo il completamento della transizione tecnologica verso i forni elettrici. Nelle ultime settimane era persino rimbalzato un interessamento di Eni, che però ha subito smentito. Insomma, si è in un vicolo cieco dal quale adesso tocca a Palazzo Chigi tentare di venir fuori. Chi non ha perso le speranze è il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che alla festa dell'innovazione a Venezia si è detto fiducioso sulla possibilità di realizzare a Taranto l'acciaieria più moderna d'Europa. Se l'Ilva chiudesse, ha detto Fratin, sarebbe una sconfitta anche per l'ambiente, perché si perderebbe l'opportunità di trasformare il siderurgico di Taranto in una fabbrica modello sotto il profilo ambientale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si è tenuto presso la sede tarantina di Confindustria l'incontro tra la sezione sanità privata degli industriali e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentassuglia.
7: Siamo coscienti che l'assessore non ha la bacchetta magica, ma lo scopo di Confindustria Taranto, appunto della sezione sanità, è quello di collaborare. Un incontro importante perché vogliamo che da oggi in poi si instauri questa collaborazione con chi, come loro, operatori del settore, sono front office con le varie problematiche, insomma, che si affrontano tutti i giorni e che insieme, secondo noi, si possono risolvere più velocemente le criticità.
8: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
2: Così l'assessore alla sanità, che ha riferito, ci sono diverse occasioni di confronto regionale e nazionale sul tema, in particolare sull'aspetto relativo alla necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato, va certamente avviata, sottolinea Pentassuglia, la rifunzionalizzazione qualificando spesa e poli, avendo cura per fare in modo che le acuzie siano trattate in ospedale e che ci sia un buon funzionamento della medicina del territorio per il resto. Certamente tra le priorità l'abbattimento delle liste d'attesa.
9: Stiamo parlando dell'86% del bilancio regionale, quindi capite bene che sento tutta la responsabilità e il tema poi del confronto nazionale con le risorse che devono essere riequilibrate. Lo dico, diciamo, sperando che tutto il partenariato e tutta la Puglia concorra ad aiutare l'assessore, il presidente De Caro, in questa partita che non vuole sminuire nulla, ma non può manco passare sotto silenzio, perché c'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF.
2: E per quel che riguarda le tempistiche, con riferimento all'apertura dell'ospedale San Cataldo, Pentasuglia ha risposto così.
9: La relazione dice che se tutto va bene, le certificazioni saranno pronte con la installazione, quindi le verifiche e collaudi, settembre-ottobre 2027. Poiché ognuno deve fare la sua parte, mi sono permesso di dire che se è vero che tutto funziona ed è in linea a quella data, nel primo trimestre 2028 potremo trasferire Santissima Annunziata a Moscati e Grottaglie in un polo specialistico. Anziché correre dietro la data, qualcuno mi aiutasse a recuperare la nota già fatta l'anno scorso e quella che va presentata al governo, che è il tema del personale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Mancano i soldi per rifare le strade, mancano i fondi per garantire servizi adeguati in vista dei giochi del Mediterraneo, mancano le risorse per Climambiente, Xamiu per il decoro urbano, per le emergenze quotidiane che i cittadini vivono sulla propria pelle ogni giorno. Così in un comunicato i consiglieri comunali di opposizione Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Rosario Ungaro, Mirko Di Bello, Checco Tacente, Massimiliano Stellato, Adriano Tribia, Luca Lazzaro, Emiliano Messina. Un'altra assunzione su chiamata diretta del sindaco, si legge nella nota, un altro stipendio al mese pagato dai cittadini. Ormai abbiamo perso il conto del numero degli staffisti nominati dal sindaco. Una macchina politica che continua a crescere mentre la città affonda tra disservizi, degrado e promesse mancate. È inaccettabile che si continui a ripetere che non ci sono soldi quando si parla delle vere priorità della città, salvo poi trovare immediatamente le risorse quando si tratta di alimentare lo staff del primo cittadino. Questa non è programmazione amministrativa, è uno schiaffo ai cittadini, è l'ennesima dimostrazione di una gestione che preferisce investire nell'apparato fiduciario piuttosto che nei bisogni reali della comunità. Le strade restano dissestate, i servizi arrancano, i problemi aumentano, ma gli staffisti del sindaco continuano ad aumentare. E tutto questo mentre ai cittadini si chiede pazienza, sacrifici e comprensione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Disagi alleviati per chi percorre via del Faro a San Vito. Al fine di superare lo stato di isolamento in cui si sono ritrovati i residenti a causa della chiusura della strada, nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con Chima Mobilità per fornire una risposta concreta e immediata ai cittadini e porre fine ai disagi della periferia. Pertanto, a partire da lunedì 8 giugno, l'azienda ha predisposto delle variazioni ai percorsi delle linee bus urbane. Comprendendo le difficoltà dei cittadini e residenti, l'ente, in accordo con Chima Mobilità, ha riprogettato la viabilità e la rete di trasporto, ripristinando il diritto alla mobilità e garantendo collegamenti efficienti e continui con il resto della città. In particolare, da lunedì cambiano i percorsi delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. All'andata, direzione San Cataldo, dalla rotatoria delle scuole CEM si procederà per via del Faro, via Occhiate, via Calata Rinella, via Anello di San Cataldo. Al ritorno, da via Calata Macchie si procederà verso via Occhiate e via del Faro per poi riprendere il percorso normale. La novità è che via Calata Macchie diventa a senso unico, con divieto di sosta e fermata a destra. Saranno anche attivate due nuove fermate su via Occhiate, sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. La chiusura di via del Faro a San Vito si è resa necessaria a seguito di accertati fenomeni di erosione della costa che hanno compromesso il terreno sotto la sede stradale. Questo ha comportato e comporta ancora oggi un potenziale rischio per la stabilità del margine costiero e per la sicurezza del transito veicolare. Di qui la decisione di chiudere la strada al traffico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Due approdi di navi da crociera attesi al porto per domenica 7 giugno. Alla banchina San Cataldo approderanno infatti le navi Mine Schiff di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Da Palazzo di Città si parla di giornata significativa per il rilancio e la valorizzazione del sistema turistico portuale. Le crociere, si afferma sempre dal Comune, costituiscono un canale privilegiato per la promozione internazionale di Taranto. Ogni scalo è un'occasione per far conoscere le bellezze del centro storico, il patrimonio archeologico, le eccellenze artigianali. Tutte opportunità che incentivano nuove forme di turismo sostenibile. L'amministrazione, in collaborazione con gli operatori portuali, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale, ha lavorato per rafforzare l'integrazione tra porto e città, con l'obiettivo di rendere Taranto sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama croceristico nazionale e internazionale. La comunità saprà accogliere i visitatori con professionalità, bellezza e identità, offrendo loro un'esperienza autentica, dicono il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Abbiamo lavorato in maniera sinergica, affermano, per valorizzare ogni approdo trasformandolo in una opportunità per il territorio. Il turismo croceristico non è solo un passaggio, ma può diventare un motore stabile di sviluppo, capace di generare ricadute economiche diffuse. L'accoglienza, concludono Cosa e Bitetti, è la nostra priorità e vogliamo che ogni turista si senta parte della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un occhio di riguardo al lavoro nero, ma anche alla criminalità, ai danni delle persone più fragili, esempio eloquente gli anziani. Attenzione piena anche alle nuove forme della criminalità che si adegua ai tempi e si serve sempre più di nuovi strumenti tecnologici per centrare i propri obiettivi illeciti. Alle organizzazioni mafiose che tentano continuamente di infiltrarsi nel tessuto produttivo, negli appalti pubblici, nel traffico di droga e nelle attività economiche legali. Riconfermato l'impegno contro l'odioso fenomeno della violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. L'arma tarantina, che opera per oltre l'85% dei reati della provincia, agisce con crescente sensibilità e professionalità attraverso personale formato, protocolli operativi e una costante collaborazione con i servizi sociali, con le strutture sanitarie e i centri antiviolenza. L'obiettivo non è solo reprimere i reati, ma soprattutto proteggere immediatamente le vittime. Tutto questo nella cerimonia tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212 anniversario di fondazione dell'arma.
10: Per noi è un momento di una fine e un principio, perché il giorno della festa dell'arma si fa un po' il consuntivo del nostro lavoro, di un anno di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrifici, ma allo stesso tempo è un momento di nuovo inizio, perché ricominciamo continuiamo a lavorare e ricominciamo a imbastire quello che è il lavoro del futuro. Abbiamo dato un forte impulso a quella che è la sicurezza percepita. Molto ancora c'è da fare, ma sono convinto che nel prossimo futuro amplieremo ancora questo modo di lavorare, lo miglioreremo, lo perfezioneremo e comunque anche sul fronte della repressione continuiamo a operare senza pausa.
2: Fondamentale anche il lavoro mirato ad alimentare una efficace cultura della legalità, soprattutto alla luce dell'ultimo gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 maggio scorso. Il ricordo di Sacco Bacari deve diventare un monito collettivo, ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma di Taranto, Antonio Marinucci.
10: Quest'anno abbiamo incontrato oltre 5.300 studenti, con i quali abbiamo avuto incontri di legalità, abbiamo cercato di infondere quelle che sono le regole dell'ordinato viver civile. Ovviamente con tutto quello che è stato fatto ritengo che non sia ancora sufficiente, tant'altro c'è da fare, ma noi ci saremo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Come ti senti ad aver ricevuto questo premio?
12: Sono molto contento, onorato, perché nel mio piccolo faccio qualcosa che possa essere riconosciuta, è proprio bello per me, molto molto bello.
2: 3.000 presenze, 50 società sportive rappresentate da delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, centinaia di genitori e amici in platea, così come autorità civili e militari, soci e socie di Fondazione Taranto 25 premiati di ieri e chissà premiati di domani. E nelle presenze, negli sguardi di ognuno, nei sorrisi dei più piccoli e nella commozione degli adulti, il successo della terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, celebrato a Porte dello Ionio, che ha sostenuto uno degli eventi principali dell'attività annuale di Taranto 25. 8 i Delfis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l'istituzione della borsa di studio intitolata Cristian Cesario, il giornalista sportivo scomparso prematuramente nei mesi scorsi.
13: Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport e ci ha dato una visione di questo mondo bellissima, come era lui, senza vedere le negatività, ma raccontandoci sempre le cose belle e raccontandoci sempre di ogni società, di ogni atleta, quello di cui bisognava parlare in senso positivo, mai fatto con invidia, con negatività. Una figura del genere non poteva non essere ricordata eternamente.
12: Tantissimo entusiasmo, noi siamo felici di poter supportare lo sport e dare visibilità allo sport, e noi siamo del parere che comunque queste attività servono ai ragazzi, perché loro hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno bisogno di sapere che c'è gente che si occupa di loro.
2: Nel corso della cerimonia di consegna dei premi condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo Fabrizio Manzulli e i soci del gruppo sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature. Hanno aperto la serata ai saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Infine le novità che riguardano direttamente Fondazione Taranto 25, è stato presentato il nuovo logo della Fondazione. I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera. È un 25 che ruotando diventa un cuore. Il logo sarà esposto sulle maglie delle società sportive di Taranto e provincia, che la Fondazione sostiene con entusiasmo e crescente convinzione.
14: Non poteva che non esserci lo stand dei Giochi del Mediterraneo, quello che accadrà da qui a poco tempo nella nostra città. Comunque la cosa più importante è celebrare lo sport oggi in questa occasione, perché è veramente la rappresentazione di quella che è, di quello che è la felicità.
15: È un momento di festa tutti insieme per celebrare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che fanno sport nell'anno dei giochi, all'insegno della comunità. Sono i valori dello sport, il gioco di squadra, tutto quello che ruota intorno, e noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo di celebrare i nostri ragazzi, il nostro territorio, il nostro senso di comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Si scaldano i motori per il raduno Boxeriamo 2026. Diversi gli appassionati di motociclette bicilindriche provenienti da Taranto e provincia che arriveranno a Piazza Municipio per celebrare l'intramontabile fascino del boxer BMW, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del Club Ferrari Taranto.
17: La BMW ha realizzato questi e realizza ancora questi motocicli sin dagli anni 30-40, quindi veramente abbracciamo un arco temporale importante. Poi durante la manifestazione ricorderemo anche un amico che qualche tempo fa purtroppo ci ha abbandonato, che è Massimo Musciacchio, che fra l'altro è l'antesignano e la BMW nella città di Taranto e provincia in modo particolare. È proprio con lui che avevo iniziato i primi accordi con BMW Casa Madre per mettere insieme questo evento. Quindi c'è una situazione di passione, ma c'è una situazione anche di affetto, e noi lo ricorderemo con un premio che daremo a una delle migliori BMW che ci troverà a trovare domani in questo raduno.
16: L'evento promosso dal Comune di Taranto ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e culturale del territorio, e non solo, come hanno raccontato l'assessore all'istruzione pubblica Maria Lucia Simeone e il coordinatore del tavolo per lo sport Pier Filippo Marcoleoni.
18: Un evento molto bello per la città di Taranto, perché è significativo di un momento di amicizia, di passione, ma anche di memoria e di valorizzazione del nostro territorio.
19: È la storia e la cultura delle moto, dei motori. Noi come tavolo dello sport non potevamo non essere presenti a questa iniziativa splendida, perché lo sport come tavolo lo stiamo trattando da tutti i punti di vista, e quindi questa è una delle declinazioni sportive più conosciute e amate anche dai nostri cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Continuiamo a parlare di libri, visto questo anniversario della fondazione della nostra biblioteca comunale, oggi Biblioteca Clavio, quindi continuiamo a parlare di libri. Libri però ovviamente che parlano rigorosamente di storia, perché non è detto che la storia deve essere necessariamente la storia antica. Che vi racconto della storia di Taranto dal 1980 al 2000, quindi un bel gruppo di annetti molto molto interessanti, una storia abbastanza recente, relativamente recente. Chiacchieriamo, raccontiamola insieme. Abbiamo qui Giovanni Battafarano.
20: Buongiorno.
21: Buonasera Silvia e buonasera ai nostri telespettatori, un cordiale saluto.
20: Allora carissimo Giovanni, sono veramente contenta che tu sia qui in trasmissione, perché hai coordinato una serie di autori, veramente tanti, i quali si sono uniti per raccontare un pezzo di storia di Taranto che effettivamente, paradossalmente tra l'altro, non è molto conosciuta.
21: Sì, è un periodo 1980-2000, fa parte di una collana di Mandese Editore che parte dal primo libro, La città Taranto, la città al borgo. La città al borgo, poi è proseguita con Taranto tra le due guerre, poi La città dell'acciaio, dagli altiforni, dagli ulivi agli altiforni, e adesso questo periodo di 20 anni, 1980-2000. È un ventennio fondamentale perché cambia molto, cambia a livello internazionale. Si pensi al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del muro di Berlino, a Mani Pulite che scompagina il sistema politico italiano e alle conseguenze su Taranto, di cui ovviamente ci occupiamo maggiormente.
20: Quindi insomma veramente un decennio di cambiamenti totali e radicali anche nei linguaggi. Tu hai anche coordinato appunto una serie di autori, è difficile lavorare, come vi siete organizzati? Io questo, cioè proprio a livello proprio tecnico.

0: questo periodo lo prendo io, no?
1: Colgo l'occasione per citarli anche,
0: perché sono veramente tanti.
1: Antonella Carella, Carla San Nicola, Gianluca Lovreglio, Paolo Pardolisi, Stefano Vinci, Pompeo Fabio Mancini, Marisella Baggiolini, Giulio De Mitri. Cioè, abbiamo fatto delle riunioni di impostazione, poi di volta in volta ci siamo sentiti, poi ciascuno ha lavorato sul suo saggio e ovviamente ci siamo confrontati. Ogni volta che un saggio era pronto io lo facevo conoscere anche agli altri autori, abbiamo quindi coordinato il lavoro e siamo arrivati a questa conclusione di cui siamo molto orgogliosi, perché è un ventennio che influisce molto anche il periodo successivo. Faccio un paio di esempi. Cambia la politica. Si pensi che a Taranto nel decennio 1990-2000 abbiamo ben 5 sindaci, il che significa che la politica è abbastanza instabile. Ma l'aspetto ancora più importante e a mio parere preoccupante è il periodo in cui si afferma il citismo, cioè Giancarlo Cito, che è una lista che nasce da una televisione privata.
0: Proprio la dinamica, sì, una dinamica storica, sociale, anche a livello nazionale abbastanza interessante.
1: Una dinamica che ha fatto da battistrada a livello locale, ma anche a livello nazionale, in grande, no? Voglio dire, si dice che persino Berlusconi e i suoi collaboratori abbiano studiato il modello Taranto. E quindi il citismo, il che significava anche una debolezza in quella fase dei partiti democratici, che hanno permesso che l'estrema destra post-fascista o neofascista arrivasse addirittura al governo del comune ed eleggesse due sindaci, oltre che lo stesso Cito come parlamentare. Ma anche i partiti cambiano, per esempio non c'è più il PC che diventa prima PDS,
0: poi DS,
1: poi DS, la DC commissariata, e si spacca tra UDC e Partito Popolare, il Partito Socialista si divide, quindi i partiti della cosiddetta Prima Repubblica scompaiono e quindi comincia una politica nuova.
0: Ma forse anche un pochino di fiducia, anche un po' più, forse c'era anche maggiore come percezione, io dico anche del Tarantino, ecco così, c'era una percezione di fiducia, perché stanno cambiando così tante cose, o erano più spaventati i tarantini all'epoca?
1: Dunque, è un momento in cui indubbiamente la fiducia dei partiti tradizionali, come viene meno a livello nazionale, viene meno anche a livello locale. Poi intendiamoci, ci furono anche dei fenomeni di collusione, settori della politica, in particolare della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale, stabilirono delle alleanze con Cito, quindi Cito non fu isolato, fu addirittura protetto e quindi arrivò al potere. Ma come dicevo, cambia anche l'economia, comincia il cosiddetto disincanto, così lo chiamiamo. Sì. Perché disincanto? Perché Taranto negli anni 60-70 era la città industriale contenta di esserlo.
0: In quel periodo va a cambiare proprio il punto di...
1: contenta di esserlo, perché si scopre l'inquinamento, gli infortuni mortali sul lavoro, comincia una lunga scia di sangue.
0: Quindi 500
1: infortuni mortali sul lavoro.
0: Un ventennio assolutamente da approfondire. Io ringrazio Giovanni Battafarano per essere stato con noi. Ricordo martedì 9 giugno 2026 alle 16.30 al Palazzo di Città, Salone degli Specchi.
1: Palazzo di Città, vi aspettiamo, poi avremo altre presentazioni, ma ci farà piacere anche sentire l'opinione dei tarantini su quel periodo, in modo da tenerne conto per il lavoro successivo.
0: Grazie ancora per essere stato con noi, a Gianni Battafarano.
1: Grazie, Silvia, un cordiale saluto ai telespettatori, a presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amare. abbandonati, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico.

storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica

0: i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto, dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura, e accolgo subito la nostra dottoressa Fabiana Olivetti, che oggi è da remoto in videocollegamento. Buongiorno dottoressa, ben trovata.
4: Buongiorno a voi, buona giornata.
3: Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante, che è anche molto comune, specialmente negli ultimi periodi. Adesso capiremo se è da stress, se non è da stress, come un po' tutte le cose che circondano le nostre giornate. Però parleremo della connessione, ipertensione, e come si può curare anche a tavola.
4: Sì, allora parleremo, negli ultimi, qualche giorno fa c'è stata la giornata dell'ipertensione, e quindi è molto importante spiegare un po' questo tipo di disturbo, di patologia che è molto frequente nella popolazione, e quali possono essere le cause e quali possono essere chiaramente le possibili soluzioni di cura, oltre a quella necessaria chiaramente farmacologica.
3: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che chi soffre di ipertensione prende una pillola, fa una terapia, no?
4: Sì, con il può medico. può fare una terapia che può essere solo basata sul farmaco che controlla proprio il valore pressorio, o anche associato a dei farmaci diuretici che in qualche maniera, favorendo la diuresi, favoriscono anche l'abbassamento della pressione intracranica.
3: Addirittura, mamma mia, quante cose, penso un po'. Di solito noi solitamente diciamo: ah sì, alla pressione alta togli il sale. È corretto togliere del tutto il sale?
4: Allora, togliere completamente no, ma non perché noi non potremmo farlo, ma perché vorrebbe dire non assumere tantissimi prodotti confezionati. Nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, sì.

0: diciamo, col nostro pizzichino sulle pietanze. Ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce sapidità, gusto, e quindi nell'ottica di un prodotto confezionato sarà sicuramente appetibile.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Talvolta anche in alimenti, diciamo, che magari vengono venduti come ipocalorici, dietetici, però per renderli anche gustosi, chiaramente c'è una componente di sodio, quindi di cloruro di sodio, quindi di sale, nascosto, che rende comunque gradevole
1: quello che mangiamo.
0: Ora te ne dico, esatto, ad esempio il gelato contiene sale.
1: Ah sì? Ah, non lo so, immaginavo proprio il gelato, il dolce per... Ah, non sapevo, bene.
0: Perché è un addensante, serve per dare la cremosità. Ah, ok, ecco. Quindi quando tu mi chiedi è possibile togliere il sale, ti posso dire che noi dovremmo attenerci a una grammatura giornaliera per diciamo rendere essere sicuri di non eccedere, e possiamo mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti compensativi, come abbiamo imparato anche in altre patologie o in altri disturbi che abbiamo già affrontato in altre puntate.
1: Va bene, allora noi facciamo così, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo sempre qui in onda con la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando di ipertensione e di come si può controllare o abbassare partendo proprio dalla tavola. Allora, dottoressa, abbiamo detto che c'è il sale, ci sono alcuni alimenti che naturalmente o per composizione o per trasformazione contengono già in sé sale in disparte di quello che noi possiamo aggiungere con le nostre manine. Però la domanda è un'altra domanda è: ci sono degli alimenti che possono avere un effetto benefico sulla pressione?
1: Certo, anche perché il corretto funzionamento prevederebbe un bilanciamento tra una bassa quantità di sodio e un'alta quantità di potassio. Quindi possiamo pensare a tutti quegli alimenti che lo contengono, ad esempio in primis chiaramente verdure a foglia verde, pomodori, legumi, frutta fresca, che quindi favoriscono, aiutano a contrastare il sodio e dilatano i vasi sanguigni e di conseguenza hanno un effetto benefico.
0: Ma è vero come si dice che se mangi l'aglio ti abbassa la pressione? Adesso dico questa cosa che può essere una leggenda, però non lo so, te lo chiedo.
1: No, allora ci sono degli alimenti che appunto hanno delle funzioni proprio sulla dimensione dei vasi sanguigni, quindi la loro azione diciamo positiva dipende proprio dall'effetto che hanno sull'apparato cardiocircolatorio. Quindi non dobbiamo pensare che i componenti naturali, quindi la frutta, la verdura, possano essere soltanto dicerie, diciamo, vecchie credenze popolari, ma ci sono delle evidenze ovviamente di alimenti che hanno appunto questa funzione vasoprotettrice, quindi che in qualche maniera possano possano comunque favorire, così come altri possono avere un'influenza assolutamente negativa sull'aumento pressorio, come gli zuccheri semplici e i dolci. Perché questo? Tu dici cosa c'entrano gli zuccheri con, la pressione? C'entrano perché abbiamo detto più volte che l'assunzione smodata, massiva o incontrollata di dolci favorisce l'insorgenza di picchi glicemici, quindi di una produzione di insulina assolutamente incontrollata, disregolata. Questo ovviamente cosa fa? Irrigidisce i vasi sanguigni, alzando in qualche maniera la pressione. Infatti, quando parliamo di sindrome metabolica, all'interno di questa sindrome devono essere

0: presenti sia l'alterazione della pressione, alterazione del colesterolo, alterazione della glicemia, prediabete o diabete, quindi devono sussistere nello stesso momento tutte queste caratteristiche, perché in qualche modo sono strettamente diciamo collegate tra loro. Okay. L'abuso di alcol e superalcolici ovviamente favorisce l'aumento pressorio, e anche il caffè. Quindi, come vedi, l'altra volta abbiamo detto che il caffè ha delle ottime caratteristiche, che in determinate situazioni, come per esempio appunto anche parlavamo sempre della glicemia, della glicemia alta,
1: sì,
0: può avere degli aspetti, dei buoni effetti se utilizzato sempre con una certa parsimonia. Quindi, certo, se noi ci limitiamo nell'utilizzo abbiamo un effetto anche protettivo, ma se noi eccediamo abbiamo chiaramente un effetto assolutamente negativo, perché la pressione, quindi se superiamo diciamo le 3 tazzine al giorno, andiamo ad aumentare la pressione in tempi molto rapidi. Ma questo diciamo che un po' possiamo sentirlo anche da soli, no? Perché lo prendiamo il caffè, un po' per avere quell'accelerazione,
1: sì,
0: che magari ci manca
1: durante la giornata, no? In quel momento. Sì, e come sempre nella, esatto, vita è una questione di equilibrio tra le cose. Continuiamo a parlarne
0: tutto,
1: tra poco.
0: È tutto
1: un equilibrio sopra la follia, diceva il grande Vasco Rossi. Dottoressa, allora facciamo una piccola pausa, noi ci rivediamo tra poco, a tra pochissimo.
0: Va bene, vi aspetto.

0: cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Tornati in onda, Cibo che cura, questa è la nostra rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Dottoressa, oggi stiamo parlando di ipertensione, dei cibi sì, dei cibi no, di tutta la cura che noi dobbiamo avere e cosa possiamo consigliare alle persone che ci stanno ascoltando.
2: Allora, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare per le persone più giovani di misurare la pressione almeno una volta l'anno, perché l'ipertensione non dà segnali, non dà piccole manifestazioni tali per cui possiamo preoccuparci, e quindi, perché poi noi siamo fatti così, no? Finché non ci preoccupiamo, non ci spaventiamo, non sempre ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi l'ipertensione ha questa caratteristica, un po' come altre patologie, di non dare dei segnali, per cui è importante per le persone più giovani, è sufficiente misurare la pressione ovviamente una volta l'anno, dai 45-46 in su. Sarebbe opportuno anche farlo magari con una maggiore frequenza, e se ci si rende conto che effettivamente questo valore pressorio può essere alterato, è importante intanto sempre ovviamente avvisare il proprio medico, perché può suggerire un monitoraggio un po' più assiduo con magari un holter pressorio che valuta nell'arco delle 24 ore quando questi picchi possono manifestarsi. E poi cominciare a fare un po' di ordine nella propria giornata, sia come stile di vita, ritmo di vita, che appunto come alimentazione, no? Quindi abbiamo detto che sicuramente cibi come verdura e frutta fresca possono avere un'azione protettrice, quindi possono aiutare nell'abbassamento di questo valore, perché ricchi intanto di acqua, di determinate vitamine, ma soprattutto di magnesio e potassio. Quindi il potassio e il magnesio vanno a compensare una maggiore presenza di sodio, che porta all'aumento pressorio. Bere sicuramente di più, quindi se ci rendiamo conto, se sappiamo che siamo un po' indisciplinati e che quindi non beviamo a sufficienza, e magari ci rendiamo conto che forse il bicchiere posto a tavola lo rimetto a posto perché non l'ho neanche girato, e che durante il giorno io non ho nessun tipo di rapporto con l'acqua, ecco che allora magari è un buon inizio quello di monitorare un po' l'acqua e sforzarsi di bere di più.
1: Quanto
2: e
1: dovremmo bere? Perché di solito diciamo 2 litri, 3 litri, qual è più o meno la misura giusta dell'acqua quotidiana?
2: Allora, chiaramente quando si parla di un litro e mezzo, 2 litri, è ovvio che dobbiamo sempre ragionare, pensare ad un range, quindi ad un intervallo che può variare chiaramente dal litro e mezzo ai 2 litri e mezzo. Okay. Questo intervallo è necessario? È necessario perché il livello di idratazione varia in base alla costituzione, all'altezza, al peso corporeo, e quindi il range di riferimento è così ampio. Diciamo che sicuramente mai meno di 1 litro, mai più magari di 2 litri e mezzo, 3, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però è importante comunque idratarsi durante la giornata. Non in maniera non solo ai pasti, ok, esiste una un'idratazione che dovrebbe chiaramente seguirci per tutto l'arco della giornata, perché poi, cara Annette, sì? Quando magari non abbiamo bisogno

ossessionati nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, diciamo col nostro pizzichino sulle pietanze, ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce. Elementi che appunto hanno delle funzioni, dei, diciamo delle buone.

0: eccoci tornati in onda.
1: Comunque idratarsi durante la giornata, non in maniera, diciamo, non solo ai pasti. Ok, esiste un'idratazione che dovrebbe chiaramente seguirci per tutto l'arco della giornata. Perché poi, cara Annette, quando magari non abbiamo bevuto, ma quando poi beviamo, normalmente diciamo: mamma mia, avevo veramente
0: che sete, ci accorgiamo di avere. È pazzesco, è vero.
1: Quante volte succede questa cosa che non ci pensiamo, poi però vediamo quell'acqua, la beviamo e diciamo: mamma mia, che bello, che ma quanto meraviglia. È buona l'acqua quando hai sete.
0: È vero, dottoressa. Allora facciamo una piccola pausa adesso, torniamo ancora in onda tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, nutrizionista biologa nutrizionista. E dottoressa, allora, in chiusura, in finale di questa puntata in cui abbiamo parlato di ipertensione, di come regolarla, controllarla, intervenire anche a tavola, quali sono i messaggi? Perché Gisberto alla regia mi chiedeva, ma la frutta, sì, allora abbiamo detto bere tanta acqua, un regime alimentare sano, frutta, verdura e poi cos'altro possiamo dire?
1: E poi possiamo chiaramente ridurre, perché abbiamo detto tutto quello che possiamo fare, ma poi non abbiamo detto cosa dobbiamo ridurre.
0: Sì.
1: Chiaramente l'aggiunta di sale in tutti quegli alimenti che lo contengono, quindi preferire sicuramente le spezie, gli odori che possono dare sapidità, sapore, ma non portare all'aggiunta di ulteriore sale, come ad esempio la carne, il pesce. Sono alimenti che hanno già del sale, ma perché è presente del sodio, diciamo presente nelle loro strutture, ok? Chiaramente poi se parliamo di cibi processati, lì sapete che dovete un po' mettervelo bene in testa, che sono alimenti che vanno assunti sempre con molta moderazione. Quindi non possono essere tutti i giorni, in ogni momento. Bisogna tornare a cucinare, bisogna tornare a puntare.

0: puntare sulla qualità di quello che si mangia se si vuole fare un investimento sulla propria salute. Quindi preferibilmente verdure di stagione, cotte, anche non per forza bollite, le potete ripassare in padella con l'aglio, col peperoncino, buono, le potete mettere nel forno. Insomma, non è quello il problema. Il problema è quando ovviamente ci riduciamo ad un'alimentazione povera di fibre e ricca appunto di troppi sapori, troppi processi di elaborazione.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Fare movimento il più possibile, quindi la vita attiva, la vita idratata e insomma, questi sono le prime cose che possiamo fare. Pensa, Annette, che esiste proprio un protocollo, una dieta che si chiama dieta DASH, che nasce proprio per i soggetti diciamo dai 55 in poi, proprio per la cura dell'ipertensione.
1: È giusto.
0: Okay, quindi c'è una grandissima attenzione, perché è una realtà ahimè molto diffusa, e purtroppo l'età di insorgenza si sta sempre
1: più abbassando,
0: diciamo,
1: sì,
0: più abbassando,
1: molti più giovani, sì.
0: Molto, esatto, molto, sì. Frequente giovani sui 30-32 anni che hanno già l'ipertensione.
1: Certo,
0: insomma,
1: assolutamente. Basta, è semplice, secondo me. Non è banale, è molto importante questo argomento, anche perché da lì poi, no, problemi di tipo cardiocircolatorio, quindi cardiologo, il cuore, eccetera, tutti gli organi. È una cosa importante da dire, per quello che io provo a immaginare adesso, magari ne riparliamo poi la prossima volta perché siamo in chiusura, è facile, perché magari prima si riusciva a mangiare quello che c'era a casa, quindi le verdure di stagione e frutta, come abbiamo sempre detto. Oggi invece è più facile il fast food, il cibo più processato, suppongo, no? Sia questo anche un po',
0: certo.
1: Lo stress,
0: la qualità, sempre la qualità di quello che mangiamo e il ritmo della vita che purtroppo ci impone alcune volte delle scelte che sembrano più semplici, però si può fare un intervento sull'alimentazione, bisogna solo avere la voglia e l'organizzazione.
1: Benissimo.
0: E poi non c'è nulla che non si possa fare.
1: Benissimo, grazie dottoressa, noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura, grazie a Fabiana Olivetti, a presto,
0: grazie,
1: buona giornata,
0: a voi.
1: Buon lavoro.
0: Grazie, ciao, buona giornata.
1: Amici, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: e siamo ritornati in studio. Eravamo rimasti con l'accadde più o meno oggi doppio. Abbiamo detto inaugurazione dell'arsenale da un lato, dall'altro 4 giugno 1893 viene inaugurata la biblioteca comunale. Ovviamente non si chiamava ancora come si chiama oggi, non era dove è oggi, la biblioteca comunale municipale era appunto ospitata nel palazzo municipale e oggi ovviamente si trova praticamente in via Salinella, lo conosciamo tutti, la biblioteca Clavio. Perché si chiama Clavio? Perché nel 1891 il giurista appunto Pietro Clavio donò il suo intero patrimonio librario alla biblioteca, patrimonio librario che tutt'oggi c'è ed è veramente un grandissimo patrimonio. Noi abbiamo addirittura dei testi cinquecenteschi, più di uno, addirittura c'è un'edizione dell'Orlando Furioso del 1582, tutto nella nostra biblioteca a Clavio. Tra l'altro ci sono una serie di testi che sempre del Cinquecento, dei quali non si parla tanto, non sono stati, diciamo così, molto studiati. Sono dei testi che erano ritenuti un po' scandalosi per l'epoca, però tutt'oggi ancora sotto la polvere ci sono questi due manoscritti cinquecenteschi, nella nostra biblioteca Clavio, una addirittura una commedia che si chiama Capitan Bizzarro e ve lo dico dopo di cosa parla.
1: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: ufficio alla Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un

0: tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata. Tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza, siamo già in clima vacanziero.

0: No, niente.
1: Vabbè, io vado in vacanza, però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando ogni tanto quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
2: No, ma dov'è?
1: E allora, sai che c'è?
2: Facciamo.
1: Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi, allora, Alfredo?
2: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare, in questa cosa le portiamo proprio a livello più, non basso proprio, a livello più piccolo proprio da un punto di vista, diciamo.
1: Semplificato
2: possibile. Allora, non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto, l'abbiamo già detto 100 volte. Tanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi nella parte occidentale e settentrionale della provincia si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano. Okay. Dal lato orientale si parla il dialetto salentino. Benissimo. Allora, fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme. Okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali. Non so, il dialetto apulo si divide in tipologia dauna, quindi la zona di Foggia. Okay. Del Gargano, di tipologia si dice apulo-barese, a me non piace, troppo semplificativo, perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente. E mentre, ecco, il tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso. Okay?
1: Sì, alto Salento,
2: a noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così. La totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso.
1: E adesso tipo Monte Iasi e Monte Mesola litigano?
2: No, sono due lingue diverse, Monte Iasi e Monte Mesola. Okay. Figurati, quindi non c'è proprio il rischio.
1: Okay.
2: Quindi mo le accucchiamo insieme.
1: E
2: in
1: spieghiamo
2: maniera,
1: perché sono così diverse.
2: In maniera no, morfologicamente, cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
1: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
2: Bello,
1: è lungo
2: relativamente,
1: e quindi rimanete sintonizzati qualche secondo, torniamo subito. Vai.

ricco a riconoscenza, so chi sono con, chi sono senza. Non si dimentica che hai fatto per sopravvivenza, tipo mia madre che rubava il cibo dalla mensa. Ero un impostore, mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce spalle che ora mio Cristo piange

0: più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti dei singoli dialetti dei paesi.
1: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto così, io dico martinese, attenzione, c'è cioè il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano. Piccola nota.
0: No, non mi sembra.
1: Lo è, okay. De facto lo è.
0: Fallo a dire un crispianese.
1: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però de facto è così, cioè gli elementi se presi tutti insieme non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è
0: sono
1: poco da
0: cugini.
1: Fare. E prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventata un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino. Appunto non è più...
0: È una lingua morta adesso.
1: Sì, lo stattarulo, come dice Natale, non esiste più. Poi, rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo, orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane e Palagianello. Tipologia di dialetto prettamente apulo che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi ci abbiamo, interessantissimo, la terza è castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrara.

0: locandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta
1: sua.
0: Ok,
1: è un mix.
0: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Montegliasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino. Ah. Ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia. Quella accanto, che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia.
1: Ah, sì.
0: E poi l'ultima, che è anche molto molto particolare, è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e Maruggio, Sava e Vetrana. Abbiamo detto tutti quanti.
1: Mia.
0: E hanno delle caratteristiche molto
1: portiamo.
0: E hanno delle caratteristiche molto. Anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa proprio su questa roba qua.
1: Una bomba giusto per far litigare il martinese che dice: Ma io non parlo come quello.
0: Però
1: di...
0: mettetevi l'anima in pace. Sulla carta è così.
1: Sulla carta è così. E grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi, tutta colpa tua, che adesso saremo lì a ogni
0: a
1: parola
0: litigare.
1: In dialetto, ascoltare. Vai. No, ma non è uguale, ma è simile. Ma vabbè, colpa tua.
0: Pace.
1: Grazie. Dopo le vacanze ci vediamo, le mie, perché tu non vai in vacanza.
0: No.
1: E allora ci vediamo dopo le vacanze. Grazie ad Alfredo Bianchi, in linea alla regia.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo tornati in studio. Beh, stavamo parlando di libri, biblioteca, l'anniversario tra virgolette che ricade in questo giorno della nostra biblioteca. Beh, continuiamo a parlare di libri, e libri ovviamente nella nostra trasmissione, libri storici, ed è per questo che ho in collegamento Giuseppe Barbarinardo. Ciao Giuseppe, buongiorno. Ci sei?
1: Buongiorno Silvia, sì ci sono, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, tu sei in collegamento non da dietro casa, tra l'altro, specifichiamolo, il nostro autore Tarantino in collegamento,
1: sì, esattamente, da Amsterdam.
0: Per lavoro, rigorosamente.
1: Sì, per lavoro, e per lavoro su Taranto, tra le altre cose.
0: Ah, ecco, perché allora il nostro Giuseppe, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un giovane archeologo che è anche un giovane autore. Il suo Barbaros Polemos praticamente non fa altro che ripercorrere una vicenda, una parte della storia di Taranto che non è tanto indagata, oppure diciamo forse è indagata, ecco, dal punto di vista che all'epoca andava per la meglio, diciamo così. Che dici, Giuseppe?
1: Sì, allora, diciamo che il volume tratta un periodo storico sicuramente meno conosciuto, e in buona sostanza il rapporto tra Taranto e le popolazioni indigene, quindi
0: gli Apigi,
1: locali, sì, gli Apigi, Messapi, Piocezzi, nel periodo, diciamo, dalla fondazione, quindi VIII secolo avanti Cristo, fino alla seconda metà del V secolo avanti Cristo, quindi l'età classica.
0: Un bel lasso di tempo, tra l'altro, ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori, che non è che poi sono quando arrivò Falanto, diciamo così, o comunque tutti quanti gli spartani arrivarono qui a Saturno, gli altri che stavano già gli dissero: ah, benvenuti, prego accomodatevi, ora ce ne andiamo. Cioè è stato un attimo, diciamo, un pochino più complicata la situazione, e tu comunque la illustri in questo libro. Hai messo a servizio.
1: Sì, il discorso è che è un argomento molto dibattuto. Chiaramente gli studiosi in qualche maniera si schierano da un lato.

0: dall'altro. C'è chiaramente chi sostiene un rapporto conflittuale all'inizio, quindi di scontro tra Falanto, gli Spartani o chiunque sia, ecco, e le popolazioni locali, e chi invece sostiene, diciamo, un'idea legata alla coesistenza, alla reciproca convivenza pacifica e quindi poi allo sviluppo di una cultura, diciamo, ibrida, ecco, tra i greci e gli indigeni. Quindi c'è questa divisione. Chiaramente bisogna dire sia che Falanto è una figura che in qualche maniera viene ricostruita, e non si sa chiaramente se esiste esistito realmente. E tra le altre cose, ecco, nel quinto secolo gli oracoli, che poi sono gli oracoli di fondazione, che per esempio disegnano Falanto come un eventuale flagello per gli Iapigi, sembrerebbero proprio essere nati nel quinto secolo avanti Cristo, quindi in un periodo successivo.
1: Esattamente.
0: Quindi si chiamano profezie, diciamo, successive all'evento, per tradurre un po' il termine latino, però ecco, chiaramente l'argomento rimane dibattuto, ecco.
1: E quindi giusto, perché generalmente si tende sempre, anche per motivi, diciamo, squisitamente commerciali, per fini commerciali, si tende sempre ad analizzare quello che va di più. Invece tu hai avuto questa abilità proprio perché sei dettato da, cioè le tue azioni sono dettate dal cuore, perché tu sei un archeologo, quindi ci tieni alla ricostruzione storica attendibile. Allora per quello tu hai detto, vabbè, io scrivo un libro così, che comunque sta avendo un bel successo. Generalmente noi che scriviamo libri che si occupano di storia abbiamo, diciamo, un pubblico di nicchia. Invece c'è questa cosa bella, insomma.
0: Sì, esattamente. Diciamo che nasce da un lavoro di tesi all'Università di Pisa, dove io, diciamo, mi sono laureato sia in triennale che in magistrale, e chiaramente affronta una lunga serie di siti e varie fonti, quindi le fonti archeologiche, che sono il mio pane quotidiano, ma anche le fonti letterarie, comunque monumenti presenti a Delfi, ecco, quindi santuario frequentato da tutti i greci. Chiaramente le testimonianze letterarie parlano proprio di un conflitto, però ad esempio il sito che sto studiando proprio qui ad Amsterdam, che è il sito di La Mastuola, scavato, ecco, tra il 2003 e il 2009 dall'Università di Amsterdam, della Vrije Universiteit, fondamentalmente, ecco, ha messo in luce proprio questo rapporto eventualmente di coesistenza.
1: Di coesistenza, quindi, e coabitazione.
0: Esatto. Sì, sono proprio a continuare a sviluppare questo tema, quindi.
1: Comunque una grande sfida, ecco, ribadisco questo, e soprattutto è bello vedere che comunque non solo parli di Taranto, anche la casa editrice tarantina, edita casa editrice, sì, insomma, quindi un altro punto che mette a segno questa bella casa editrice. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ci vediamo in libreria.
0: Grazie
1: allora.
0: Esattamente, ci vediamo in libreria.
1: Grazie Giuseppe Barbalinardo, linea alla regia.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: tornati in studio, continuiamo a parlare di libri, visto questo anniversario della fondazione della nostra biblioteca comunale, oggi Biblioteca Clavio, quindi continuiamo a parlare di libri, libri però ovviamente che parlano rigorosamente di storia, perché non è detto che la storia deve essere necessariamente la storia antica, che vi, quasi quasi vi racconto della storia di Taranto dal 1980 al 2000, quindi un bel gruppo di annetti molto molto interessanti, una storia abbastanza recente, relativamente recente. Chiacchieriamo, raccontiamola insieme. Abbiamo qui Giovanni Battafarano. Buongiorno.
1: Buonasera Silvia e buonasera ai nostri telespettatori. Un cordiale saluto.
0: Allora, carissimo, carissimo Giovanni, sono veramente contenta che tu sia qui in trasmissione, perché hai coordinato una serie di autori, veramente tanti, i quali si sono uniti per raccontare un pezzo di storia di

0: Taranto che effettivamente, paradossalmente tra l'altro, non è molto conosciuta.
1: Sì, è un periodo 1980-2000, fa parte di una collana di Mandese Editore che parte dal primo libro, La città Taranto, la città al borgo.
0: La città al borgo.
1: La città al borgo. Poi è proseguita con Taranto tra le due guerre, poi La città dell'acciaio, dagli altiforni, dagli ulivi agli altiforni, e adesso questo periodo di 20 anni, 1980-2000. È un ventennio fondamentale perché cambia molto, cambia a livello internazionale. Si pensi al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del muro di Berlino, a Mani Pulite che scompagina il sistema politico italiano e alle conseguenze su Taranto, di cui ovviamente ci occupiamo maggiormente.
0: Quindi insomma veramente un decennio di cambiamenti totali e radicali anche nei linguaggi. Tu hai anche coordinato appunto una serie di autori, è difficile lavorare, come vi siete organizzati? Io questo, cioè proprio a livello proprio tecnico, questo periodo lo prendo io.
1: No? Colgo l'occasione per citarli anche.
0: Perché sono veramente tanti.
1: Antonella Carella, Carla San Nicola, Gianluca Lovreglio, Paolo Pardolisi, Stefano Vinci, Pompeo Fabio Mancini, Marisella Baggiolini, Giulio De Mitri. Cioè abbiamo fatto delle riunioni di impostazione, poi di volta in volta ci siamo sentiti, poi ciascuno ha lavorato sul suo saggio e ovviamente ci siamo confrontati. Ogni volta che un saggio era pronto io lo facevo conoscere anche agli altri autori. Abbiamo quindi coordinato il lavoro e siamo arrivati a questa conclusione di cui siamo molto orgogliosi, perché è un ventennio che influisce molto anche il periodo successivo. Faccio un paio di esempi. Cambia la politica. Si pensi che a Taranto nel decennio 1990-2000 abbiamo ben 5 sindaci, il che significa che la politica è abbastanza instabile. Ma l'aspetto ancora più importante e a mio parere preoccupante è il periodo in cui si afferma il citismo, cioè Giancarlo Cito, che è una lista che nasce da una televisione privata.
0: Diventa proprio la dinamica, sì, una dinamica storica, sociale, anche a livello nazionale abbastanza interessante.
1: Che ha fatto da battistrada a livello locale, ma anche a livello nazionale, certo. in grande, no? Voglio dire, si dice che persino Berlusconi e i suoi collaboratori abbiano studiato il modello Taranto. E quindi il citismo, il che significava anche una debolezza in quella fase dei partiti democratici, che hanno permesso che l'estrema destra post-fascista o neofascista arrivasse addirittura al governo del comune ed eleggesse due sindaci, oltre che lo stesso Cito come parlamentare. Ma anche i partiti cambiano, per esempio non c'è più il PC che diventa prima PDS,
0: poi DS,
1: poi DS, la DC viene commissariata. E si spacca tra UDC e Partito Popolare, il Partito Socialista si divide, e quindi i partiti della cosiddetta Prima Repubblica scompaiono e quindi comincia una politica nuova.
0: Ma forse anche un pochino di fiducia, anche un po' più, forse c'era anche maggiore come percezione, io dico anche del Tarantino, ecco così. C'era una percezione di fiducia, perché stanno cambiando così tante cose, o erano più spaventati i tarantini all'epoca?
1: Dunque, è un momento in cui indubbiamente la fiducia dei partiti tradizionali, come viene meno a livello nazionale, viene meno anche a livello locale. Poi intendiamoci, ci furono anche dei fenomeni di collusione, settori della politica, in particolare della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale, stabilirono delle alleanze con Cito, quindi Cito non fu isolato, fu addirittura protetto e quindi arrivò al potere. Ma come dicevo, cambia anche l'economia, comincia il cosiddetto disincanto, così lo chiamiamo. Sì. Perché disincanto? Perché Taranto negli anni 60-70 era la città industriale contenta di esserlo.
0: In quel periodo va a cambiare proprio il punto di...
1: contenta di esserlo, perché si scopre l'inquinamento, gli infortuni mortali sul lavoro, comincia una lunga scia di sangue.
0: Quindi
1: 500
0: un ventennio,
1: infortuni mortali sul lavoro.
0: Un ventennio assolutamente da approfondire.

0: approfondire. Io ringrazio Giovanni Battafarano per essere stato con noi. Ricordo martedì 9 giugno 2026 alle 16.30 al Palazzo di Città, Salone degli Specchi.
1: Palazzo di Città, vi aspettiamo, poi avremo altre presentazioni, ma ci farà piacere anche sentire l'opinione dei tarantini su quel periodo, in modo da tenerne conto per il lavoro successivo.
0: Grazie ancora per essere stato con noi a Gianni Battafarano.
1: Grazie a Silvia, un cordiale saluto ai telespettatori, a presto.
0: Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.

E siamo arrivati al termine di questa puntatissima di Non è mai troppo tardi, l'ultima puntata prima della nuova stagione. Andiamo in vacanza, sì, ma non vi preoccupate perché torniamo prestissimo. Comunque, allora, visto che è un evento un po' speciale, ho deciso di coniugare la favola della non buonanotte con un discorso letterario molto importante che stavamo facendo prima. Abbiamo detto in apertura che nell'accade più o meno oggi c'era appunto l'inaugurazione della biblioteca, dell'oggi biblioteca Clavio. Beh, in quella biblioteca è conservato un testo, ve l'ho anticipato, Capitan Bizzarro. È un testo cinquecentesco molto molto molto particolare. Perché? Perché per l'epoca era ritenuto scandaloso e quindi aveva un linguaggio, diciamo, molto molto colorito e anche dei messaggi, diciamo così, ecco, molto molto coloriti. Praticamente Capitan Bizzarro è un capitano che però ha una moglie, sono tutti e due molto allegri, ecco, diciamo così, sono due personcine allegre e vivaci. Poi a un certo punto la moglie viene rapita e lui va in cerca della moglie con l'aiuto di una serva ruffiana, insomma delle storie veramente assurde. Vabbè, comunque l'autore riportato è tal secondo Tarantino, ma secondo Tarantino noi non sappiamo chi sia. Non è, forse probabilmente non è neanche mai esistito. Perché? Perché il contenuto appunto di quest'opera era così particolare che si era evitato magari di utilizzare il vero nome. C'è addirittura chi vociferava all'epoca che si trattasse di un alto prelato, roba del genere. Però comunque, insomma, la cosa simpatica è che c'è nella biblioteca un testo rarissimo, non solo per l'età ma anche per i contenuti. Quindi magari se vogliamo proponiamola una mostra per illustrare le tante bellezze, i tanti tesori che si trovano nella nostra biblioteca. Beh, questo è un buon proposito per la terza stagione. Noi ci rivediamo alla prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, chissà, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Il Taranto torna in campo. Domenica 7 giugno alle 16.25 in diretta dallo stadio Bisceglia di Aversa, Gladiator Taranto. Incontro valevole come finale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit. Business.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben trovati, ben ritrovati e benvenuti nel salotto dedicato alla tarantinità. Due ore in cui parleremo della Taranto del passato, la Taranto del presente e magari vediamo di fare qualche buon auspicio per la Taranto del futuro. Questa sarà ovviamente una puntatissima, ma questa puntatissima è l'ultima prima delle nostre brevissime vacanze estive, quindi non vi preoccupate, torneremo presto. Nel frattempo ci sarà il meglio di così tutte le puntate o le notizie che vi siete persi, le potete andare a rivedere, quindi rimanete comunque sintonizzati sempre qui. Comunque dicevo, puntatissima con un accadde oggi addirittura doppio. Curiosi? 3, 2, 1, partiamo, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: adesso.
1: Ed eccoci tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. Come vi dicevo, oggi c'è un accadde più o meno oggi doppio. Ovviamente ricordiamo accadde più o meno perché non è che riusciamo a beccare l'evento storico nel giorno preciso. Tuttavia, questa settimana ve ne tenete bene due. Allora, il primo accadde doppio, 7 giugno 1889. Viene inaugurata l'arsenale militare di Taranto. A dire la verità, questa fu un'inaugurazione in privato, perché l'inaugurazione col botto era del 21 agosto, però insomma terminano questi lavori, e questa è la notizia, che terminano questi lavori, che alla fine sì, sono durati 4 anni materialmente, ma voi non avete idea di quanto si sforzarono per far aprire l'arsenale a Taranto, e quindi procedimenti, richieste, leggi, controleggi, insomma una decina d'anni. Comunque, detto ciò, l'arsenale militare fu inaugurato più o meno oggi. Ovviamente rappresenta uno dei simboli della città ed è stato molto importante per lo sviluppo della nostra città, perché dovete sapere che non appena si è aperto l'arsenale sono iniziate a venire tante persone, tanti lavoratori da fuori, soprattutto dall'area del napoletano, perché a Napoli aveva chiuso il suo arsenale, quindi vennero a lavorare qui a Taranto

E Taranto praticamente dalla fine dell'Ottocento iniziò il suo aumento demografico impressionante, perché praticamente la popolazione tarantina divenne il triplo come minimo, ma anche la popolazione dell'arsenale, degli arsenalotti. Loro arrivarono ad essere addirittura nella prima guerra mondiale ben 14.000 a lavorare lì in arsenale, e nella seconda guerra mondiale lavoravano così tanto e così bene che addirittura gli alleati al termine della guerra si complimentarono con i ragazzi della nostra arsenale militare. Quindi l'arsenale è veramente una parte della storia di Taranto, se non altro anche perché ci aiuta a scandire il tempo, perché io mi ricordo quando ero piccina sentivo la sirena dell'arsenale e capivo che ore erano, ecco, ancora prima di leggere l'orologio, e più o meno penso che tutti i tarantini hanno questa percezione. Ma vi dicevo, una accadde più o meno oggi, doppio, però ve lo dico dopo. Linea alla regia.

0: Santo torna in campo. Domenica 7 giugno alle 16.25 in diretta dallo stadio Bisceglia di Aversa, Gladiator Taranto. Incontro valevole come finale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
4: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
3: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
3: No, è un piccolo gruppo di due.
4: Com'è Superman?
3: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiuto.

0: aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
1: Io sono sempre in ascolto.
0: Vedi?
2: Allora ascolta. Io i giocattoli.
1: Ora in spagnolo.
2: Con los gemelos Jordan. Allora,
3: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
4: Woody.
5: Jessie, pronto?
4: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
6: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
7: Siamo spacciati!
0: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
5: Puoi fare tutto.
4: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: Ho fatto prima che potevo.
9: Perché indossi un vestito?
8: Si chiama poncho, Forky.
0: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
10: Alt! Chi va là?
11: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
10: È passata una vita, cowboy.
1: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
10: Cosa?
9: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
1: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
10: Ci servono rinforzi.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
13: Basti solo ricordare che
0: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
6: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
10: Credi che non sia in grado?
6: No!
10: Bel poncho!
14: È bello che hanno ricominciato a litigare.
10: Puoi dirlo forte.
15: Davvero faremo questo gioco?
16: Grazie a Dio è finita.
17: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
16: Benvenuta a casa nostra.
17: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
18: Skippy, i monitor.
7: No!
17: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
16: Io non voglio giocare.
17: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.

0: Alice controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Thomas, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
7: Only the strong survive.
8: Freeze him!
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
12: Una domenica speciale a Taranto che segna l'inizio della stagione crocieristica. Oggi sono arrivate a Taranto due navi da crociera, ne parleremo nel corso del nostro telegiornale. Intanto cambiamo argomento con ritardi dell'INPS, da parte dell'INPS nell'erogazione dei rimborsi per quel che riguarda le rette sostenute dalle famiglie per gli asili nido. E poi ancora oggi brutta ricorrenza, sono 10 anni dalla morte, dal duplice omicidio di Federica De Luca e del piccolo Andrea, mentre la giunta comunale di Taranto decide di intitolare il centro sportivo Magna Grecia proprio a Federica e al suo bambino. A tra poco.
10: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
13: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
14: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
15: Yeah.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
11: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione.

0: Le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Sono le 14 del 7 giugno, buona domenica ai nostri telespettatori. Partiamo subito con l'informazione di Cittadella TV, lo facciamo con una buona notizia perché sono arrivate oggi a Taranto due navi da crociera, ce ne parla Federica Pompamea.
1: Completini leggeri e multicolor, scarpe comode e stravaganti cappellini per proteggersi dal sole cocente. Così i primi turisti e le turiste della stagione estiva 2026 hanno intrapreso il viaggio alla scoperta della storia e della cultura della città di Taranto. A colorare le vie del borgo anche tutti i passeggeri delle due navi da crociera Main Shift 5 di Cruises e la Costa Fascinosa di Costa Crociere, approdate questa mattina al porto. Dalla Germania al Canada fino ad arrivare al Giappone, tanti visitatori e le visitatrici catturati dalla bellezza della città dei due mari.
2: Relax.
1: È rilassante, c'è un bel tempo e le persone sono molto accoglienti. Siamo qui per esplorarla.
2: Very nice.
1: È bellissima, siamo appena arrivati, ma ci piace già.
3: Yeah, it's beautiful. I love it. Very warm.
1: È stupenda, è molto calda. Mi piace tantissimo il mare, il verde e soprattutto il tempo splendente.
4: It feels like a city that is...
1: Sembra una città che vuole crescere e sta cogliendo l'opportunità per diventare più grande, partendo proprio dalla sua affascinante storia. Insomma, giornate di svago che diventano occasione di sviluppo sostenibile e promozione internazionale del tessuto socio-economico ed enogastronomico del territorio. Delle considerazioni che però accendono i riflettori anche sui servizi già esistenti, che non soddisfano appieno le esigenze dei turisti.
5: Io e il mio amico siamo ciclisti, abbiamo provato a visitare la città con le bici, ma non tutte le strade sono accessibili e questo è un peccato.
0: Voltiamo pagina per la pagina delle segnalazioni. Sono giunte alla nostra redazione due richieste di attenzione con riferimento ad una vicenda, ad una questione. Sono molte ancora le pratiche in sospeso presso l'INPS di Taranto, in particolare le segnalazioni riguardano la mancata erogazione dei rimborsi destinati alle famiglie per quel che riguarda le rette degli asili nido. Sentiamo.
6: Chiedono chiarezza, informazioni esatte e al più presto il pagamento delle somme anticipate. Le famiglie che hanno diritto al bonus asilo nido manifestano il proprio disagio legato alla necessità di dover continuare a sostenere i costi senza poter incassare quanto previsto. Diverse le segnalazioni giunte alla nostra relazione con riferimento ai ritardi da parte dell'INPS nel versamento delle somme. Un ritardo che dura ormai da mesi, dal momento che da gennaio i destinatari non recuperano quanto previsto, nonostante le domande siano state fatte regolarmente e nei tempi fissati. Dunque, le domande sono state presentate dalla metà di aprile, molte famiglie devono ancora ricevere il bonus relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Sul portale INPS le pratiche risultano ancora in lavorazione. Si parla di somme che partono da un minimo di poco più di 680 euro per ISEE superiore

0: superiore ai 40.000 euro e che arrivano ad un rimborso quasi totale per coloro che hanno invece un ISEE inferiore ai 40.000 euro annui. Quindi è ovvio che il contributo rappresenta un aiuto concreto, fino anche fondamentale, al fine di alleggerire le rette da versare agli asili nido. Alcuni utenti hanno anche aperto delle segnalazioni ricevendo risposta dall'INPS di Taranto, che ha comunicato: al momento sono oltre 2.000 le pratiche ancora da evadere. Le famiglie quindi chiedono un'accelerazione delle procedure, sottolineando come la grave crisi economica che colpisce il tessuto sociale tarantino renda sempre più difficile sostenere il pagamento delle rette degli asili nido, mettendo in seria difficoltà molti nuclei familiari. Triste ricorrenza oggi: sono 10 anni dal duplice omicidio di Federica De Luca e del suo piccolo Andrea. Intanto la giunta comunale di Taranto decide di intitolare il centro Magna Grecia proprio a Federica e Andrea. Sentiamo.
1: Sono trascorsi 10 anni da quel terribile 7 giugno in cui Federica De Luca e il suo bimbo Andrea furono uccisi da un uomo, non uno qualsiasi, ma l'ex compagno della donna, padre del piccolo. Una terribile storia, l'ennesima, che racconta l'incapacità di gestire le emozioni, la mancanza di rispetto, la follia omicida di chi non trova altra soluzione al proprio disagio che cancellare la vita degli altri, finanche del proprio figlio e insieme la propria. Alla luce di questi fatti e delle date che non possono che ricordarci momenti che hanno scioccato un'intera comunità, suona ancor più irragionevole una scelta come quella alla base del decreto Valditara, che prevede il consenso informato in ambito scolastico per quel che riguarda l'educazione sessuale e affettiva. Il rischio attuale è che sottoporre un tema così importante, che richiede un'immediata ed efficace attenzione, ad un'autorizzazione preventiva dei genitori, vada a compromettere la funzione propria della scuola pubblica di contrastare le diseguaglianze e dare un importante contributo alla lotta contro la violenza di genere. Intanto a Taranto la giunta comunale ha approvato una proposta di indirizzo per intitolare il centro sportivo Magna Grecia in via Alto Adige alla memoria di Federica e Andrea. L'iniziativa, voluta dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dalla giunta, nasce dalla volontà di preservare e valorizzare il ricordo di vicende e persone che hanno profondamente segnato la comunità cittadina. Federica De Luca si è distinta per il suo impegno nello studio e nello sport, in particolare nella pallavolo, dove ha ricoperto ruoli di atleta, arbitra e dirigente, ottenendo importanti riconoscimenti a livello regionale e nazionale. L'intitolazione del centro sportivo rappresenta così non solo un gesto di memoria, ma anche un forte messaggio educativo e civile: promuovere i valori del rispetto, della parità, del contrasto a ogni forma di violenza, con particolare attenzione al tema della violenza di genere. L'obiettivo è che i nomi di Federica e Andrea possano ricordare quanto è importante il rispetto della libertà dell'altro, della vita, dei confini, e quindi quanto sia essenziale un percorso educativo mirato che veda insieme le principali agenzie educative.
0: Un militare originario di Grottaglie era deceduto nel 2015 all'età di soli 38 anni dopo aver contratto una grave malattia insorta dopo la missione in Kosovo. La sezione lavoro della Corte di Appello gli ha riconosciuto lo status di vittima del dovere. Sentiamo.
1: La sezione lavoro della Corte d'Appello di Lecce ha riconosciuto lo status di vittima del dovere in favore di un militare originario di Grottaglie deceduto nel 2015 all'età di 38 anni in seguito a una grave patologia ematologica insorta dopo il servizio prestato in Kosovo. Nel corso della missione internazionale egli aveva operato in un contesto caratterizzato dal rischio di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle. Dopo il decesso i genitori hanno intrapreso un lungo e complesso percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati. La vicenda è stata seguita sin dal primo grado dagli avvocati Massimo Spagnulo, Ciro Santoro e Maria Santoro. Nonostante il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Taranto, i difensori hanno proposto appello insistendo sulla rilevanza delle condizioni ambientali e operative della missione, delle risultanze medico-legali e del nesso concausale tra il servizio prestato e la patologia che aveva condotto al decesso. La Corte d'Appello di Lecce ha accolto l'impugnazione riformando integralmente la sentenza di primo grado e riconoscendo ai familiari il diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge. La pronuncia riveste particolare rilievo poiché conferma che nelle patologie multifattoriali il nesso con il servizio può essere riconosciuto anche sotto il profilo concausale quando emergano elementi significativi quali l'esposizione a scenari operativi contaminati, la giovane età del militare, l'assenza di fattori predisponenti e la peculiarità del teatro di missione. La decisione rappresenta un importante risultato sotto il profilo umano e professionale e costituisce al tempo
0: stesso un segnale.

morale significativo per tutti i militari italiani impegnati nelle missioni internazionali e per i loro familiari, spesso chiamati ad affrontare lunghi percorsi amministrativi e giudiziari per ottenere il riconoscimento di diritti fondati sul servizio reso allo Stato. Disabilità, accessibilità urbana e mobilità inclusive. Questi temi al centro di un incontro tra gli assessorati del Comune di Taranto alla mobilità e ai servizi sociali e le associazioni che sul territorio si occupano appunto di disabilità. Gli assessori del Comune di Taranto, Giovanni Patronelli e Sabrina Lincesso, e la direzione urbanistica hanno incontrato le associazioni del territorio impegnate sui temi della disabilità, dell'accessibilità urbana e della mobilità inclusive. È stato un momento di confronto costruttivo, nato anche a seguito delle segnalazioni e delle preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dalle realtà associative del territorio in merito alle barriere architettoniche, alla sicurezza dei percorsi pedonali, all'attuazione del PEBA e alla piena fruibilità degli spazi pubblici. Tra i temi affrontati vi sono l'aggiornamento del PEBA, il monitoraggio dell'accessibilità degli edifici scolastici, la verifica dei percorsi di accesso alle fermate BRT, delle linee blu e rossa, il rispetto delle norme sull'accessibilità nei nuovi interventi pubblici e privati, nonché il rafforzamento dei controlli contro comportamenti che ostacolano la mobilità delle persone con disabilità. Un primo segnale concreto riguarda l'attenzione posta sulla spiaggia pubblica di Viale del Tramonto. L'obiettivo è rendere l'accesso alla spiaggia non solo possibile, ma effettivo, sicuro e dignitoso attraverso percorsi adeguati, servizi e soluzioni organizzative. L'amministrazione ha inoltre manifestato la volontà di ricercare risorse per proseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e di sollecitare gli uffici competenti affinché nei procedimenti amministrativi e tecnici relativi a nuove autorizzazioni, concessioni, opere pubbliche, fabbricati e attività commerciali, venga garantito il pieno rispetto del PEBA e della normativa vigente. Particolare attenzione sarà riservata anche alle scuole, sia sotto il profilo dell'accessibilità degli edifici, sia attraverso percorsi di sensibilizzazione rivolti agli studenti, dalla scuola primaria sino alle superiori. L'incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire il dialogo in modo stabile e operativo, trasformando le criticità segnalate in priorità di intervento. Ed ora ascoltiamo un intervento del vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, sui giochi ma anche sull'importanza del confronto alla base della collaborazione istituzionale. Siamo a poco più di 70 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e nonostante i continui solleciti della Regione Puglia non è ancora arrivato quel segnale concreto che il territorio attende in termini di risorse e interventi per un evento che è una vetrina per Taranto, la Puglia e per l'Italia. A parlare il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, che prosegue così: il mio intento non è assolutamente quello di sollevare polemiche infruttuose, specialmente in un momento così delicato. Tuttavia, ritengo sia doveroso ricordare che le promesse fatte vanno mantenute per il bene della comunità. Siamo passati da annunci decisamente roboanti che parlavano di uno stanziamento da ben 50 milioni di euro per i giochi alla recente comunicazione del vicepresidente Cristian Casili su un singolo milione di euro destinato alla promozione. È evidente che c'è una sproporzione e che il territorio rischia di restare a bocca asciutta rispetto alle reali necessità infrastrutturali ed organizzative. Lo stesso presidente Antonio De Caro nei mesi scorsi a Taranto aveva rassicurato il commissario straordinario Massimo Ferrarese sul fatto che la Regione avrebbe garantito la copertura economica necessaria. In questo momento cruciale non servono divisioni. È giusto che ognuno di noi faccia la propria parte con responsabilità e concretezza, esattamente come sta facendo il governo Meloni su sollecitazione dell'onorevole Dario Iaia, che ha appena varato il terzo master plan, reintegrato gli 8,5 milioni mancanti e aggiunto ulteriori fondi per accogliere al meglio i 4.500 atleti da 26 paesi. C'è poi una priorità assoluta che non può più attendere ed è quella dello stato di degrado e della pulizia delle nostre strade. La Regione si era assunta l'impegno di intervenire per liberare le vie dalla spazzatura e restituire decoro alla città. Oggi i sindaci si stanno attivando per chiedere risposte rapide su questo specifico fronte, perché presentare le nostre strade in condizioni indecenti ai visitatori internazionali sarebbe un danno enorme per tutti. Devo riscontrare che si stanno finalmente attivando, dietro mia sollecitazione, una serie di importanti sinergie istituzionali. Un esempio concreto è il dialogo con la Regione e nello specifico con l'assessore alla sanità Donato Pentassuglia, che ho più volte incontrato in questi giorni. Si sta lavorando per mettere a disposizione l'intera rete sanitaria del territorio in vista dei giochi, garantendo una copertura all'altezza dell'evento. Resto fermamente

0: Convinto, conclude Perrini, che il confronto serrato e la via della collaborazione istituzionale siano il modo migliore per affrontare e vincere una sfida complessa come questa.
1: Un lungo corteo ha colorato le vie della città vecchia del Borgo con il Taranto Pride, luogo di partenza scelto Piazza Fontana.

0: uniti contro ogni forma di discriminazione e violenza. E questo è il grido di solidarietà che ha inaugurato il corteo del Taranto Pride 2026. Una parata organizzata dall'associazione Hermes Academy insieme all'ente Arcigay di Taranto, che ha riunito una rete ampia di realtà associative, culturali e sociali delle comunità LGBTQIA+ in Piazza Fontana. Una scelta dettata dalla volontà di ricordare Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio, e di diffondere i valori dell'inclusione sociale e culturale, come ha raccontato Luigi Pignatelli, presidente di Arcigay di Taranto.
1: È l'emblema della città vecchia, quanto sia importante la memoria, quanto sia importante partire dalla nostra storia senza dimenticare ciò che è stato, ciò che c'è stato prima di noi. È la storia dei movimenti queer, è la storia degli esseri umani. Noi non possiamo costruire se non facciamo attenzione a quello che è già stato fatto prima di noi. Non possiamo cancellare, decostruire è diverso da cancellare la memoria.
0: Un corteo che ha colorato le vie della città vecchia e del borgo, permettendo così a diverse personalità del mondo dell'attivismo, della cultura e dell'intrattenimento di lanciare messaggi solidari alla cittadinanza. Una manifestazione pacifica nata con l'obiettivo di abbracciare tutte le forme di marginalizzazione, come ha raccontato Domenico Marinelli, portavoce del Taranto Pride.
2: Il Pride è un evento che celebra l'inclusività, che celebra la lotta contro le discriminazioni. La discriminazione si vince facendo rete, la discriminazione si vince facendo educazione sociale, anche attraverso il Pride, attraverso la provocazione, perché le istituzioni riconoscono in noi quelli che sono i diritti civili di cui abbiamo bisogno.
3: Vivere più a lungo e vivere bene, di questo parliamo nel servizio che segue.
4: Un buon stato emozionale al fine di incrementare la longevità, indipendentemente dal DNA, è stato al centro di un convegno tenuto nella serata di sabato dal nome Longevity Experience.
5: La vita di buona qualità si è accorciata, siamo arrivati fino a 58 anni di vita di buona qualità. Da 58 fino agli 83 la qualità di vita si scadente. Noi dobbiamo fare in modo di allungare questa fascia di età in modo che arrivare quanto più possibile avanti negli anni per invecchiare bruscamente o per morire in maniera in breve tempo, non una decadenza continua.
6: Perché ognuno di noi ha il suo elisir. Ormai la genetica conta solo per il 20%. Tutto quello che rende longevo è un elemento della epigenetica, cioè di quello che va oltre la genetica. È scientificamente provato, per esempio, che una persona che vive da sola ha meno possibilità di vivere più a lungo rispetto a una che consuma e condivide la propria vita, i propri pasti con altre persone. E quindi questo ci deve far riflettere di quanto noi possiamo fare oltre alla genetica per regalarci una vita dignitosa e anche, come dire, lunga.
7: Non ci può essere longevità se la sfera emotiva, mentale delle persone, a partire dalla più tenera età, c'è bisogno di un'educazione, di un intervento, quindi nelle scuole, nelle famiglie. Non ci può essere appunto longevità se non c'è questo tipo di approccio di salute reale, vera. Per questo lavoriamo anche con le istituzioni perché si approntino tutti i mezzi per far sì che nelle scuole, negli asili, in società si sia sempre più sensibilizzati su questa tematica. Come stare meglio con se stessi e con gli altri.
8: Siamo circondati di frequenze, come possiamo nutrirci quindi di queste in modo positivo per contribuire al benessere globale?
3: È stato

0: Giorgetta Telesforo ieri a inaugurare la sesta edizione del MAP Festival. Federica Pompamea.
1: Uno spettacolo di ritmo e grandi emozioni. Con il concerto del vocalist e compositore Gegè Telesforo è stata inaugurata la sesta edizione del MAP Festival, Musica, Architettura e Parallelismi, il ritmo del cambiamento. Attraverso il jazz radio, l'esploratore di suoni e linguaggi ha trasformato la passione per la musica in un'arte della comunicazione unica.
2: E questo progetto che questa sera presentiamo qui al MAP Festival è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo. Quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo. E adesso mi diverto molto a suonare con questi musicisti, musicisti della nuova generazione. Ce ne sono tanti formidabili in Italia che devono essere in qualche modo sostenuti in un paese che strizza più l'occhio alle giovani pop star con i programmi da talent scout, quando invece c'è tanta musica che andrebbe sostenuta.
1: Un'edizione che intreccia la musica agli elementi naturali del territorio, come ha spiegato Gloria Campaner, direttrice artistica del MAP Festival.
3: Vorrei dare anche due personali highlights di questa edizione che mi commuove saperli dentro il nostro cartellone. In uno io sono anche parte, sono protagonista del quadro sonoro che Amara ha scritto per la città di Taranto, che io suonerò e che ho un po' concepito insieme a lei. E questo verrà presentato il 10 giugno alla Camera di Commercio alle 10:30. Il quadro sonoro si chiama Yala, è totalmente dedicato all'acqua. Yala significa acqua in sanscrito, acqua, flusso, e quell'oceano anche interiore che a volte a cui dobbiamo affidarci da scoprire. Ultimo highlight a cui io tengo moltissimo è che quest'anno a Taranto, per il MAP Festival, ci sarà la prima proiezione di Taranto del documentario, del docufilm di Valentina Cenni con Stefano Bollani, Tutta Vita, in un altro luogo storico, la Masseria Battaglia, e questo è l'11 giugno, la sera dell'11 giugno. Quindi direi che secondo me è un programma stupendo.
0: Ascoltiamo ora Francesco Friuli con il Taranto Calcio nel prossimo servizio, quando mancano circa 2 ore alla partita contro il Gladiator.
4: Alla vigilia della finale d'andata dei playoff di Eccellenza contro il Gladiator in programma ad Aversa, il tecnico del Taranto Ciro Danucci ha chiesto maturità, personalità e massima concentrazione alla squadra. L'allenatore ionico ha spiegato che durante la settimana si è lavorato sugli errori commessi nella semifinale contro l'Apice. Novità per quanto riguarda i recuperi: Konaté si è allenato con la squadra, potrebbe essere utilizzato, mentre le condizioni di De Rosa saranno valutate fino all'ultimo. Per lui, però, sembra essere quasi certo un tour di riposo, con la speranza di rivederlo eventualmente nella finale di ritorno del 14 di giugno in quella di Massafra. Danucci ha definito il Gladiator una squadra esperta di grande tecnica, particolarmente pericolosa sui calci piazzati. Per questo serviranno rispetto, spirito combattivo e una prestazione di alto livello. Un pensiero anche dedicato ai tifosi rossoblù che seguiranno la squadra in trasferta, con il tecnico Danucci che si è detto anche soddisfatto delle condizioni del reparto offensivo. Intanto, sempre nella giornata di ieri, Francesco Losavio ha ricevuto il riconoscimento come miglior calciatore FIGC LND 2026 della sezione provinciale del ANSMES. Il premio, assegnato su indicazione del delegato FIGC Fabio Torio, valorizza non solo le qualità tecniche del giocatore, ma anche il suo attaccamento ai colori rossoblù. E ricordiamo infine che la sfida tra Gladiator e Taranto sarà trasmessa dalle 16:25 su Radio Cittadella, sui 96.500 MHz, in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google, e sul sito radiocittadella.it e cittadellatv.it, cliccando sul pulsante Ascolta.
0: Ecco, quasi al termine questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che Cittadella TV vuole dare voce ai cittadini. Chiunque dunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può farlo scrivendo alla nostra redazione, inviando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Le segnalazioni saranno ovviamente valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità dell'informazione e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video, dunque materiale di supporto, indicando luogo, data e breve descrizione dei fatti. E dunque tutto. Grazie per essere stati con noi. A voi ancora una buona domenica.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool

0: Buongiorno caro Piero, si sente che ho una voce da 5 ore di sonno stamattina? Le occhiaie parlano per me. Avete acceso la TV sul canale 94? Beh, non fatelo. Potreste rimanere, come si diceva una volta, offesi. New hit molto bella questa mattina, si chiama Businessman. Lei è dito nella piaga, l'abbiamo ormai conosciuta in tutte le sue salse. E questa era la salsa, come dire, densereccia.
1: Di sabato, il radio blog di Cittadella, la radio.
0: Ci sono parole che pronunciamo così spesso da dimenticarne il senso, il peso. Le sentiamo nei discorsi dei politici, nelle campagne elettorali, nelle celebrazioni ufficiali. Una di queste è lavoro. La nostra Costituzione inizia dicendo che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. È una frase che conosciamo tutti, ma che forse dovremmo chiederci cosa significhi davvero. Perché il lavoro, amici, non è soltanto un contratto, non è soltanto una busta paga o un numero nelle statistiche dell'occupazione. Il lavoro è dignità. E quando la dignità viene calpestata, non si ferisce soltanto una persona, si ferisce la Repubblica stessa. In questi giorni siamo tornati a parlare di caporalato, di lavoratori sfruttati, di uomini costretti a vivere in baracche senza acqua e senza luce, di persone che raccolgono quei prodotti che finiscono sulle nostre tavole per pochi euro al giorno. Storie che sembrano appartenere a un altro secolo, a un altro continente, e che invece accadono qui, oggi, nella nostra Italia. Fa impressione pensare che mentre celebriamo il Made in Italy nel mondo, mentre raccontiamo con orgoglio le eccellenze dei nostri territori, beh, ci siano ancora esseri umani che pagano quel successo con la paura, con l'umiliazione, a volte persino con la vita. Eppure, sarebbe troppo facile attribuire tutta la colpa a qualche criminale, a qualche caporale, a qualche organizzazione mafiosa. Il problema è più scomodo.

Perché ogni sistema di sfruttamento prospera anche grazie all'indifferenza di chi vede e gira lo sguardo, di chi sa e tace, di chi preferisce non farsi domande quando il prezzo è troppo basso per essere vero. Il procuratore di Castrovillari l'altro giorno ha parlato di un muro di omertà, una parola che associamo spesso alla criminalità organizzata, ma che in realtà descrive qualcosa di molto più diffuso: il silenzio di una società che si abitua all'ingiustizia. E fa male, perché ci spinge a porci delle domande scomode, a chiederci per esempio quale valore attribuiamo davvero alla persona che lavora. Perché una comunità si misura da come tratta i più fragili, non i più forti. Da come protegge chi ha meno voce, non chi ne ha già troppa. Da come riconosce che dietro ogni cassetta di pomodori, dietro ogni mattone, dietro ogni prodotto che consumiamo, beh, c'è una storia umana. E ogni storia merita rispetto. Solo qualche giorno fa celebravamo la nostra Repubblica. Beh, credo davvero che i padri costituenti scelsero non a caso di iniziare con quella frase. Perché il lavoro produce cittadinanza, produce appartenenza, produce libertà. E quando il lavoro diventa sfruttamento, beh, quella libertà si spegne un po' per tutti. Per questo difendere il lavoro non significa soltanto difendere un salario, vuol dire difendere l'idea di un paese nel quale nessuno debba scegliere tra la dignità e la sopravvivenza, un paese nel quale nessuno debba morire bruciato vivo all'interno di un'autovettura soltanto perché ha avuto il coraggio di ribellarsi. Spero davvero che le parole scritte nella nostra Costituzione non restino soltanto delle belle parole, ma che continuino ogni giorno a somigliare alla nostra realtà. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro con me oggi ci sono Piero Caffio e Michael Schino. Inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
4: Ti piacciono le riviste di meccanica?

0: da cosa si capisce che Morgan era molto giovane quando ha fatto questa canzone, caro Nicola? Al di là del video, che insomma ci fa capire chiaramente che era molto giovane, la canzone parla della visita militare. Quindi credo che Morgan fosse reduce dalla tre giorni o giù di lì.
1: Diciamo che noi siamo fuori dal tempo, ecco, come dice un po' la canzone.
0: Ma tu l'hai fatta la visita militare? Beh, immagino di sì. Hai fatto anche il militare?
1: No,
0: il militare no. Ecco, perfetto.
1: È andata così.
0: Popolo di riformati, ben arrivati anche a voi questa mattina o questa notte se ci ascoltate sabato notte, oppure all'ora di pranzo se ci ascoltate domenica all'ora di pranzo.
1: Insomma, quando ci ascoltate noi vi salutiamo.
0: Ecco, però
1: perché siamo garbati.
0: Sono le 10:22 se siete proprio in diretta, sappiatelo e possiamo dirlo. Allora, com'è andata la settimana?
1: Alla grande, ma che dico alla grande?
0: Alla grandissima.
1: Molto di più. Molto molto di più. Sono quelle settimane in cui stai tornando, che hai avuto una giornata impegnativa, sei quasi arrivato a casa, stai per aprire il portone
0: e si buca la ruota della macchina.
1: No, e ti arriva la telefonata. Ciao, mi servirebbe una mano per scaricare, sai, abbiamo preso il marmo che dobbiamo lasciare a casa e dovremmo...
0: Ma tu hai deciso di fare i lavori a Cadi, di comprare, di fare? Ma tu, non si fa al giorno d'oggi. Occupane una già fatta, voglio dire. No?
1: Sì, sì, no, in effetti ci sto pensando perché risparmi molto, molto tempo, risparmi anche molto denaro. E alla fine va bene così. La legge, tu mi insegni che la legge te lo permette.
0: Ma
1: quindi,
0: sì, fatta la legge, trovato l'inganno.
1: Ma chi se ne frega?
0: Decisamente. Ben arrivato al nostro maestro di vita, Nicola Fedele, mio compagno di viaggio. Oggi ci facciamo questa navigazione fino a mezzogiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Considerato che abbiamo iniziato con un tema abbastanza crudo, io sono rimasto molto, molto scottato dalle immagini che ho visto, soprattutto che non avrei voluto vedere, che però poi forse con uno sciacallaggio mediatico incredibile, i social hanno rimbalzato ovunque.
1: Quello è il grosso problema.
0: Io credo che forse in quel caso lì, ecco, si crea una scissione, una bipartizione, perché da un lato dico forse un po' di censura servirebbe, dei moderatori servirebbero. Dall'altro punto di vista, credo anche che vedere delle immagini così crude non sia definitivamente male, perché forse qualche coscienza la risvegliano.
1: Forse sì, però ti dico che non lo so, c'è una divisione,
0: esatto,
1: no? C'è,
0: t'ho
1: perché
0: detto.
1: Perché c'è una parte di me dice sì, quello che tu dici è vero, però sarebbe ancora più vero se avessi la certezza assoluta che chi ha fatto quello che ha fatto ne pagherà,
0: certo,
1: le conseguenze
0: invece
1: per il resto della vita.
0: Omertà, ragazzi, che bella parola, che bella parola. Allora, poi mi sono a un certo punto detto dentro di me, qua ragazzi dobbiamo trovare come fare a riportare il tono della trasmissione a quello che normalmente facciamo di sabato, perché oggi sinceramente ero parecchio incazzato.
1: E ve lo dico io.
0: E
1: come
0: allora
1: fare.
0: A un certo punto abbiamo pensato, ripensato e abbiamo detto diamo una virata zen alla
1: assolutamente
0: trasmissione.
1: Ce l'ho qui la brioche, come diceva un caro.
0: No, la brioche l'abbiamo mangiata prima di là, ringraziamo anche Mike. Ma

0: Sì, il nostro buon Michael che oggi si è particolarmente esposto,
1: si è speso per il nostro giro vita.
0: Assolutamente,
1: e noi lo ringraziamo.
0: Allora c'è una virata zen molto importante, però questa virata zen parte da un aneddoto che insomma devo raccontare,
1: certo.
0: Perché assolutamente la scorsa settimana,
1: anzi, mi riguarda.
0: Tutto ti riguarda, ricordati, nella vita ti riguarda,
1: no,
0: tutto.
1: Per forza.
0: Allora,
1: parliamo.
0: Allora lo raccontiamo a chi ci ascolta. Vai. Qualche giorno fa vado a lavare la macchina, anzi ci va la mia compagna, insomma, la raggiungo perché si stava lavando la macchina. Tu mi insegni quando vai in un centro, insomma, in cui
1: un car wash,
0: in
1: come
0: un car
1: diceva
0: wash, yeah, baby.
1: Chi era? Sabrina Carpenter che si buttava poi sul
0: Sì. Quando vai in un car wash, a un certo punto, vabbè, dici l'hai lavata, l'hai igienizzata, il profumo, questo, cioè, sai che sta, siccome ci sono le macchinette che ti permettono, c'è l'Ambre Magique, no? lo vendono, sì. No? Comunque ci sono i deodoranti, i profumatori, quello che sei, vado alla macchinetta e ne prendo uno, perché poi le macchinette di un car wash sono giustamente indirizzate verso la vendita di prodotti,
1: certo,
0: che siano inerenti.
1: E non ti vendono mica la mozzarella.
0: Assolutamente, quindi tu arrivi lì e c'hai, che ne so, la tua pelle di daino sintetica da una parte, c'hai il profumatore,
1: il
0: però
1: daino ecologico.
0: Tu mi insegni che la mia attenzione viene colta assolutamente da un qualcosa, sai, che non lo so. Tu di cosa potresti trovare nel car wash, nel distributore automatico di un car wash, se non...
1: Ma in lattice?
0: Un vibratore rosa a grandezza, insomma...
1: vabbè, scusami, ma...
0: La domanda nasce spontanea e adesso io la rivolgo a tutti quelli che ci ascoltano, no?
1: Sì.
0: Perché in un car wash io trovo un vibratore? Magari per favorire il
1: lo
0: fatto
1: spinterogeno.
0: Che, no, per favorire il fatto che si vada insieme alla propria, cioè tu vai insieme,
1: certo. Scusami,
0: mentre tu lavi la macchina,
1: ma...
0: dall'altra parte.
1: No, dopo, prima lavi la macchina e poi dopo.
0: Sì, ma si presuppone che quello ti in qualche modo ti sostituisca, quindi.
1: Ma magari serve per i preliminari.
0: Tu dici.
1: Ragazzi, quindi, la macchina l'abbiamo avuta tutti, l'abbiamo usata tutti, voglio dire.
0: Assolutamente, quindi insomma potrebbe essere potrebbe essere che serva a pulire la marmitta, magari per la forma, sai.
1: Anche.
0: No.
1: Però sai, adesso le marmitte sono nascoste.
0: Sì, quindi no.
1: E se fosse una prolunga del cellulare per la vibrazione, per l'avviso di chiamata, no?
0: E se fosse per misurare la quantità di olio nella macchina?
1: Sai che al di là che ci dicono di lì che il primo insegnamento zen di oggi è meno dici più le parole contano.
0: Tu dici.
1: Stiamo parlando troppo.
0: Va bene, va.
1: Andiamo bene. Avete capito perché l'ho chiamato? Avete capito perché l'ho voluto qua? Mica a caso. Tutto un senso, ragazzi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: niente, si sente che sta arrivando l'estate, c'è proprio aria d'estate, capito? Partenope. Allora, sarebbe la brancale e i The Colors insieme. Bella new hit, bella new hit. Non male, molto.
1: Insomma, sono quei versi che colpiscono, che
0: ma
1: ti rimangono.
0: Ma tu immaginati che adesso c'era qualcuno che stava andando a mare con la macchina, c'aveva cioè sta canzone qua, alza palla e poi suonano. Ragazzi, un attimo, adesso ci riprendiamo subito, perché insomma è un attimo.
1: Assolutamente, anche perché vi devo dire, insomma, dovete sapere che il mio qui accanto collega ogni tanto ti manda dei messaggi, si marzullizza. Lui ogni tanto si marzullizza, quindi ti manda questi lunghi messaggi in cui ti cercano in qualche modo un'ispirazione, no? Quindi ti fa quelle domande che tu dici, ma da me, tu.
0: Esattamente.

0: che vuoi,
1: no? Sono proprio quelle domande che adesso io, siccome insomma voglio condividere con tutti voi che siete all'ascolto, che adesso andremo a,
0: andremo a sviscerare.
1: Ma sì.
0: Prendiamo alla leggero,
1: prendiamo alla leggero questo sabato, perché è un sabato maschio e allora il sabato maschio lo prendiamo alla leggero.
0: Sì, scusami, perché dobbiamo fare anche par condicio anche dall'altra parte.
1: Assolutamente, insomma. Assolutamente. Allora,

0: Sì, assolutamente. Okay. Questa cosa mi fa venire in mente Homer Simpson, che a un certo punto nel suo cervello dice: sente, no, di, meglio stare in silenzio o parlare e confermare ogni dubbio.
1: Ma questo è un po' il dubbio amletico del film meraviglioso di Nanni Moretti, che diceva: ma si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo, eccetera. Di
0: fatto, come avrete notato, c'è una differenza, perché io cito i Simpson e lui Nanni Moretti, quindi c'è una distanza.
1: Allora, questo perché no, facciamo yin e yang e yang,
0: sì, prego,
1: old and yang,
0: prego, si accomodi, prego.
1: E in mezzo c'è la linea di mezzo, no?
0: Ma
1: quindi,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: può
0: sì.
1: essere tra Homer Simpson e Nanni Moretti?
0: Salvini,
1: no,
0: hai detto di gente che
1: Salvini,
0: parla e dovrebbe,
1: no,
0: il discorso è, ritorna, capito? Alle volte il silenzio potrebbe aiutare, perché ogni tanto magari, ecco,
1: però io sta cosa la devo dire no, perché scusa, tu mi offri così sulla sentivo Piff in televisione l'altro giorno, che mi ha fatto ridere tantissimo, perché parlando di Vannacci, mm-hmm, diceva: se io l'avessi incontrato in un bar, un signore così, avrei detto al barista: per favore, lui ha già bevuto troppo. Lui ha già bevuto troppo, basta alcol al signore. E invece in Italia sfiora il 4%.
0: Sì,
1: capito, che meraviglia.
0: E quindi sì, insomma, ogni tanto bisognerebbe misurare il parlare, no? Bisognerebbe,
1: ma sì,
0: misurare,
1: sì. Perché allora, pensandoci, tu ti ricordi maggiormente delle persone che parlano tanto, che parlano di più, o di chi magari lo fa con saggezza, con chiarezza, con intenzione, chi ti trasmette effettivamente qualcosa? Io credo la seconda.
0: Assolutamente sì, ma insomma, in qualche modo, no? E da ragazzini si diceva: tu vai a una festa,
1: mettiti là,
0: no, ti metti lì in un angolo, dici, fai il misterioso,
1: qualcuno verrà.
0: La verità è che se sei, diciamo, poco avvenente, probabilmente nessuno si accorgerà che tu lì in un angolo.
1: Invece io conosco, adesso che hai parlato di feste, di cose, mi ricordo di questo ragazzo, non farò il nome ovviamente, che invece le stordiva di parole,
0: ah,
1: e alla fine qualcuna se la portava
0: quella,
1: a casa.
0: Quello è il metodo per stanchezza,
1: esatto.
0: La devi, cioè, sfinire,
1: senti, purché tu stia zitto. Che dobbiamo fare?
0: Assolutamente.
1: Cosa vuoi?
0: Ah, quanto vuoi per andare via?
1: E quindi effettivamente questa regola zen, che meno dici più le tue parole contano, forse non è vera.
0: Ah, se no, diciamo che ci sono occasioni, è una tecnica anche quella.
1: È una tecnica, ma sai di che cosa hai bisogno nella vita? Di tempo, nel bene e nel male. Dei grandi come Pink Floyd ci hanno fatto una canzone che tra l'altro è a 432 Hz, quindi se l'ascoltate per bene teoricamente vi dovrebbe anche resettare il bioritmo, mettervi tutto. Ci ascoltiamo?
0: Ma sì, a questo punto l'ascoltiamo, che dobbiamo fare?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: quando ti chiedono: ma da grande che vuoi fare? Il rocker o un pezzo da discoteca? E tu dici: senti, io prendo un vecchio pezzo rock e cerco di farvelo ballare in discoteca, così da tenere scontenti tutti. Perché l'amante di Cream dirà: ma che cacchio avete passato? Quello che va in discoteca dirà: no, c'è troppa chitarra.
1: Sì, no,
0: troppa chitarra.
1: Che questi, che sono, questi che suonano,
0: ma
1: che
0: stanno suonando?
1: Ma questi che suonano, che il problema è quello, che questi
0: datemi
1: suonano.
0: Un campionatore, datemi un sequencer. Però c'era la cassa.
1: Però,
0: sotto, dai.
1: Sì, però Daniel, non devi prendere tutto sul personale.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: ogni
0: no,
1: volta
0: no,
1: la prendi
0: no,
1: sul personale.
0: No, no. E questo è il secondo, diciamo, insegnamento zen per vivere bene: non prendere tutto sul personale.
1: Ma sì, ma soprattutto quando vi trovate di fronte a qualcuno che magari è un po' inquieto e magari ve ne sta dicendo sulle righe, tra le righe, in mezzo alle righe, sopra le righe, ogni tanto è anche utile
0: lasciar perdere.
1: Mandateli così,
0: ma,
1: cioè,
0: ma
1: diteli
0: poi,
1: ma vabbè, dite ma sì, dite sì. Dite
0: no,
1: sì.
0: Dite no.
1: O dite no.
0: Che è meglio che se dite sì vi trovate nei casini. No, invece un'altra cosa. Voi molte volte credete che ce l'abbiano con voi, ma in realtà la maggior parte della gente è talmente tanto impegnata a gestire le proprie paure, le insicurezze, le difficoltà, che di pensare a te non c'hanno proprio spazio.
1: Magari quindi, ce l'hanno con se stessi.
0: Bravo, sei tu che personalizzi e dici: ah, ce l'hanno con me, ma in realtà quello non ti sta pensando proprio.
1: Assolutamente.
0: Io non
1: assolutamente.
0: Lo so se con la voce arrivo a fine
1: vabbè, è arrivata,
0: non
1: è andata così, così.
0: Non devo più tornare a casa alle 3 del mattino, perché questi sono gli effetti. Quando
1: allora
0: io martedì prossimo faccio la bellezza di 49 anni,
1: lo so, voi anziani siete così, volete insomma
0: sabato
1: vi
0: prossimo,
1: dovete tutelare.
0: Sabato
1: vi
0: prossimo
1: tutelare.
0: Vi porto il Paloma che ho scoperto essere molto buono.
1: Però questo ci collega anche al terzo punto, perché tu non devi concentrarti su tutte le tue problematiche,
0: no.
1: Altrimenti diventeranno realtà.
0: Esatto, ciò su cui ti concentri diventa la tua realtà. Se ti concentri solo sui problemi, avrai tutto quello che di male ti può arrivare.
1: Perfetto.
0: È un po' di

0: Discorso della legge dell'attrazione, ora che voi ci crediate oppure no, l'universo poi funziona anche secondo degli strani e imperscrutabili disegni di attrazione, nel senso, se cominciate a tirarvela, tranquilli, arriva. E invece dovete essere, come dire, proiettati verso le cose belle.
1: E io questo, io ricordo sempre il famoso proverbio genovese che dice che la vita è una tempesta, ma prenderlo nel culo è un lampo. E quindi questa io... voi dovete avere sempre dovete tenere a mente questo.
0: È vero, ragazzi, è un lampo veramente, per cui forse è meglio concentrarsi su altro, magari vedi, anziché di concentrarsi sui problemi. Vedete quante ve ne stiamo dicendo stamattina, poi non dite che noi siamo negativi, anzi tutt'altro, concentratevi sulle possibilità, sulla crescita, sulla gratitudine. Sapete, così la gratitudine è una cosa bellissima che nessuno più coltiva.
1: È
0: oggi
1: vero.
0: Tutto è dovuto, me lo devi, perché io sono io e voi non siete.
1: E guarda, mi fai pensare, sai che cosa? Ho guardato l'altro giorno su una piattaforma una sorta di documentario, chiamiamolo così, una serie,
0: sì,
1: che si chiama Tucci in Italy. Stanley Tucci è un attore. E la cosa che mi ha colpito, al di là della bellezza dell'Italia che lui mostra in tante regioni e in tanti piatti, perché poi è tutto basato sul cibo, la cosa che mi ha molto colpito è il suo continuo ringraziare continuamente tutto per quello che stava avvenendo, per il cibo che gli davano, per quelle esperienze che stava facendo. Era molto grato e si vedeva che sembrava molto sincero, era molto reale questa gratitudine,
0: che non
1: si percepiva.
0: La filosofia di Pollyanna, ricordi il cartone animato quando
1: erano piccolini? Assolutamente sì.
0: Mi sono rotto una gamba, che bello, potevo essermene rotte due, ma ho rotto anche l'altra, poteva essere un quadriarto.
1: Certo.
0: Non arriviamo a tanto, però di fatto, ora lasciando da parte le persone che magari hanno davvero un motivo per essere incazzati o avercela con il destino, molti di noi, la maggior parte di noi, se si guarda per bene a quello che ha, a quello che può fare, a quello che fa ogni giorno, dovrebbe effettivamente ringraziare. Chi, cosa, fate voi. Il vostro Dio, la persona che avete a fianco, voi stessi.
1: No, spesso succede che siamo proiettati verso la realizzazione di qualcosa che secondo noi ci renderà migliori o ci renderà più felici, fondamentalmente magari in quel momento ce l'abbiamo già.
0: Bravo, qui torniamo sempre a quel famoso discorso che facciamo con Stefano ogni tanto, vivere nel qui ed ora,
1: assolutamente,
0: vivere nell'adesso, quello che la Gestalt cerca di insegnare ai suoi adepti: lasciate perdere ciò che magari è troppo lontano da voi. Focalizzatevi su quello che c'è, su quello che avete, perché molte volte è ben più che sufficiente.
1: Assolutamente sì.
0: Ad esempio, sapete cosa avete adesso? Avete il fuzz sulla chitarra di Jimi Hendrix. Che è tanta roba, se ci pensi.
1: Eh sì, eh. E si sente.
0: Che anni erano? Anni 60? Fine 60?
1: Fine 60, 70. Sì. Erano i primi 70 e si sente questo fuzz che entra.
0: E c'è anche un video meraviglioso che, se accendete la TV sul canale 94, vi facciamo vedere stamattina una esibizione veramente bella della leggenda delle chitarre, Jimi Hendrix.

just the end of time.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Beautiful Freaks, la nuova canzone di Mac, New Hit a Cittadella. Allora, caro Nicola, io saltirei a pie pari il punto 4.
1: Sì, sì, vai avanti.
0: Andiamo avanti. Perché quella di dopo, secondo me,
1: là ci siamo forti,
0: Ogni persona entra nella tua vita per una ragione.
1: Come ti ho cambiato la vita, lo puoi dire, lo puoi raccontare.
0: Potremmo anche dire viceversa,
1: Ma soprattutto possiamo dire un'altra cosa. Le persone non sono casuali nella vita. Quando arrivano, arrivano per un motivo. E se per caso queste persone dovessero arrivare perché magari vogliono accompagnarsi a voi tutta la vita, e voi non doveste sapere esattamente dove andare, come fare, magari dove poter festeggiare questo evento, ve la do io. Ce l'ho qui.
0: Eccolo.
1: La brioche. Eccola qui.
0: Mi è rimasta lì là la brioche.
1: Ce l'ho qui.
0: C'era Michael.
1: Allora, volete sposarvi? Ti vuoi sposare?
0: Ho già dato.
1: Vabbè, caro.
0: Lo so che c'è gente che lo fa 2-3 volte, io una e basta.
1: Michael,

0: Questa la dico a te, insomma, corso, a me non riguarda, però la dico a te, tu che vuoi, insomma, sposarti e magari farlo a basso costo, c'è la possibilità di farlo. Ecco, il matrimonio low cost è alla portata, altro che spiaggia.
1: Aspetta un attimo, direttore.
2: Sì.
1: No, sono sempre le solite notti, come di... No, ma... Niente, Nicola, devi accorcia, ha detto.
0: Allora, sì, accorciamo. Allora, nel 2026, anzi, dal 2026, hai una grande chance. Puoi sposarti all'IKEA.
1: No, bellissimo. Cioè, ma che fai? È montabile il matrimonio.
0: Allora, ve la dico così.
1: La torta ve la danno con gli ingredienti, tipo farina, poi fatevela.
0: Allora, voi state, magari ti danno anche la compagna, il compagno, che adesso te lo montano sul momento. Comunque, diciamoci la verità, organizzare un matrimonio non è facile, l'IKEA ci ha pensato.
1: Come dici?
2: Peccato che non possiate sentire quello che il fonico ci
0: sì,
2: dice.
0: Sì, il fonico detto ci parla, è un po' come la voce che viene da qualche altra parte, non
1: sì,
0: che arriva
1: sì,
0: dentro
1: dall'alto,
0: di noi. Quindi in Svezia hanno inaugurato questa opportunità che poi diffonderanno in tutto il mondo, quindi la possibilità di scegliere IKEA come la vostra sede straordinaria per il vostro matrimonio.
1: Che meraviglia,
0: le sedie
1: ragazzi.
0: Ci sono, i tavoli c'è anche, c'è tutto,
1: mancano le cose da mangiare, ribadisco,
0: mi chiedo, ma ti danno anche il letto la fine del
1: può essere, no, però prima te lo devi montare, poi monti chi vuoi, prima monta il letto, però c'è anche da mangiare, stanno le polpette
0: svedesi, c'è tutto ragazzi. Voi pensiate che io sia un cretino, probabilmente avete ragione, ma la notizia è vera, perché io non mi permetterei mai di inventare una minchiata del genere. L'hanno fatto gli svedesi
1: e non hanno inventato niente, cioè l'hanno fatto proprio, capito? Non è finta.
0: Eh sì, allora
1: è grave.
0: Giusto per, se volete cominciare a prenotarvi per il vostro matrimonio in Svezia, considerate che sabato 27 agosto è la prima data utile per poter, insomma, organizzarvi.
1: Si può iniziare.
0: Potete cominciare. Voglio dire, poi la Svezia è qui che
1: ci
0: vuole.
1: Ma io sto pensando una cosa. Voi ricordate quando andavate a scuola, no? Qualcuno ci va ancora. Il periodo della fine dell'anno a scuola era il periodo del cazzeggio.
0: Ah.
1: Cioè tu proprio, come si dice, tiravi a campare.
0: Quindi
1: salvo che non dovevi dare interrogazioni che non avevi dato durante l'anno, come faceva Michael di là, che mi sa. Tra l'altro con Michael condividiamo una conoscenza. Ecco, mettiamola così. Per me era una collega, per lui era una professoressa. Poi va bene. Ok. E detto questo, la trasmissione ultimamente mi sembra che stia prendendo la deriva degli ultimi giorni di scuola.
0: Ah,
1: hai capito? Cioè noi
0: stiamo vedendo le vacanze, siamo sul pullman con l'asciugamano in mano, ecco, siamo con le ciabatte.
1: Ma questa cosa me la fa gustare ancora di più, perché poi come nelle evoluzioni dei rapporti, delle cose, si parte da una parte e si finisce dall'altra. Se qualcuno ascolta i podcast dell'anno dirà: questi ragazzi non stanno bene, nel senso che siamo riusciti a trattare temi importantissimi e poi minchiate di questo stile, capito? Ma tutte con lo stesso peso, ragazzi.
0: L'importante è dare il giusto peso alle cose.
1: Certo.
0: E anche questa ha un giusto peso.
1: Come,
0: perché,
1: come diceva Fabio Volo, è esposta di
0: no.
1: Se lui lo chiamano cazzone, noi siamo fuori concorso.
0: Noi stiamo puntando al premio Nobel.
1: Premio strega prendiamo noi.
0: Perché non bisogna mai smettere di provare cose nuove.
1: No, anche ma intendi anche droghe? Cioè era quello,
0: ma,
1: il senso.
0: Alla fine nella vita, insomma, qualcosa dovrai raccontare, no?
1: Ma certo.
0: D'altronde ce lo siamo detti tante volte, i nostri idoli della nostra gioventù, i vari Mick Jagger e compagni hanno dato e nonostante questo sono molto meglio di noi.
1: Me la farei una cenetta con Mick
0: per capire che cosa
1: suo amico
0: dica.
1: No, ma per sentire gli aneddoti, capito? Cioè, tu ti rendi conto cosa deve essere stare a cena con questi che ti raccontano un pezzettino di storia della loro vita? Cioè, sentivo un podcast di Samuele Bersani, era divertenti le cose che diceva Samuele Bersani, che non è che sia proprio un rocker, hai capito?

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: capito dove vi portiamo stamattina.
1: Ma qui tocchi un tasto molto, molto delicato, sai?
0: Ah sì?
1: Eh sì, perché...
0: Do Brasil? Allora,
1: do Brasil, mi viene in mente quando sento questa...
0: Havaianas? Ipanema?
1: Quando sento questo sound, no? E allora vado anche a leggere quella che sarebbe stato, no, il prossimo commento. Dice, non puoi controllare tutto e va bene così. Allora, mi viene in mente questa cosa. Quando sono stato in Brasile, e vi do questa dritta, se andate a San Paolo, dovete sapere che a 2 ore di traghetto da San Paolo ci sta un'isola. Una isla che
0: non vale anche per, con Paolo VI.
1: No, non è la stessa cosa. Okay. È San Paolo do Brasil.
0: Paolo VI era qua, era più semplice.
1: Quindi, se doveste andare a San Paolo, di lì c'è un traghetto che vi porta in 2 ore circa a Morro de São Paulo. Ora, okay. L'isola di Morro è famosa per una grande cosa, perché non ci sono strade battute in cemento. Non ci sono mezzi di trasporto se non i vostri piedi o delle biciclette. Gli unici ad avere un mezzo di trasporto sono le forze dell'ordine, che hanno un paio di moto, insomma, adatte al territorio. Tutte le attività sono inglobate nella natura e c'è una frase che caratterizza l'isola, che è stampata dappertutto, che è no news, no shoes. Nessuna notizia, nessun paio di scarpe. Si gira in ciabatte tutto l'anno, 25 gradi almeno tutto l'anno, e vivono così.
0: È un po' come il Pura Vida di, diciamo, ambientazione leggermente più a est, per intenderci, no? A Bali, Pura Vida vuol dire godetevi la vita così come sta. E ecco, questo ci riporta al fatto che non sempre possiamo controllare tutto quello che accade attorno a noi, e in fin dei conti va già bene così, no? Perché
1: assolutamente
0: ci sono battaglie che vanno vinte con l'impegno, altre con l'accettazione, e poi c'è la saggezza che sta nel conoscere la differenza tra impegno e accettazione.
1: Secondo me dovremmo imparare anche a leggere da chi magari ci può, alle volte l'esperienza può arrivare anche da persone che non hanno necessariamente tutte quelle caratteristiche che noi immagineremmo, no? Nella persona che ci deve insegnare. Noi immaginiamo che qualcuno che ci deve insegnare qualcosa sia un vecchio saggio,
0: il
1: che ha vissuto
0: Yoda.
1: Il
0: maestro, no, proprio è lui che arriva. Magari il maestro Splinter, se ti ricordi le Tartarughe Ninja.
1: Sì, assolutamente. Invece non è così. Mi vengono in mente 2 cose. Una sera, tantissimi anni fa, torno a casa, accendo la TV, fanno questo documentario, tra l'altro di Marco Marzocchi, quello con gli occhiali che fa le trasmissioni sportive,
0: okay,
1: con gli occhialoni colorati. Si chiamava L'Onda Perfetta. Lui andava in giro da quasi surfista, perché stava imparando, in giro per l'America Latina, alla ricerca di un posto in cui praticamente fanno le onde di 1 chilometro di lunghezza, quindi un paradiso per i surfisti. Arriva in Cile, conosce questi ragazzi che vivono praticamente su queste abitazioni a 2 metri dal mare, poveri o perlomeno non ricchi, che vivevano facendo surf e insegnando il surf ai turisti, ed erano felicissimi.
0: Certo.
1: E allora questa cosa ti fa pensare,
0: ti fa capire che forse il concetto stesso di felicità è un concetto che dovremmo imparare a rivedere.
1: Forse sì,
0: perché la felicità per noi occidentali molto spesso è possedere cose di cui probabilmente non abbiamo neanche necessità.
1: Assolutamente.
0: E che non abbiamo neppure bisogno d'avere. Invece la felicità, più che possedere, è essere. Essere quello che vorresti essere in quel determinato momento. Io in questo momento un giro da quelle parti là me lo farei volentieri. Però, siccome non si può fare, vi facciamo ascoltare una canzone che però un gran bel giro ve lo farà fare lo stesso. Chiudete gli occhi e godetevi questo pezzo.

0: Ha detto Zapatero? Ma intendeva Calzolai, però non quell'altro.
1: No,
0: Zapatero.
1: non è quell'altro. Comunque c'è questa firma.
0: Quale firma?
1: Quella di Manu.
0: Ah, di Manu. Ciao Manu. Come?
1: Ah, no, c'è proprio
0: Manu. Ciao. Vabbè, c'è,
1: la senti proprio, è quella.
0: Voi ci perdonerete, è evidente che io abbia dormito poco, che l'estate è alle porte. Tra l'altro, all'alba delle 11:40 comincio ad avere messaggi di quelli con cui siamo stati ieri sera, che sono ancora vivi. Che è anche più vecchio di me, di
1: che si sono
0: anno.
1: Appena svegliati.
0: Saluto Alessia. No, era in macchina. Infatti ho detto complimenti.
1: Ha dormito lì?
0: Ora che mi ci fai pensare, alla stessa camicia di ieri, potrebbe aver dormito in macchina. Ma ragazzi, non è cosa. Ettolitri. Non va bene.
1: Allora, devo dire questa cosa, visto che ci siamo, perché insomma, proprio lì fuori c'è un grande maestro, ma soprattutto un grande amico, con cui abbiamo condiviso, come direbbe qualche cronista sportivo, sudore acido lattico e tanta birra.
0: Ecco, a proposito di ettolitri, ma perché ritorna sempre il famoso, questo è il periodo dell'anno in cui una delle domande più importanti che l'italiano medio si fa è quanta birra devo bere, se prima o dopo l'allenamento.
1: Assolutamente. E allora, come disse già un frequentatore ecco delle palestre, di quelle giornate serate insieme al mio caro amico Dino lì fuori, la birra è un isotonico. E poi io volevo spiegare.

0: cosa significasse la parola isotonico, ma va bene così.
1: No, vabbè. Ma adesso ti faccio una domanda, in quanto maestro di vita barra personal trainer, un tempo anche mio ormai.
0: No, ormai abbiamo abbandonato la causa.
1: Non c'è più bisogno, ma no. Diventa, guarda qua, cioè, ragazzi.
0: Sì, sì, sì, super dog.
1: Ma considerato che mia moglie mi ha iscritto a una lezione di Pilates oggi, tutti, ma quanta birra devo bere prima e quanta dopo?
0: Secondo me durante, dovresti bere durante, perché quando arrivi a fare il Pilates, che è una nobilissima arte. Vuol dire che no, se tua moglie ti propone il Pilates,
1: ma stiamo andando con gli amici a perdere del tempo, via, Pilates in pineta.
0: È un po' come Sting che fa sesso tantrico per 6 ore.
1: Dici?
0: Secondo me è un messaggio.
1: Lui va a vedere Sting, ma io ho saputo che Sting farà sesso tantrico con tutti quelli che vengono da Taranto a vederlo. Pare sia uno soltanto. Vedete voi che cosa, dove andrà a finire questa cosa. Non so se Nicola sarà con noi la prossima stagione. Io vi faccio così questa... ve lo dico oggi, ma non sappiamo.
0: Ma noi non pensiamo al futuro e godiamoci il Nicola di adesso, godiamoci il momento.
1: Anche
0: godiamoci...
1: perché, tornando al nostro punto zen,
0: vai, ce l'ho.
1: Le persone giuste non ti chiederanno mai di tradire te stesso. Se qualcuno ti sta dicendo che non devi essere te stesso fino in fondo, non avere paura di fare sesso tantrico con Sting, voglio
0: fai
1: dire.
0: Fai schifo, continua.
1: È quello
0: è.
1: Capito?
0: Sì.
1: Cos'è che dice il sotto? Legami autentici non richiedono che tu ti dimensioni. Finga o abbandoni i tuoi valori per essere amato.
0: Cioè,
1: che
0: ora
1: vuol dire? Devi essere. Fai schifo, continua a farlo.
0: Ora, questo io prima di lui ha detto questa cosa. Ora io vi devo dire.
1: Dirà la sua.
0: Non dico la mia.
1: No,
0: ricevuto questo messaggio ieri sera alle 18:37, per essere precisi. No, tu alle 18:37 ti arriva uno che ti dice: le persone giuste non ti chiederanno mai di tradire te stesso. I legami autentici non richiedono.
1: Ma non te lo mando ieri.
0: Ho
1: dato 10 giorni per farlo.
0: E tu dici, vabbè, ma... ma che cosa...
1: Allora, dove vorrà arrivare?
0: No, pensi più che altro. Sarà arrivata la roba buona in città.
1: Hanno sparato i colpi ieri.
0: Sì, perché hanno sparato forte. Quindi...
1: può essere.
0: Può essere che sia giunta.
1: Io sento...
0: Vai con il passo base, sta arrivando. Sta arrivando il passo base.
1: Vedo l'ombra di Pasquale che... si aleggia in questo studio. Possiamo avere lo sfondo invece dell'altra trasmissione? Vabbè, Bad Bunny, dai.

0: TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Sai che stavo pensando che non so se questa canzone avrebbe avuto o meno l'appoggio di Michael di là. Sono stato un attimo in ansia quando dovevo metterla in playlist, perché ho detto vabbè, è Michael Jackson, però c'è anche Justin Timberlake, quindi piacerà, non piacerà, preferirà la versione originale, però questa è bella carica, eh? Che dici?
1: Ma sì,
0: ce l'ha provata.
1: Sì.

0: Dai.
1: E poi devo dire che Justin Timberlake, io ho visto qualche produzione un po' più recente.
0: Sì.
1: Non male.
0: No, ma è un ragazzo che, come si dice, si farà. No, ragazzi, scherzi a parte, uno che ha fatto tanto, fa anche, l'attore.
1: No, ma ha anche, come posso dire, nel tempo ha modificato il suo modo di fare musica.
0: È vero.
1: Quindi, comunque, uno che ha esplorato diverse cose. Ci sono diversi spunti molto interessanti nelle sue produzioni, soprattutto, ripeto, in quelle un po' più recenti, che comunque è una cosa importante, perché un artista deve sempre, secondo me, evolvere, deve sempre cercare una strada nuova, una strada non battuta. L'artista vero è quello che non segue necessariamente il favore del pubblico, ma segue il favore della musica, e magari poi nel tempo il pubblico impara ad apprezzare anche quello.
0: Come no, come no.
1: Quindi
0: non so cosa ha detto, ma l'ha detto bene. L'ho visto e a un certo punto non ho detto no, di vai tranquillo.
1: Sì. L'importante è dire le cose in un certo modo. Abbiamo tanti esponenti della nostra politica che ne ha fatto una bandiera, insomma.
0: Certo, ragazzi.
1: Quindi non dire, ma dire, insomma, è un grande segreto della vita.
0: A proposito di gente che ha detto cose che magari da qualcuno sono state prese bene, da qualcun altro sono state prese male, ora volevo fare proprio il mio applauso personale, perché so che ci ascolta tutti i sabati.
1: Vai.
0: A Paola Cortellesi, che il 2 per la Festa della Repubblica ha fatto un monologo strepitoso. Noi abbiamo un esponente dell'intelligenza a livelli meravigliosi e probabilmente forse qualcuno dovrebbe prestare più attenzione alle parole che vengono dette dagli artisti, perché Paola è un grande artista,
1: come no,
0: e noi la conosciamo molte volte semplicemente come attrice, magari alcuni dei suoi film primi erano anche delle commedie leggere. Se avete la possibilità, cercatelo anche su YouTube, credo che ci sia, ma i social ne sono pieni. Il monologo del 2 giugno, e riascoltatelo. Penso che se solo imparassimo, non dico a memoria, ma proprio i concetti basilari, 2 o 3 di quelli che sono stati detti dalla Cortellesi, il mondo prenderebbe proprio una strada diversa, molto migliore della nostra.
1: Io credo che molto spesso la semplicità non è quella che manca, no? Nelle cose. Leggo. La pace non nasce dall'avere tutto.
0: Bravo.
1: E mi viene in mente una frase quando il grande artista è in grado, con 2 parole, di prenderti in giro, ma allo stesso tempo di farti pensare.
0: Di farti riflettere.
1: Mi viene in mente un'immagine. Il grande Massimo Troisi e il buon Lello Arena. A un certo punto si parlano, no? Dice, e c'è Lello che dice a Massimo: vabbè, ma tu non ti devi preoccupare. Dice: quando c'è l'amore c'è tutto. E Massimo lo guarda: che le ha salute. E forse in questa frase, e con 2 parole, Massimo Troisi ha racchiuso il fatto, la semplicità, no?
0: Sì. La semplicità è una cosa bellissima. La semplicità è stato quello che filo conduttore, insomma, di queste 2 ore che abbiamo trascorso anche insieme, che voi immagino avrete apprezzato tantissimo.
1: Ma assolutamente sono sicuro che abbiate apprezzato tantissimo. La semplicità è anche quella di aver passato, insomma, 2 ore insieme.
0: Certo.
1: La semplicità è quella di potervi dire che ora potete andare, non lo so,
0: in pace.
1: Potete ascoltarci, potete riascoltarci.
0: Come dicevano quelli di una volta, itemis est. Nel senso che siamo arrivati alla fine. Però attenzione, andate in pace, sì, l'abbiamo detto prima. L'augurio che vi facciamo è un augurio di pace. Non semplicemente la pace dalle guerre, che tanta roba. È proprio la pace vostra.
1: Sì,
0: I consigli Zen che vi davamo prima è proprio quello, no? È il fatto che l'abbiamo detto, la pace non nasce dall'aver tutto, nasce dal comprendere ciò che conta davvero.
1: Assolutamente.
0: E da lasciare andare via tutto ciò che non conta.
1: Ma soprattutto dal cogliere le occasioni. Stasera chiamate degli amici, chiamate un amico e passate una bella serata.
0: E fatevi quell'eltolitro di birra di cui parlavamo un po',
1: ma
0: che isotonico fa bene. Noi ci siamo trovati bene in Brasile, ci ritorniamo con un altro pezzo, ma prima vi salutiamo. Daniele vi saluta.
1: Nicola vi saluta.
0: E ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Quante ne mancano? 3, poi andiamo.
1: Ne mancano 3, quindi non ve le perdete.
0: No, sarà pum pum pum, fuochi d'artificio. Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Sabato prossimo.

0: Visual Radio TV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Sono le 14 del 7 giugno, buona domenica ai nostri telespettatori. Partiamo subito con l'informazione di Cittadella TV, lo facciamo con una buona notizia perché sono arrivate oggi a Taranto due navi da crociera, ce ne parla Federica Pompamea.
1: Completini leggeri e multicolor, scarpe comode e stravaganti cappellini per proteggersi dal sole cocente. Così i primi turisti e le turiste della stagione estiva 2026 hanno intrapreso il viaggio alla scoperta della storia e della cultura della città di Taranto. A colorare le vie del borgo anche tutti i passeggeri delle due navi da crociera Main Shift 5 di Cruises e la Costa Fascinosa di Costa Crociere, approdate questa mattina al porto. Dalla Germania al Canada fino ad arrivare al Giappone, tanti visitatori e le visitatrici catturati dalla bellezza della città dei due mari.
2: Relax.
1: È rilassante, c'è un bel tempo e le persone sono molto accoglienti. Siamo qui per esplorarla. È bellissima, siamo appena arrivati, ma ci piace già.
3: Yeah, it's beautiful. I love it. Very warm.
1: È stupenda, è molto calda. Mi piace tantissimo il mare, il verde e soprattutto il tempo splendente.
4: It feels like a city that is...
1: Sembra una città che vuole crescere e sta cogliendo l'opportunità per diventare più grande, partendo proprio dalla sua affascinante storia. Insomma, giornate di svago che diventano occasione di sviluppo sostenibile e promozione internazionale del tessuto socio-economico ed enogastronomico del territorio. Delle considerazioni che però accendono i riflettori anche sui servizi già esistenti, che non soddisfano appieno le esigenze dei turisti. Io e il mio amico siamo ciclisti, abbiamo provato a visitare la città con le bici, ma non tutte le strade sono accessibili e questo è un peccato.
0: Voltiamo pagina per la pagina delle segnalazioni. Sono giunte alla nostra redazione due richieste di attenzione con riferimento ad una vicenda, ad una questione. Sono molte ancora le pratiche in sospeso presso l'INPS di Taranto, in particolare le segnalazioni riguardano la mancata erogazione dei rimborsi destinati alle famiglie per quel che riguarda le rette degli asili nido. Sentiamo.
5: Chiedono chiarezza, informazioni esatte e al più presto il pagamento delle somme anticipate. Le famiglie che hanno diritto al bonus asilo nido manifestano il proprio disagio legato alla necessità di dover continuare a sostenere i costi senza poter incassare quanto previsto. Diverse le segnalazioni giunte alla nostra relazione con riferimento ai ritardi da parte dell'INPS nel versamento delle somme. Un ritardo che dura ormai da mesi, dal momento che da gennaio i destinatari non recuperano quanto previsto, nonostante le domande siano state fatte regolarmente e nei tempi fissati. Dunque, le domande sono state presentate dalla metà di aprile, molte famiglie devono ancora ricevere il bonus relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Sul portale INPS le pratiche risultano ancora in lavorazione. Si parla di somme che partono da un minimo di poco più di 680 euro per ISEE superiore ai 40.000 euro e che arrivano ad un rimborso quasi totale per coloro che hanno invece un ISEE inferiore ai 40.000 euro annui. Quindi è ovvio che il contributo rappresenta un aiuto concreto, fino anche fondamentale, al fine di alleggerire le rette da versare agli asili nido. Alcuni utenti hanno anche aperto delle segnalazioni ricevendo risposta dall'INPS di Taranto che ha comunicato: al momento sono oltre 2.000 le pratiche ancora da evadere. Le famiglie quindi chiedono un'accelerazione delle procedure, sottolineando come la grave crisi economica che colpisce il tessuto sociale tarantino renda sempre più difficile sostenere il pagamento delle rette degli asili nido, mettendo in seria difficoltà molti nuclei familiari.
0: Triste ricorrenza oggi, sono 10 anni dal duplice omicidio di Federica De Luca e del suo piccolo Andrea. Intanto la giunta comunale di Taranto decide di intitolare il centro Magna Grecia proprio a Federica e Andrea. Sentiamo.
5: Sono trascorsi 10 anni da quel terribile 7 giugno in cui Federica De Luca e il suo bimbo Andrea furono uccisi da un uomo, non uno qualsiasi, ma l'ex compagno della donna, padre del piccolo. Una terribile storia, l'ennesima, che racconta l'incapacità di gestire le emozioni, la mancanza di rispetto, la follia omicida, di chi non trova altra soluzione al proprio disagio che cancellare la vita degli altri, fino anche del proprio figlio e insieme la propria. Alla luce di questi fatti e delle date che non possono che ricordarci momenti che hanno scioccato un'intera un'intera comunità, suona ancor più irragionevole una scelta come quella alla base del decreto Val di Tara, che prevede il consenso informato in ambito scolastico per quel che riguarda l'educazione sessuale e affettiva. Il rischio attuale è che sottoporre un tema così importante, che richiede un'immediata ed efficace attenzione, ad un'autorizzazione preventiva dei genitori, vada a compromettere la funzione propria della scuola pubblica di contrastare le diseguaglianze e dare un importante contributo alla lotta contro la violenza di genere. Intanto a Taranto la giunta comunale ha approvato una proposta di indirizzo per intitolare il centro sportivo Magna Grecia in via Alto Adige alla memoria di Federica e Andrea. L'iniziativa, voluta dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dalla giunta, nasce dalla volontà di preservare e valorizzare il ricordo di vicende e persone che hanno profondamente segnato la comunità cittadina. Federica De Luca si è distinta per il suo impegno nello studio e nello sport, in particolare nella pallavolo, dove ha ricoperto ruoli di atleta, arbitra e dirigente, ottenendo importanti riconoscimenti a livello regionale e nazionale. L'intitolazione del centro sportivo rappresenta così non solo un gesto di memoria, ma anche un forte messaggio educativo e civile. Promuovere i valori del rispetto, della parità, del contrasto a ogni forma di violenza, con particolare attenzione al tema della violenza di genere. L'obiettivo è che i nomi di Federica e Andrea possano ricordare quanto è importante il rispetto della libertà dell'altro, della vita, dei confini, e quindi quanto sia essenziale un percorso educativo mirato che veda insieme le principali agenzie educative.
0: Un militare originario di Grottaglie era deceduto nel 2015 all'età di soli 38 anni dopo aver contratto una grave malattia insorta dopo la missione in Kosovo. La sezione lavoro della Corte di Appello gli ha riconosciuto lo status di vittima del dovere. Sentiamo.
5: La sezione lavoro della Corte d'Appello di Lecce ha riconosciuto lo status di vittima del dovere in favore di un militare originario di Grottaglie deceduto nel 2015 all'età di 38 anni in seguito a una grave patologia ematologica insorta dopo il servizio prestato in Kosovo. Nel corso della missione internazionale egli aveva operato in un contesto caratterizzato dal rischio di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle. Dopo il decesso i genitori hanno intrapreso un lungo e complesso percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati. La vicenda è stata seguita sin dal primo grado dagli avvocati Massimo Spagnuolo, Ciro Santoro e Maria Santoro. Nonostante il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Taranto, i difensori hanno proposto appello insistendo sulla rilevanza delle condizioni ambientali e operative della missione, delle risultanze medico-legali e del nesso concausale tra il servizio prestato e la patologia che aveva condotto al decesso. La Corte d'Appello di Lecce ha accolto l'impugnazione riformando integralmente la sentenza di primo grado e riconoscendo ai familiari il diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge. La pronuncia riveste particolare rilievo poiché conferma che nelle patologie multifattoriali il nesso con il servizio può essere riconosciuto anche sotto il profilo concausale quando emergano elementi significativi quali l'esposizione a scenari operativi contaminati, la giovane età del militare, l'assenza di fattori predisponenti e la peculiarità del teatro di missione.

gestione. La decisione rappresenta un importante risultato sotto il profilo umano e professionale e costituisce al tempo stesso un segnale significativo per tutti i militari italiani impegnati nelle missioni internazionali e per i loro familiari, spesso chiamati ad affrontare lunghi percorsi amministrativi e giudiziari per ottenere il riconoscimento di diritti fondati sul servizio reso allo Stato. Disabilità, accessibilità urbana e mobilità inclusive, questi temi al centro di un incontro tra gli assessorati del Comune di Taranto alla mobilità e ai servizi sociali e le associazioni che sul territorio si occupano appunto di disabilità. Gli assessori del Comune di Taranto, Giovanni Patronelli e Sabrina Lincesso, e la direzione urbanistica hanno incontrato le associazioni del territorio impegnate sui temi della disabilità, dell'accessibilità urbana e della mobilità inclusive. È stato un momento di confronto costruttivo, nato anche a seguito delle segnalazioni e delle preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dalle realtà associative del territorio in merito alle barriere architettoniche, alla sicurezza dei percorsi pedonali, all'attuazione del PEBA e alla piena fruibilità degli spazi pubblici. Tra i temi affrontati vi sono l'aggiornamento del PEBA, il monitoraggio dell'accessibilità degli edifici scolastici, la verifica dei percorsi di accesso alle fermate BRT, delle linee blu e rossa, il rispetto delle norme sull'accessibilità nei nuovi interventi pubblici e privati, nonché il rafforzamento dei controlli contro comportamenti che ostacolano la mobilità delle persone con disabilità. Un primo segnale concreto riguarda l'attenzione posta sulla spiaggia pubblica di Viale del Tramonto. L'obiettivo è rendere l'accesso alla spiaggia non solo possibile, ma effettivo, sicuro e dignitoso attraverso percorsi adeguati, servizi e soluzioni organizzative. L'amministrazione ha inoltre manifestato la volontà di ricercare risorse per proseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e di sollecitare gli uffici competenti affinché nei procedimenti amministrativi e tecnici relativi a nuove autorizzazioni, concessioni, opere pubbliche, fabbricati e attività commerciali, venga garantito il pieno rispetto del PEBA e della normativa vigente. Particolare attenzione sarà riservata anche alle scuole, sia sotto il profilo dell'accessibilità degli edifici, sia attraverso percorsi di sensibilizzazione rivolti agli studenti, dalla scuola primaria sino alle superiori. L'incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire il dialogo in modo stabile e operativo, trasformando le criticità segnalate in priorità di intervento. Ed ora ascoltiamo un intervento del vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, sui giochi ma anche sull'importanza del confronto alla base della collaborazione istituzionale. Siamo a poco più di 70 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e nonostante i continui solleciti della Regione Puglia non è ancora arrivato quel segnale concreto che il territorio attende in termini di risorse e interventi per un evento che è una vetrina per Taranto, la Puglia e per l'Italia. A parlare il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, che prosegue così: il mio intento non è assolutamente quello di sollevare polemiche infruttuose, specialmente in un momento così delicato. Tuttavia ritengo sia doveroso ricordare che le promesse fatte vanno mantenute per il bene della comunità. Siamo passati da annunci decisamente roboanti che parlavano di uno stanziamento da ben 50 milioni di euro per i giochi alla recente comunicazione del vicepresidente Cristian Casili su un singolo milione di euro destinato alla promozione. È evidente che c'è una sproporzione e che il territorio rischia di restare a bocca asciutta rispetto alle reali necessità infrastrutturali ed organizzative. Lo stesso presidente Antonio De Caro nei mesi scorsi a Taranto aveva rassicurato il commissario straordinario Massimo Ferrari sul fatto che la Regione avrebbe garantito la copertura economica necessaria. In questo momento cruciale non servono divisioni. È giusto che ognuno di noi faccia la propria parte con responsabilità e concretezza, esattamente come sta facendo il governo Meloni su sollecitazione dell'onorevole Dario Iaia, che ha appena varato il terzo master plan, reintegrato gli 8,5 milioni mancanti e aggiunto ulteriori fondi per accogliere al meglio i 4.500 atleti da 26 paesi. C'è poi una priorità assoluta che non può più attendere ed è quella dello stato di degrado e della pulizia delle nostre strade. La Regione si era assunta l'impegno di intervenire per liberare le vie dalla spazzatura e restituire decoro alla città. Oggi i sindaci si stanno attivando per chiedere risposte rapide su questo specifico fronte, perché presentare le nostre strade in condizioni indecenti ai visitatori internazionali sarebbe un danno enorme per tutti. Devo riscontrare che si stanno finalmente attivando, dietro mia sollecitazione, una serie di importanti sinergie istituzionali. Un esempio concreto è il dialogo con la Regione, nello specifico con l'assessore alla sanità Donato Pentassuglia, che ho più volte incontrato in questi giorni. Si sta lavorando per mettere a disposizione l'intera rete

0: sanitaria del territorio in vista dei giochi, garantendo una copertura all'altezza dell'evento. Resto fermamente convinto, conclude Perrini, che il confronto serrato e la via della collaborazione istituzionale siano il modo migliore per affrontare e vincere una sfida complessa come questa.
1: Un lungo corteo ha colorato le vie della città vecchia del Borgo con il Taranto Pride, luogo di partenza scelto Piazza Fontana.

0: uniti contro ogni forma di discriminazione e violenza. E questo è il grido di solidarietà che ha inaugurato il corteo del Taranto Pride 2026. Una parata organizzata dall'associazione Hermes Academy insieme all'ente Arcigay di Taranto, che ha riunito una rete ampia di realtà associative, culturali e sociali delle comunità LGBTQIA+ in Piazza Fontana. Una scelta dettata dalla volontà di ricordare Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio, e di diffondere i valori dell'inclusione sociale e culturale, come ha raccontato Luigi Pignatelli, presidente di Arcigay di Taranto.
1: È l'emblema della città vecchia, quanto sia importante la memoria, quanto sia importante partire dalla nostra storia senza dimenticare ciò che è stato, ciò che c'è stato prima di noi. È la storia dei movimenti queer, è la storia degli esseri umani. Noi non possiamo costruire se non facciamo attenzione a quello che è già stato fatto prima di noi. Non possiamo cancellare, decostruire è diverso da cancellare la memoria.
0: Un corteo che ha colorato le vie della città vecchia e del borgo, permettendo così a diverse personalità del mondo dell'attivismo, della cultura e dell'intrattenimento di lanciare messaggi solidari alla cittadinanza. Una manifestazione pacifica nata con l'obiettivo di abbracciare tutte le forme di marginalizzazione, come ha raccontato Domenico Marinelli, portavoce del Taranto Pride.
2: Il Pride è un evento che celebra l'inclusività, che celebra la lotta contro le discriminazioni. La discriminazione si vince facendo rete, la discriminazione si vince facendo educazione sociale, anche attraverso il Pride, attraverso la provocazione, perché le istituzioni riconoscono in noi quelli che sono i diritti civili di cui abbiamo bisogno.
3: Vivere più a lungo e vivere bene, di questo parliamo nel servizio che segue.
4: Un buon stato emozionale al fine di incrementare la longevità, indipendentemente dal DNA, è stato al centro di un convegno tenuto nella serata di sabato dal nome Longevity Experience.
5: La vita di buona qualità si è accorciata, siamo arrivati fino a 58 anni di vita di buona qualità, da 58 fino agli 83 la qualità di vita si scadente. Noi dobbiamo fare in modo di allungare questa fascia di età in modo che arrivare quanto più possibile avanti degli anni per invecchiare bruscamente o per morire in maniera in breve tempo, non una decadenza continua.
6: Perché ognuno di noi ha il suo elisir. Ormai la genetica conta solo per il 20%. Tutto quello che rende longevo è un elemento della epigenetica, cioè di quello che va oltre la genetica. È scientificamente provato, per esempio, che una persona che vive da sola ha meno possibilità di vivere più a lungo rispetto a una che consuma e condivide la propria vita, i propri pasti con altre persone. E quindi questo ci deve far riflettere di quanto noi possiamo fare oltre alla genetica, per regalarci una vita dignitosa e anche, come dire, lunga.
7: Non ci può essere longevità se la sfera emotiva, mentale delle persone, a partire dalla più tenera età, c'è bisogno di un'educazione, di un intervento, quindi nelle scuole, nelle famiglie, non ci può essere appunto longevità se non c'è questo tipo di approccio di salute reale, vera. Per questo lavoriamo anche con le istituzioni perché si approntino tutti i mezzi per far sì che nelle scuole, negli asili, in società si sia sempre più sensibilizzati su questa tematica, come stare meglio con se stessi e con gli altri.
8: Siamo circondati di frequenze, come possiamo nutrirci quindi di queste in modo positivo?

0: per contribuire al benessere globale.
1: È stato Gegé Telesforo ieri a inaugurare la sesta edizione del MAP Festival. Federica Pompamea.
2: Uno spettacolo di ritmo e grandi emozioni. Con il concerto del vocalist e compositore Gegé Telesforo è stata inaugurata la sesta edizione del MAP Festival, Musica, Architettura e Parallelismi, il ritmo del cambiamento. Attraverso il jazz radio, l'esploratore di suoni e linguaggi ha trasformato la passione per la musica in un'arte della comunicazione unica.
3: Questo progetto che questa sera presentiamo qui al MAP Festival è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo, quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo. E adesso mi diverto molto a suonare con questi musicisti, musicisti della nuova generazione, ce ne sono tanti formidabili in Italia che devono essere in qualche modo sostenuti in un paese che strizza più l'occhio alle giovani pop star con i programmi da talent scout, quando invece c'è tanta musica che andrebbe sostenuta.
2: Un'edizione che intreccia la musica agli elementi naturali del territorio, come ha spiegato Gloria Campaner, direttrice artistica del MAP Festival.
4: Vorrei dare anche due personali highlights di questa edizione che mi commuove saperli dentro il nostro cartellone. In uno io sono anche parte, sono protagonista del quadro sonoro che Amara ha scritto per la città di Taranto, che io suonerò e che ho un po' concepito insieme a lei. E questo verrà presentato il 10 giugno alla Camera di Commercio alle 10:30. Il quadro sonoro si chiama Yala, è totalmente dedicato all'acqua. Yala significa acqua in sanscrito, acqua, flusso, e quell'oceano anche interiore che a volte a cui dobbiamo affidarci da scoprire. Ultimo highlight a cui io tengo moltissimo è che quest'anno a Taranto, per il MAP Festival, ci sarà la prima proiezione di Taranto del documentario, del docufilm di Valentina Cenni con Stefano Bollani, Tutta Vita, in un altro luogo storico, la Masseria Battaglia, e questo è l'11 giugno, la sera dell'11 giugno. Quindi direi che secondo me è un programma stupendo.
1: Ascoltiamo ora Francesco Friuli con il Taranto Calcio nel prossimo servizio, quando mancano circa 2 ore alla partita contro il Gladiator.
5: Alla vigilia della fine d'andata dei playoff di Eccellenza contro il Gladiator in programma ad Aversa, il tecnico del Taranto Ciro Danucci ha chiesto maturità, personalità e massima concentrazione alla squadra. L'allenatore ionico ha spiegato che durante la settimana si è lavorato sugli errori commessi nella semifinale contro l'Apice. Novità per quanto riguarda i recuperi: Konaté si è allenato con la squadra, potrebbe essere utilizzato, mentre le condizioni di De Rosa saranno valutate fino all'ultimo. Per lui, però, sembra essere quasi certo un turno di riposo, con la speranza di rivederlo eventualmente nella finale di ritorno del 14 di giugno in quella di Massafra. Danucci ha definito il Gladiator una squadra esperta di grande tecnica, particolarmente pericolosa sui calci piazzati. Per questo serviranno rispetto, spirito combattivo e una prestazione di alto livello. Un pensiero anche dedicato ai tifosi rossoblù che seguiranno la squadra in trasferta, con il tecnico Danucci che si è detto anche soddisfatto delle condizioni del reparto offensivo. Intanto, sempre nella giornata di ieri, Francesco Lo Savio ha ricevuto il riconoscimento come miglior calciatore FIGC LND 2026 della sezione provinciale del ANSMES. Il premio, assegnato su indicazione del delegato FIGC Fabio Torio, valorizza non solo le qualità tecniche del giocatore, ma anche il suo attaccamento ai colori rossoblù. E ricordiamo infine che la sfida tra Gladiator e Taranto sarà trasmessa dalle 16:25 su Radio Cittadella, sui 96.500 MHz, in DAB+, sui dispositivi Alexa e Google, e sul sito radiocittadella.it e cittadellatv.it, cliccando sul pulsante Ascolta.
1: Quasi al termine questa edizione del nostro telegiornale, io vi ricordo che Cittadella TV vuole dare voce ai cittadini, chiunque dunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può farlo scrivendo alla nostra redazione, inviando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339 6806868. Le segnalazioni saranno ovviamente valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni della normativa sulla privacy.

privacy. È possibile allegare foto e video, dunque materiale di supporto, indicando luogo, data e breve descrizione dei fatti. E dunque tutto. Grazie per essere stati con noi. A voi ancora una buona domenica.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso

0: attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti, e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale, il successo dei giochi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
4: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
3: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
5: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che

0: per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città, bisogna realizzare un'infrastruttura alle spalle molto importante e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Cumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Solennità Memoria è il volto fresco del futuro. Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
3: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
1: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
3: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
1: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti del l'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione. Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
4: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione, e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
1: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
5: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
1: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia, oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito. Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in tre linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione.

0: località lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, è legata alla mancanza di una cultura del mare.
1: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
2: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cozza, o cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata di un delfino.
5: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, Lode alla Regina Nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento, organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia, ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
6: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di, come dire, della mia famiglia qui.
5: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
7: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali, nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
5: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
8: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza, quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta, il Museo Archeologico Nazionale, sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire scoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
10: Sì. Abbiamo scelto

0: di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
1: Eravate mai state al museo?
2: No, no.
0: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello, eh.
1: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della polizia locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti, quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti, una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: l'ingresso di San Giorgio del Cerro Commerciale,

0: comunque Via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
1: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria, per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
0: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti. Noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
1: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
0: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli. Abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività. E stanno verificando cosa fare.
1: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
0: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
1: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96,5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Hey Soul Sister, la canzone di Train che è grande successo. Siamo nel 2009, insomma abbiamo come sempre riacceso la macchina del tempo per regalarvi un grande successo dal passato. State con noi, come sempre tra mezz'ora ritorna Rewind.

vero, non tengo più dinero. Beh, arriva l'estate, arriva anche la canzone di Cabane insieme a Summer Funk, che è stata poi tra l'altro una bella novità proprio, se non sbaglio, 7 giorni fa. Sicuramente uno dei tormentoni che ci accompagnerà, insomma, vedremo per quest'estate 2026. Bene, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gil Nicoletti che naturalmente mi accompagnerà alla parte tecnica. Questo è Driving, saremo insieme quasi 2 ore. Un saluto anche agli amici della replica.

Semi Tonight, che grande accoppiata. Beh, abbiamo ritrovato il DJ David Guetta con la bella, brava Jennifer Lopez, video incredibile, insomma, che mostra come, devo dire, si mantiene in forma. Canzone che poi sicuramente, beh, questo insomma, mo' di promo, la troverete, la ballerete in quella che è la nostra classifica dance del fine settimana, la Weekend Dance, il sabato dalle 14 alle 15, poi in replica anche dalle 21 alle 22. Bene, contatti 339-6806868 se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Una grande accoppiata, ma soprattutto un grande ritorno, quello di Marrakesh insieme naturalmente a Madame. La canzone si chiama Volevo capire, altra bella novità che abbiamo ritrovato qui all'interno di Driving su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Le nostre novità, le belle news che come sempre vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New It, vede protagoniste, insomma, due grandi voci, quella di Karol G, ma anche Manu Chao, che ricordiamo, insomma, con grandi successi, Clandestino, Bongo Bong, Me Gusta Tu, che sono stati singoli che poi hanno scalato le classifiche. Li vediamo insieme con questa canzone Vaiando por el Mundo, che ci farà compagnia per l'intera settimana, da questo album di Karol G. Si chiama Tropico Queta, un concept importante perché il disco è incentrato un po' sulla contaminazione culturale e soprattutto il brano va a citare esplicitamente nazioni come Italia, Messico, Francia, Spagna, Costa Rica, Stati Uniti, insomma grande lavoro per questo bel ritorno appunto di Karol G insieme anche al grande Manu Chao.

Bossa Nostra, il ritorno di Gaia, insomma, per quest'estate, questa bella canzone, insomma, che richiama un po' a quelle che sono le sue origini. C'è il timbro importante anche di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari per questa canzone, che poi va a raccontare quella che è la complessità di una relazione, la tristezza di sentirsi distanti pur rimanendo vicini, insomma, una problematica che vede protagonista, insomma, tante coppie, tante relazioni. Brava Gaia, adesso vedremo naturalmente che successo avrà quest'estate, ma sicuramente si preannuncia una grande hit anche delle nostre classifiche. Ben ritrovati da Paolo D'Andri, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, il nostro viaggio serale naturalmente driving. C'è una grande accoppiata e funziona veramente alla grandissima. Ritorno di Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Saluti a Federica, buona serata, un saluto anche a Mauro, buon lavoro, Paolo anche immancabile insomma durante la nostra giornata musicale. Serena, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti, ci guardava attraverso il canale 94, siamo in diretta naturalmente sul digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Canzone che parla dell'identità personale, si difende un po' insomma da quelli che sono i giudizi esterni e bisogna resistere naturalmente e essere più forti, avere un'identità ben precisa, questo è un po' il senso di questa bella Bring Your Love che vede protagonista Madonna con Sabrina Carpenter. Tra pochissimo faremo pausa, avremo un ospite insomma intorno alle 18:20. C'è Paola Iezzi adesso.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

0: qua, eccola qua, Paola Iezzi, che voi insomma stiamo apprezzando anche come conduttrice in giuria appunto di X Factor. La vedremo anche quest'anno sicuramente. E poi esce con questa canzone, questo messaggio un po' alla sorella, con la quale insomma ci sono tanti bei ricordi. La stessa direzione insieme, ma percorsi artistici diversi, ormai separati già da un po' di tempo. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. State con noi, pausa, tra pochissimo in diretta avremo Clara Diana.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto. Praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi sì. Il testo è stato ideato da me e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando poi tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi, perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo,
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di
1: parte? Bene. No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso, sì, artistico, che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara, grazie. Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti.

Eccole qua le canzoni nuove, ma soprattutto quelli che sono i singoli che ci accompagneranno per quest'estate 2026. Si propone anche Noemi con questa canzone Tu cosa fai? Questa sera, altra bella novità che abbiamo ritrovato in questo appuntamento, canzone che poi ruota attorno alla riscoperta di quella che è la sensualità femminile, il desiderio di riscatto all'interno di quella che è una relazione, devo dire, tormentata. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: Eccolo qua, Saif, che abbiamo naturalmente conosciuto all'ultimo Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, altro grande successo, ritorna con questa canzone. Buona domenica per quest'estate 2026, singolo bello, allegro, che sicuramente, insomma, ci farà compagnia nelle nostre playlist. Beh, il testo racconta, testo importante, quella che è l'assenza della figura paterna legata ai ritmi serrati del lavoro, contrapposta alla solitudine e anche alla crescita dello stesso Saif, che in questo testo naturalmente va a riportare questa tematica delicata che spesso ritroviamo naturalmente nel rapporto padre-figlio. Bene, grande novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella, Cittadella. La radio di oggi, i successi di ieri.

abbiamo riacceso la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per viaggiate naturalmente con l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo. I Feel It Coming. Beh, c'è una grande accoppiata, sicuramente uno dei momenti più iconici della musica pop e R&B contemporanea, perché vede protagonista il cantante canadese The Weeknd. Beh, voce che poi ci ha regalato tanti bei successi, e poi questo leggendario duo che ben conosciamo, quello dei Daft Punk, accoppiata micidiale per una canzone, insomma, che all'epoca, proprio nel 2016, ha avuto grande, grandissimo successo. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna a questo appuntamento Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri e al nostro Gino Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving.

Maze, Salmo con la pesce, che terzetto. Difficile non muoversi col groove di questa canzone, le cattive abitudini ai quali insomma sono abituati non solo Rotre ma un po' tutti quanti, queste cattive abitudini che spesso non ci fanno vivere bene, ma è un successo che ci accompagnerà sicuramente nei prossimi mesi. La canzone ci piace, è stata anche una bella novità di Cittadella Radio. Devo salutare Sara che mi ha richiesto questo singolo, ben ritrovata con noi. Abbiamo chiuso Jill per questa sera, beh noi ci risentiamo se volete come sempre domani a partire dalle 17 fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, che saluto.

in tarda serata. Devo ringraziare anche quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Poi siamo stati anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, in Digital Plus in tutta quanta la Puglia con Radio Cittadella. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, si balla in chiusura, tanto ritmo per questo bel successo. Loro sono Another.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno.
1: Bentrovata, bentornata. Allora, noi continuiamo il nostro percorso in questo mondo fantastico di questi bimbi maestri che ci insegnano tanto e a cui dobbiamo tanto anche, vero?
2: Certo.
1: Quindi questo. Oggi, certo. L'argomento di oggi, ci sono diversi argomenti oggi,
2: sì.
1: Vero? Grazie, raccontami.
2: Sì. Allora, da dove partiamo?
1: Da dove partiamo?
2: Allora, io ho preso spunto da quelle che sono le emergenze del periodo, no? E quindi le mamme che portano i bimbi con delle macchie, quindi, o macchie o puntini, e vogliono sapere di cosa si tratti, anche con delle foto che alcune volte sono esplicative, altre volte un po' meno. E quindi dicevo, parliamo intanto di come si fa per esempio la diagnosi differenziale tra un'orticaria e un esantema. Allora, esantema che cos'è? Tutto quello che è, cioè il prefisso S, è fuori da noi.
1: Ok.
2: E N è dentro di noi. Quindi molti esantemi infettivi si manifestano prima con una fase interna nell'organismo, e questo per esempio che è in foto è un esantema in questo periodo abbastanza frequente. Sono i puntini, le vescicole o le maculopapule, perché sono espressioni diverse. Queste sono molto evidenti perché sono a carico del papà, della malattia mano, bocca, piedi.
1: Come si chiama? La mononucleosi?
2: No, quella mononucleosi è un altro virus,
1: un'altra cosa,
2: una forma sostenuta da un virus di solito A16.

0: scoperta per la prima volta a Toronto nel 1957, quindi non è una malattia recente. Infatti in passato non era così diffusa, e adesso anche dopo il Covid questi virus sono diventati un po' più frequenti, e in questi giorni proprio in alcuni asili, perché colpisce soprattutto i bambini dell'età prescolare, quindi dai 4-5 fino ai 7 anni di più, ma come nella foto che ho voluto mettere per farvi capire che il pericolo per i genitori, soprattutto se si trovano in una condizione di immunodepressione, di astenia particolare o magari con una carenza di ferro, o perché sottoposti a stress lavorativo come per il papà in questione di cui ho portato la foto, e si capisce perché c'è un tatuaggio, mentre i bambini insomma queste cose non ce l'hanno.
1: Certo.
0: E questo,
1: quindi,
0: appunto,
1: era la foto di un adulto.
0: La foto di un adulto che raramente viene colpito dalla malattia mani, bocca, piedi. Ma lui purtroppo successe 2 anni fa, e siccome lo ebbero i bambini, con manifestazioni molto limitate. C'è un'immagine di una lingua, quindi una bimba fu colpita prima dentro la bocca, perché il primo segno è proprio il rossore, la difficoltà a poter mangiare perché la bocca brucia. Vi dissi la scorsa volta che tutto quello che termina con ite indica un'infiammazione, quindi questa bimba ha una stomatite, una glossite in particolare, perché glossite è l'infiammazione della lingua. Così ampliamo anche il nostro lessico, perché io voglio che i miei genitori, i nonni, tutti siano esperti di alcune parole che comunemente usiamo. Noi ovviamente non ci esprimiamo così, noi diciamo infiammata la lingua, però imparare che la glossite è un'infiammazione della lingua, la stomatite della bocca, la faringite del faringe è utile. E quindi questa malattia è preceduta da una fase, ma non è vero sempre, molte volte uno se ne accorge solo perché c'è i puntini, come nel caso della bimba di cui ho portato la foto, magari sul nasino in sede periorale, perché dopo la fase enantematica esce l'esantema. E magari qui ci sono dei puntini intorno al nasino, ma anche sulle labbra o intorno alla bocca. E poi tipico è l'interessamento dei polpastrelli soprattutto, ma anche del palmo delle mani e dei piedini. E le manifestazioni, ecco, questi, vedete questi polpastrelli, hanno queste vescicolette. Si parla di vescicola quando è piccolina e c'è un po' di liquido dentro appena percettibile. Si parla di macula quando è come la puntura di zanzara, che è un puntino un po' più largo. Si parla di maculopapula quando questa macula è anche un po' gonfia. E le manifestazioni della manopie di bocca sono così, sono varie. Quindi incubazione di 2-4 giorni più o meno, il bambino può avere il virus per qualche giorno, per cui per una settimana magari non li mandate in asilo, perché sennò si fa una strage. E il problema non è tanto per i bambini, che possono contrarla leccando magari i giocattoli dove è caduta la saliva dell'amichetto,
1: certo,
0: toccandoli, oppure anche oro fecale, perché oltre al virus A16 anche alcuni enterovirus possono dare questa malattia.
1: Continuiamo a parlarne tra pochissimo, diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Reduction.

0: band playing the music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci di nuovo in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi parliamo di malattie esantematiche
1: e poi di orticaria, e di macchie in generale, di esantemi.
0: Quello che ho capito è che in questo periodo magari è più facile incontrarle.

0: vero?
1: Sì, periodo primaverile che non abbiamo più, è l'inizio dell'estate. La manopedibocca, di cui parlavamo prima, è tipica dell'inizio dell'estate, ma non c'è regola in medicina.
0: Okay.
1: Perché le foto che avete visto di quel papà sono relative ad aprile di 2 anni fa, per esempio.
0: Ah, ad esempio.
1: E quindi anche per colpa del surriscaldamento le cose cambiano e anche le malattie che prima, le esantematiche erano tipiche della primavera, talvolta la varicella, per esempio, viene fuori in estate.
0: Ma penso.
1: Prima di andare avanti, direi anche che è importante in questo periodo particolare di allergie, no? Di pollini, di proprio prima di venire mi è capitato di sentire una mamma, mi diceva: il bimbo ha tutto l'occhio rosso, gonfio, perché è stato a cimino, è stato punto da un insetto.
0: Oh.
1: Quindi vedere queste macchie, soprattutto a carico di alcune parti del corpo, tipo gli occhi, no? Le palpebre, non è che sono più interessate, è perché sono ricche di tessuto un po' più lasso e quindi si gonfiano come le orecchie, molto di più. Quindi non vi spaventate, sono gli organi che purtroppo risentono di più della reazione allergica a, per esempio, una puntura di zanzara, come era per quel bimbo. E quindi se dovete andare in gita, sapete che il bambino è allergico, date l'antistaminico
0: prima,
1: per 2 o 3 sere prima, perché è una specie di ombrello protettivo.
0: Ho
1: consigliato anche a questa famiglia di farlo la prossima volta così, perché poi una volta che si instaura un problema orticarioide o comunque una blefarite legata ad una puntura di insetto, richiede un po' di tempo. Ieri è stato dall'oculista, l'oculista ha consigliato un unguento da applicare sulla palpebra per far assorbire bene, però spiegavo loro: se devi uscire in giardino perché abitano in villa, magari rimuovete la cremina che contiene un po' di cortisone, perché c'è anche una fotosensibilizzazione che il cortisone può dare.
0: Non può stare al sole, quindi
1: è bene toglierlo prima di esporlo al sole. E come questa cosa, questa manifestazione che ha colpito l'occhio, delle macchie possono venire sul corpo, per lo più sul viso, sul tronco. Si parla di orticaria quando una macchia, se voi la cerchiate con una penna, sparisce nel giro di ore o da un giorno all'altro senza lasciare traccia. Questo ce l'ha insegnato un professore di Bari, professor Bonifazi, a cui molti pediatri, anche di Taranto e non solo, siamo legati, perché è famoso in tutta Italia, e ci ha spiegato: per fare diagnosi di orticaria, lo dico anche alle mamme, quando avete il dubbio e magari vedete il bimbo pieno di queste macchie, cerchiatene una magari nascosta. Se quella entro il bordo che voi fate con la penna sparisce tutto e rimane la pelle liscia, quella è orticaria. Orticaria che vuol dire? Allergia. Quindi non pensate ad una malattia virale o batterica. Non è un esantema. Importante anche la storia, Annette, no? L'anamnesi, se c'è febbre, per esempio la malattia di cui parlavamo prima non sempre dà febbre, però il papà in questione è colpito, talvolta anche le mamme possono essere colpite lavando i bambini, e quindi quando vedete che ci sono vescicole sul polpastrello e le mani, mettete magari dei guanti, oppure toccateli con attenzione, ma in quel caso non sempre c'è febbre. Spesso alcune malattie esantematiche, invece, come parlavamo l'altra volta della sesta malattia, sono precedute da febbre.
0: Ho capito.
1: 3 giorni di febbre per la sesta e scende la febbre ed escono i puntini.
0: Quindi per distinguerle devono avere, insomma, determinate caratteristiche. Una storia.
1: Se c'è febbre, non c'è febbre.
0: Sì.
1: Per esempio l'orticaria può avere un bambino pieno di macchie, di reazione allergica, potrebbe avere un po' di temperatura, ma quella non è febbre. La febbre è una temperatura elevata che superi comunque i 38 gradi centigradi, ma ora non è la definizione, è il malessere che il bambino ha, è la storia, che se a scuola ci sono altri casi o non. Quando ci sono macchie che spariscono è orticaria e si tratta con l'antistaminico, se il bimbo può prenderlo, quindi dopo l'anno già si può dare, dopo 2 anni, ma off label, cioè fuori dal protocollo, anche dopo l'anno l'antistaminico si può dare a un bambino che ha delle macchie legate ad una reazione allergica.
0: Ma l'orticaria è contagiosa anche?
1: No,
0: arriva a te e resta a te?
1: Resta a te, perché è una reazione allergica. Tu magari chiedi alla mamma: ma lui quando viene punto dall'insetto ha il ponfo? Se ti dice sì, oppure quando sta in un luogo polveroso, tossisce, starnutisce, lo starnuto ripetuto la mattina quando il bimbo si sveglia, cosiddetto a salve, spesso è segno di un bambino che potrebbe essere allergico in futuro. Quindi il fatto di starnutire tante volte oppure di avere questa manifestazione, il bambino che ha prurito nasale, fa spesso così con la manina, oppure che si stropiccia spesso gli occhi in alcuni momenti. momenti della giornata. Spesso quei bimbi possono essere bambini allergici, poi ovviamente il pediatra aiuta a fare diagnosi.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. Va bene, noi ci fermiamo ancora qualche minuto, ascoltiamo un brano e torniamo sempre tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV.

0: Siete nella rubrica Bimbi Maestri insieme a me, al microfono Anetra, dottoressa Grazia Benedetti, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Oggi parliamo di malattie esantematiche, la differenza tra un'orticaria e invece una malattia, giusto?
1: Brava Anetra,
0: sto imparando. Abbiamo parlato, abbiamo visto le foto, abbiamo mostrato tante cose. Adesso apriamo una piccola parentesi prima della chiusura, invece di un'esperienza che tu hai fatto, che voglio sapere, ci devi raccontare.
1: Allora Anetra, sono stata per il fine settimana in un paesino di montagna che poi ha dato i Natali ai miei genitori, quindi sono andata anche a trovarli perché li ho persi entrambi, e c'era lì una manifestazione che era per l'ottantesimo anno che si svolgeva, dal 1946, che è stato un inno alla gioia dopo la fine della guerra.
0: Certo.
1: L'idea è partita da alcuni emigranti della California che, tornati a Rocca di Mezzo, paesino dell'altopiano abruzzese, hanno avuto l'idea di approfittare a maggio della presenza di fiori che bulbosi che nascono spontaneamente, riempiono i prati di questo altopiano. Ci sono delle montagne e c'è una pianura che si riempie di bianco l'inverno per la neve, l'estate a maggio è una distesa di narcisi. I narcisi sono quelli che vedete in foto e questo è il tabellone che voleva ricordare che fosse l'ottantesimo anniversario della festa del narciso. E qui la cosa bella per cui ve ne parlo, e non è per far pubblicità a me che ho messo i fiori, no, anche se la signora che è dietro di me è una fiorista che ho conosciuto lì, perché poi quando vai lì tu conosci la gente che viene da fuori, la gente

0: del posto,
1: certo.
0: Ed è un momento bellissimo di inclusione, di aggregazione, di collaborazione, dove tu metti a nudo i tuoi talenti. Allora, mio marito, che è medico, però è molto bravo a fare bricolage, l'abbiamo coinvolto a fare le pale del mulino di Don Quixote. Questo poi era il mulino di Don Quixote
1: della Mancia.
0: E qui poi ha fatto anche il tetto del mulino, ha ritagliato le sagome, poi le abbiamo fatte
1: un bel lavoro.
0: Infatti, tutto il pomeriggio poi con questi abbiamo il taglierino, le cose, e io sono stata in quel caso la manovale. E poi tutti i bambini del paese a mettere i fiori, perché
1: che
0: poi
1: bello.
0: Fino all'ultimo momento della sera prima si fa questa infiorata, e il giorno dopo si vanno a recuperare i buchi che si creano, perché poi il narciso, insomma, è molto fragile come fiore. Ma io ve ne ho voluto parlare non tanto per dirvi che ha vinto il carro di giovani, New Generation si chiamavano loro, e hanno fatto un carry-on, ho messo le immagini su Facebook, ma sono stati bravissimi, era veramente bello, fatto bene, con delle musiche bellissime, dei balletti, dei costumi, ma per dirvi che già da febbraio loro si organizzano per pensare, per elaborare, chiamano i ragazzi magari danno l'idea. L'anno scorso c'erano le città incantate di Italo Calvino,
1: bello.
0: Quest'anno il Carillon, poi Don Quixote, Mary Poppins, cioè vari ricordi di carri fatti negli anni precedenti, hanno fatto una specie di carrellata. Un'altra era la volpe, quindi la resilienza degli animali del Parco Nazionale del Sirente. Poi un altro era parlava dei folletti, che come gli auri a Taranto, nei paesini spaventano i vecchietti,
1: lì
0: però sono i folletti
1: nel bosco
0: che però cacciano via i pensieri cattivi e fanno emergere quelli buoni. Ma vi volevo dire di questa iniziativa per attivare tutti noi a fare una cosa simile per i giochi del Mediterraneo, sentirci non città ma paese unito, perché la città è un termine più dispersivo, no? In cui uno dà l'idea, uno che sa fare una cosa, tipo io so anche pulire, quindi andrò a pulire le spiagge.
1: Beh,
0: con gli altri
1: già,
0: del comitato,
1: lo facciamo spesso
0: con quelli dei comitati civici, ma so che tanti ragazzi l'hanno fatto,
1: sì c'è il movimento studentesco,
0: la figlia di Annette è andata
1: come tanti ragazzi, perché i ragazzi veramente, devo dire, sono molto molto attenti. Certe volte parliamo di ragazzi non nel termine negativo, invece dobbiamo raccontare soprattutto
0: le cose belle.
1: Sicuramente raccontiamo tutto, ok, c'è da raccontare tutto, però io metterei un'attenzione particolare ai ragazzi che fanno le cose bene, che le fanno bene, quindi questo è molto importante. Così
0: i ragazzi in quel paese portano avanti una tradizione che, se non ci fossero loro a portarla avanti, finirebbe, ed è un peccato,
1: perché i più anziani del paese ovviamente possono tramandare anche in maniera, diciamo, che è ancora bello, orale, le tradizioni,
0: anche la metodologia,
1: e poi l'energia materiale serve dai giovani,
0: anche perché c'è chi va a raccogliere i fiori, che è un lavoro impegnativo. Io mi accovacciavo per non avere problemi poi nel rialzarmi, è tutto impegnativo, ma è bello se si fa insieme, se si mettono a disposizione veramente i talenti che ognuno ha
1: un talento, è vero,
0: ognuno
1: così
0: ha.
1: Va bene, allora noi ci rivediamo per l'ultima parte tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Tonight.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Eccoci nell'ultima parte della nostra rubrica, della puntata di oggi di Bimbi Maestri, che ovviamente riprenderà la prossima settimana, quindi voi state tranquilli, noi ogni settimana siamo qua. E nella parte finale c'è un abbiamo parlato di malattie esantematiche, abbiamo parlato di orticaria, della differenza, abbiamo detto che quando i bambini non stanno bene li dobbiamo tenere a casa per la loro tutela e per la tutela della comunità, perché se andiamo a mandare uno che infetta, lo dico in maniera semplice,
2: sì, anche lo streptococco che sta girando, anche quello, mi raccomando, se vedete che c'è mal di testa, artralgia, febbre, mal di gola forte,
1: posso dirla proprio male, grazie, se abbiamo fatto i figli, ce li teniamo, cioè io lavoro tanto. No, ma dire in genere stop. Mamma e papà, anche io, però giusto, devo essere consapevole che se ho un figlio devo avere anche i mezzi e gli strumenti per non mandarlo a scuola quando non si può, non mandarlo alle attività sportive quando non si può, non mandarlo a musica se deve infestare tutti i maestri e tutti i colleghi.
2: Sì, immaginate un bimbo con la mano piedi bocca, con i polpastrelli, con le vescicole che si rompono suonando il violino, poi il violino magari lo tocca l'amico.
1: E il pianoforte, che magari è quello che va a lezione dopo. Per fare un esempio molto pratico, io certe volte sono molto tranchant, no, nelle cose, e per dire che se abbiamo il bimbo all'asilo, il bimbo alle elementari, il ragazzino alle medie e via dicendo, se stanno male facciamo in qualsiasi modo per tenerli buoni a casa per la loro salute.
2: Sì, poi queste malattie non hanno possibilità di essere prevenute con la vaccinazione, poi la prossima settimana parleremo invece di quelle che possiamo prevenire e dobbiamo prevenire. C'è lo streptococco, tutte le mamme mi chiedono: dottoressa, ma non c'è un vaccino? E poi mia figlia l'ha avuto, lo può riavere? Purtroppo la risposta è: non c'è un vaccino e lo può riavere.
1: Okay,
2: e quindi ci sono però delle terapie a base di probiotici che ostacolano l'attecchimento dei batteri cattivi, sono probiotici buoni che non fanno attecchire lo streptococco, quindi si possono fare delle cure.
1: E da lì torniamo sempre al discorso dei primi giorni
2: di vita, del latte materno che si sia
1: bevuto, anche dell'alimentazione quotidiana. Se noi a sti poveri bambini diamo zuccheri, brioscine, merendine, come facciamo a nutrire questo corpicino?
2: E il anche il nostro microbiota intestinale, cioè
1: mica non le mangia le brioscine, non le vuole il nostro
2: microbiota, altrimenti si sviluppano batteri cattivi.
1: Esatto.
2: Dobbiamo favorire sempre una predisposizione dell'organismo e dell'intestino alle cose buone, quindi mangiare bene in maniera salutare, come abbiamo anche detto in alcune trasmissioni, ma ritorneremo sull'argomento anche che Leonardo, sull'alimentazione sana, perché siamo andati anche a un altro convegno di aggiornamento molto carino. E comunque sulle macchie continueremo a parlare, perché a Leporano c'è stata un'epidemia di varicella, in alcuni paesi della Calabria addirittura il morbillo, e vi vorrei dire: non abbassiamo la guardia, perché il morbillo a 4 mesi, a 6 mesi può essere mortale. Io non vi voglio spaventare. Quello
1: sapevo
2: di cui abbiamo parlato oggi, la sesta, che può dare febbre a 40, ma si sa che poi passa, il bambino sta lagnoso, sta male, bisogna solo avere pazienza. Se hai linfonodi retronucali e il bambino è lamentoso e non mangia e ha le feci un po' più morbide, aspettiamo 3 giorni, perché può essere una sesta, e quindi è inutile dare antibiotici o altro. Ma ci sono delle malattie come il morbillo che vanno assolutamente prevenute col vaccino che c'è, e quindi poi diremo insomma a tutti questi Novax, tutti esperti, noi studiamo tanti anni, la laurea, la specializzazione, i perfezionamenti, i congressi, poi arriva il tizio,
1: uno che non ne sa
2: esperto
1: niente,
2: esperto di tutto, il tutologo.
1: Che
2: io vado
1: bello
2: dal fruttivendolo con umiltà, dico: mi consigli qual è il frutto migliore?
1: Certo,
2: mi dici da dove viene, chilometro zero, quale devo prendere, quale è migliore, l'umiltà.
1: Giusto.
2: Invece adesso siamo tutti esperti di tutto, anche su questo c'è insomma da dire.
1: E noi per questo facciamo queste rubriche, cari amici, specialmente questa che è molto importante per i bimbi, per i genitori, per tutta la famiglia allargata, per i nonni. E quando vedete che noi facciamo delle incursioni in salute, ambiente, in cultura, in bon ton, mettiamola così,
2: in
1: no?
2: tradizioni quando, che si tramandano
1: in tradizione,
2: come oggi,
1: perché noi abbiamo parlato della festa del narciso, di questo fiore bellissimo, perché si fa comunità, e perché si fa comunità perché le persone possano interagire, e interagire su che cosa? Sulla base di cose tradizionali che fanno parte della nostra cultura, che significa parlare tra di noi, parlare con
2: certo.
1: i nonni, parlare con i vicini, parlare, fare comunità,
2: apprendere, imparare, no?
1: Oh, la comunità vive insieme le esperienze e fa, quando noi diciamo si va a pulire l'aiuola, si va a pulire la spiaggia, come per fortuna Taranto, i comitati civici,
2: ma tante organizzazioni volontarie,
1: i ragazzi fanno. Perché si parla di questo, secondo voi? Si parla perché fa comunità, perché fa bene al nostro territorio. E tanto ancora diremo, perché con Grazia non stop, l'inarrestabile, continueremo a parlare di tante altre bellissime cose che fanno bene a noi e a tutti quanti gli altri. Grazia,
2: ciao,
1: noi ci rivediamo
2: Annette.
1: La prossima settimana,
2: sì.
1: sempre con Bimbi Maestri. Grazie per averci seguito. Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Buonasera a voi tutti, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera. Io sono in compagnia dell'ingegner Francesco Mingolla, buonasera. E il responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. E dunque, questa sera parliamo di sicurezza e di salute sul lavoro. Iniziamo partendo dagli strumenti. Che strumenti abbiamo e quali novità ci sono, se ci sono delle novità?
4: Bene, il testo unico della sicurezza ormai è in vigore da parecchi anni, oggi si aggiorna con l'accordo Stato-Regione che va a mutare un po' quelli che sono gli strumenti specialmente formativi, culturali, che sono quelli con cui noi riusciamo a entrare, diciamo, nel cuore dell'azienda tramite i datori di lavoro, i preposti, i dirigenti e in particolar modo i lavoratori, a cui viene fatta la formazione, ovvero quel processo educativo a cui trasferire le competenze e le conoscenze per svolgere meglio il loro ruolo e il loro lavoro. Giorni fa, proprio il 24 maggio, è entrato in vigore questo nuovo accordo, dove aspetto importante, ponderante, innovativo è proprio la formazione del datore di lavoro. Quindi è importante che anche il datore di lavoro è obbligato anche lui a seguire un corso di formazione specifico e dedicato a quello che è la sua attività. E noi siamo molto contenti di questa innovazione perché andando a colpire, a conoscere, a approfondire le conoscenze quindi della cultura della sicurezza dell'azienda e dei comportamenti, essendo anche lui un leader, un esempio per tutti i lavoratori di quello che è il modo di vivere e quindi vivere in sicurezza, venga può trasferire, può conoscere, approfondire le conoscenze e trasferire le competenze, diciamo, ai lavoratori. Quindi questo è uno degli aspetti principali innovativi, fermo restando poi altri aggiornamenti sulla formazione, su quelli che sono, diciamo, gli organi formativi, soggetti formativi abilitati a svolgere tali attività. Quindi questi sono gli aspetti principali, diciamo, innovativi della normativa.
3: Ecco, questo perché la sicurezza è il risultato di una serie di componenti, quindi in questo caso si parla in particolare della formazione e dell'esempio, ecco, sottolineava In particolare l'esempio, il riferimento, il punto di riferimento numero uno, insomma il datore di lavoro che fa determinate cose diventa appunto esempio e si dice anche nell'educazione dei propri figli, Nulla è più efficace di un esempio di vita.
4: Certo, sì, oggi i nostri figli sono più fortunati di noi, oggi loro hanno, tra virgolette, nella scuola l'integrazione, diciamo, della formazione per quanto riguarda anche gli aspetti della sicurezza, vedi anche la formazione per quella che è l'alternanza scuola-lavoro, quegli interventi che precedentemente sono stati fatti in parte e adesso vengono più completamente, diciamo, integrati nelle attività formative. I nostri studenti, i giovani studenti oggi hanno la formazione, a cominciare dalle prove di emergenza e evacuazione. Oggi stesso sono stato a svolgere un'attività per un preside che per andare in pensione voleva salutare la scolaresca in questo modo, cosa che noi nei nostri tempi non l'abbiamo mai fatta, invece oggi vedo fare queste prove d'emergenza, terremoto, evacuazione, incendio, malore o altro, pure più volte durante l'anno, ed è questo è già un primo segnale. Altro è quello, per esempio, dove tutti i docenti delle scuole, non soltanto di ogni ordine e grado, si interessano, approfondiscono, per esempio per le gite scolastiche negli ultimi periodi ci sono stati, a scegliere l'agenzia viaggi con i pullman dotati di tutti i sistemi di sicurezza, centri di sicurezza e o altri dispositivi.

0: che servono a proteggere, diciamo, ovviamente per i percorsi, quindi dare quella cultura già nella scuola, ma non soltanto. Ovviamente il datore di lavoro è l'esempio ponderante, è l'esempio del vivere in sicurezza, quindi è un leader e deve essere leader della sicurezza, perché anche lui quando cede in azienda, quando cede in cantiere, per quelli che sono i luoghi di lavoro, deve essere il primo a indossare i dispositivi di protezione individuale, attenersi a quelle che sono le procedure, perché ogni persona è di esempio agli altri e quindi come il figlio che vede, diciamo, il padre che si comporta in un certo modo, che in macchina adopera la cintura di sicurezza, anche per lui diventa naturale questo comportamento, anche nell'azienda. Il datore di lavoro, fatto proprio per questo, diciamo, l'innovazione normativa prevede questa formazione di tutti i soggetti e il datore di lavoro deve essere sempre più leader della sicurezza, deve essere lui l'esempio che anche gli altri devono seguire, quindi non prescinde da nessun ruolo e grado, quindi la sicurezza è per tutti.
1: E a proposito dell'innovazione, dell'evoluzione che ovviamente nelle cose mi viene da pensare all'ambiente sul quale noi stampa, informazione, ma noi tutti direi concentriamo la nostra attenzione puntualmente, che è la grande industria, l'acciaieria, e mi viene da pensare alle differenze di oggi rispetto al passato. Chiaramente ai primi tempi dello stabilimento, a cavallo tra gli anni 60 e 70, probabilmente non si era pienamente consapevoli di tutti i rischi e dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista della salute per i lavoratori, che ribadisco ogni volta che ci occupiamo di questo argomento, i lavoratori sono i primi esposti all'inquinamento, quindi in quell'azienda, ma non solo. Ecco, quanto è cambiata, ecco, volendo guardare la questione da questo punto di vista, quanto è cambiata la situazione per quel che riguarda per esempio i DP, i dispositivi
0: Certo,
1: di protezione, insomma tutti gli
0: certo.
1: strumenti a tutela.
0: Vabbè, allora nel tempo, già prima noi ricordiamo i lavoratori della grande industria, li chiamavano i metalmezzadri, perché venivano levati dai campi dell'agricoltura per svolgere un lavoro metalmeccanico industriale, quindi perciò la cultura, la formazione, l'inserimento era dato anche come modello del lavoratore, l'operaio forte, robusto, capace, immediato, anzi che doveva dimostrare il macismo, l'uomo vero che non ha bisogno di casco, guante e protezioni per svolgere la sua attività. Oggi come oggi invece c'è maggiore attenzione, c'è maggiore conoscenza, anche perché i rischi sono di vario genere. Sì, ci sono i rischi per la sicurezza, quelli immediati che possono dare un evento facilmente riscontrabile nell'immediato, dove invece per esempio rischi per la salute, problematici sia per l'ambiente ma per la salute a lungo termine, difficilmente anche correlabile nel tempo con quelle che possono essere le condizioni di salute di un lavoratore a distanza di 20 anni da quelli che sono state le esposizioni a tali eventi. E quindi, per non parlare oggi, come ne parliamo anche nel mondo, diciamo, televisivo o altro, è quello dei tecnostress, dei rischi trasversali, dei rischi di stress, tecnostress o altri rischi che sono correlati a altre situazioni, comportamenti, ambienti e modalità, quindi anche socialità, diciamo, di quello su cui si vive. Quindi oggi c'è stata un'evoluzione, basta pensare che vediamo degli spot pubblicitari, non facciamo i nomi, però io l'ho chiamato effetto Leotto, la capacità di un testimonial di portare la pubblicità di un DP, non è l'unico, ce ne sono tanti, che hanno portato i DP nei canali nazionali e dove oggi ogni lavoratore si va ad acquistare lui personalmente quel DP perché un testimonial l'ha pubblicizzato, cioè inizialmente anzi pensavo così, però dallo studio approfondito che ho fatto su questo fenomeno sociale, diciamo, ho notato che non era soltanto il testimonial che ha dato beneficio a quell'azienda per pubblicizzare e sponsorizzare quel dispositivo, quell'indumento, quella scarpa protettiva o altro, ma è stata una serie di passaggi, ovvero che quell'azienda stessa, invece di fare la lotta al mercato cinese a basso costo, a basso prezzo o altro, ha scelto di innovare in tecnologia e design e ha sviluppato delle scarpe molto costose, perché sono realmente tanto costose, però tecnologicamente avanzato, molto bello come design e altre anche molto molto comode, che il lavoratore, il cittadino comune si va a comprare lui personalmente, perché la grande azienda riesce ad avere la forza e l'economia per poterle comprare e distribuire ai suoi lavoratori, però il piccolo commerciante, il piccolo artigiano poi a volte non ha queste forze. Questa marca, questo DP ha avuto tanto successo, così come tanti altri se ne stanno avendo.

0: vivendo adesso. Quindi vediamo un'evoluzione pure culturale nell'atteggiamento e nel comportamento. Tanto è vero che un testimonial, diciamo, di EDP è andato pure al Festival di Sanremo indossando questo EDP in modo abusivo. Non diciamo che, ma sicuramente tutti l'hanno notato e ben venga, diciamo, se è per fini
1: Se è
0: della
1: efficace,
0: salute e
1: insomma.
0: sicurezza, ben venga, perché
1: Certo.
0: la scarpa di sicurezza, dicevo, deve essere indossata. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i modelli, anche con i tacchi per le donne,
1: Ecco.
0: quindi esistono in tutto il mondo. E quindi ben venga evolversi, evolvere nel meglio, quindi puntando in alto, puntando a una protezione totale e cercando di approfondire questi aspetti. Quindi questi sono gli aspetti importanti e interessanti che il DP anche ha avuto un'evoluzione nel tempo. Oggi sono dei DP di design comodi, con l'utilizzo di materiali molto evoluti, e ovviamente che il lavoratore accetta e indossa e ha piacere indossarlo. Quindi ben venga là dove i datori di lavoro hanno riscontrato problematiche, contestazione del DP scomodo che dà problemi, che non può essere indossato perché per tutta una serie di problematiche con presentazioni di vari certificati dei loro medici curanti. Ben venga, a volte ce ne sono di altri, sceglieteli insieme ai vostri RLS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, diciamo, in modo tale da valorizzare e scegliere, perché oggi sul mercato ci sono dei DP molto belli, ma anche molto molto comodi.
1: Ok, noi andiamo avanti, lo facciamo con un servizio a firma del direttore Enzo Ferrari, siamo sulla notizia di oggi, una pronuncia del Tribunale di Potenza dove si sta svolgendo il processo Ambiente Svenduto bis. La pronuncia fa riferimento a Ilva e Riva per i quali non ci sarebbe l'illecito amministrativo, passaggio che andrebbe a come dire, accelerare il dissequestro dell'area. A caldo, ma sentiamo.
2: Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo Ambiente Svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sulle eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Bene, rientriamo dopo questo servizio. Io sono ancora in compagnia dell'ingegner Mingolla, parliamo di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico, io a questo punto, visto che il servizio che abbiamo ascoltato e seguito insieme riguarda lo stabilimento siderurgico, darei uno sguardo a quella che è la situazione proprio all'interno dello stabilimento. Purtroppo il 2026 non è cominciato nel migliore dei modi, contiamo degli incidenti mortali all'interno dello stabilimento. Dobbiamo sottolineare che questo accade quando quello stabilimento gira a regimi bassi, non sta funzionando come in passato, ricordiamo tutti quando si producevano ben altri quantitativi, insomma, di prodotto. Quindi questo cosa significa? Che molti lavoratori sono in cassa integrazione, che sono pochi i lavoratori nello stabilimento che effettivamente sono in attività. Nonostante ciò, noi registriamo morti sul lavoro, registriamo incidenti costanti, ci arrivano delle fotografie che sono veramente preoccupanti.
0: Sì, vabbè, allora la sicurezza quando arriva in tribunale, la sicurezza ha fallito, quindi non è più nostro lavoro, è compito degli avvocati, quindi poi i processi prendono le loro tempistiche. E quindi la sicurezza, come dicevamo prima, sine cure, è quel luogo senza pensieri, senza preoccupazioni, quindi compito dei vari tecnici dei lavori, dal datore di lavoro che incarica i vari progettisti, ingegneri, responsabili, medici o tecnici della prevenzione, il nostro compito è quello di visionare, di verificare, di analizzare, cercare le soluzioni possibili e immaginabili per evitare che gli incidenti succedono, però gli incidenti non possono essere eliminati, il rischio zero non esiste, ecco. Quindi questo è un aspetto, ahimè, importante e ponderato, però ridurli è fondamentale. Noi diciamo sempre la sicurezza si fa con le due P, prevenzione e protezione, proprio quelli che sono gli acronimi del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma noi siamo i tecnici della prevenzione, noi siamo gli ingegneri della prevenzione, puntiamo nella prevenzione, preazione, sono tutte quelle attività che vanno fatte prima, anche a livello aziendale, a livello manageriale, deve essere organizzato e pensato il budget e approvato il bilancio dove il budget della sicurezza preveda almeno il 60-70% del budget di prevenzione, dove è poi la protezione. Se noi analizziamo un budget di una sicurezza, per la sicurezza per l'anno a seguire, quel budget a volte troviamo tanti DP, tanti caschetti, tanti guanti protezioni, o DPC, protezioni collettive, ponteggi, parapetti o altro, linee vite, aspiratori e tutto, però poi non troviamo quello che invece sta a priori, cioè altri 70% in più che deve essere speso nella valutazione, formazione, manutenzione, sorveglianza sanitaria. Prima di mandare una persona in quota devo verificare che possa andare.
1: Ingegnere, l'importanza delle scelte. Ora io torno spesso nelle trasmissioni, nei servizi su questo aspetto, proprio con riferimento allo stabilimento siderurgico, è un fatto più politico. Come si può scegliere di mettere in cassa integrazione coloro che sono addetti alla manutenzione e alla sicurezza in questo momento storico? Questo sta accadendo, continua ad accadere nell'ambito dell'acciaieria. È una questione di scelte, ma sono scelte sindacabili.
0: Sì, sicuramente la manutenzione fa parte della prevenzione, quindi mettere da parte la prevenzione significa accettare il rischio, quindi l'accadimento dell'evento dannoso, lesivo. Quindi la prevenzione sta alla base di tutto, quindi la prevenzione non può essere messa sullo stesso piano della bilancia, deve essere messa in modo più cospicuo. E quindi ovviamente la manutenzione, i manutentori, i tecnici o altro, specialmente in questo momento storico, diciamo il caso ThyssenKrupp ne è stato, diciamo, abbastanza esempio, ci ha fatto comprendere come quell'acciaio in dismissione, e quindi anche là mettere a budget diciamo per l'anno a seguire un valore esiguo di cui non tanto per la protezione, ovviamente ha portato anche quello ad avvalorare e a condannare poi i vari responsabili di quello accaduto. Ovviamente però è importante comprendere che è fondamentale analizzare quelle spese, quelle voci, non eliminarle, anche rispetto a quello che può essere il comportamento sociale, perché Fin quando parliamo di un'azienda a pieni regimi, top di gamma di incassi annuali o altro, è chiaro che l'azienda è pronta a investire in salute e sicurezza, tutti i budget, eppure per un discorso di reputazione, cioè oggi si parla tanto di reputation aziendale, specialmente nei vari settori aziendali, e ovviamente investono perché la sicurezza è un bel tema su cui investire, perché si parla di salute e sicurezza, si parla di benessere fisico e sociale e ambientale.
1: Tra l'altro il lavoro, si dice, nobilita l'uomo, il luogo di lavoro dovrebbe essere il luogo in cui ci

0: si esprime in maniera serena, in maniera appunto senza pensieri, in maniera assolutamente sicura. Ma quanto è importante che, lo dicevamo prima, la formazione, chiedo scusa, la sicurezza è fatta da diversi segmenti. Uno di questi segmenti, ma io ritengo che sia fondamentale, è proprio la cultura della sicurezza che è nello stesso lavoratore, cioè un lavoratore che va, che si reca magari su un ponteggio, che lavora in quota, che lavora in situazioni anche molto particolari, con la consapevolezza del rischio che corre.
1: E a volte tutta questa consapevolezza non c'è, a volte tralasciamo, a volte mi raccontava una dirigente, noi siamo soggetti al macismo, vogliamo per forza dimostrare che non abbiamo problemi, non abbiamo bisogno, non abbiamo cure per poter svolgere tali attività. E quindi invece no, ognuno di noi deve riconoscere i propri limiti e quindi con la conoscenza, con l'addestramento sul campo possiamo comprendere cosa necessita realmente per svolgere un'attività
0: Ecco,
1: lavorativa.
0: la interrompo. Per esempio, il giovane che sa di fare un lavoro particolare, di dover lavorare in quota, quindi di dover aver bisogno l'indomani di una certa dose di concentrazione, di essere insomma riposato, deve chiaramente comprendere che non può tornare a casa alle 4 del mattino se poi magari deve fare il primo turno,
1: Sicuramente.
0: detto proprio in soldoni.
1: Ma infatti io a volte lo racconto pure nelle aule formative che facciamo, racconto che quando ero più giovane e andavo a ballare, specialmente in quello che è il periodo prossimo che arriva l'estate, dove si ballava tutti i giorni, dicevo, oh, noi ogni sera, io ero fortunato, mi ritenevo fortunato perché il giorno dopo non andavo al lavoro, dormivo forse fino a tardi, forse dovevo studiare, al limite rimandavo l'esame, però ero fortunato. Io mi ricordo che i miei amici, i miei compagni di avventura al suo tempo, finito di ballare tutta la sera, l'accompagnavo allo stabilimento. E la sera dopo era uguale perché si ballava
0: Quindi si
1: tutte le
0: accumulava
1: sere,
0: quella
1: anzi infatti si
0: stanchezza.
1: accumulava quella stanchezza tutta l'estate, era tutto luglio, tutto agosto, eppure più perché anzi prima si ballava tutte le sere. Oggi dico ai ragazzi siete fortunati perché fortunatamente c'è giusto una o due serate a settimana, seppure non
0: Dipende
1: si
0: dai
1: fa,
0: punti di vista,
1: esatto, e
0: loro
1: non
0: non
1: si fa.
0: saranno molto d'accordo.
1: Perché diciamo, la discoteca anche è un po' cambiato il mondo della vita notturna o altro, però quella che vivevamo noi nei nostri tempi era diversa, cioè si faceva tardi, si facevano tutte le sere, le 7 di mattina andando a ballare pure lontano e poi tornavo e lasciavo i miei amici agli stabilimenti. Fortuna vuole che quegli amici ancora li rivedo, però oggi vedendo gli eventi, gli incidenti e quello che
0: Da
1: succede,
0: tecnico,
1: pensavo
0: tra
1: da
0: l'altro.
1: tecnico, cioè perché anche io ho detto mi chiamo Francesco ma non vengo da Assisi, anche io sono di Taranto e quindi anche io le mie disattenzioni le ho avute nel tempo, però vuoi non vuoi penso a tutti gli eventi che sono occorsi e anche io mi ritengo fortunato. Nel tempo ho acquisito questa coscienza, conoscenza, con gli studi, mi sono appassionato di questa tematica e mi rendo conto che riesco a tramandare questa cultura nei miei figli, perché se io mi metto la cintura per i miei figli è normale mettere la cintura in auto, se io uso i DP, metto il casco, mi vesto in un certo modo per andare a svolgere un certo lavoro, sto dando il buon esempio, cioè quindi il potere dell'esempio che è fondamentale, che dicevo prima, dai leader formali che sono proprio i datori di lavoro, quelli informali che siamo anche noi quotidianamente, nelle nostre famiglie, con i nostri amici o altro, ben ben venga, riusciamo a dare l'esempio e ad avere quel cambiamento che vogliamo. Questo è l'aspetto fondamentale.
0: Ingegnere, quali sono i ruoli professionali, quelli diciamo più palesemente esposti, quali sono quelli invece a rischio e quali sono invece quelli in cui il rischio è più subdolo? C'è, però facilmente viene sottovalutato perché non è magari così evidente.
1: Non è correlabile facilmente anche a volte così,
0: Ecco.
1: questo è il termine che poi utilizziamo. Ho detto, noi oggi come oggi, la prima causa di morte sui luoghi di lavoro, morte immediata, incidente, infortunio, è la caduta dall'alto. Era, lo è, già ai miei tempi, 20 anni fa, quando seguivo i primi corsi, mi raccontavano quello, non è cambiato. Tutt'oggi la caduta dall'alto rimane la prima causa di morte sui luoghi di lavoro. Dove alto non intendo 70, 80, 50 metri, no, ma bastano quei 7, 8, 5 metri, perché a volte è proprio là che noi andiamo a sottovalutare il rischio, il pericolo. quel machismo che raccontavo prima. Secondo, elettrocuzione, quindi lavorare sotto tensione, a volte il self-confidence, troppa confidenza in se stessi, averlo fatto più volte quel lavoro, infatti spesso

0: e volentieri con chi si occupa di corrente elettrica, chi lavora sotto tensione. Ricordiamo sempre, hai il tester con te, come verifichi lo stato di tensione di un apparecchio, di un apparato quando vai a metterci mano, fermo restando i protocolli, le procedure, adotti i protocolli loto, logout, tagout, quindi lucchettare, targettare, diciamo, quell'impianto quando vai a svolgere il lavoro, in modo tale che anche un altro soggetto casualmente potrebbe aprire, accendere quell'impianto e mettere a rischio il lavoratore o anche gli altri. E l'altro rischio, diciamo, importante, quello sulla sicurezza, sono gli spazi confinati o macchinari che abbiamo visto negli ultimi anni hanno dato, diciamo, abbastanza da dover pensare e studiare, perché sono un pochettino più subdoli, meno conosciuti, meno visibili subito all'occhio nudo, così come i rischi per la salute che nel tempo si manifestano.
1: Ingegnere, un minuto davvero, perché poi dobbiamo dare la
0: Sì.
1: linea alla regia per la pubblicità. Quanto è importante, l'ha sfiorato prima il discorso, relativo al rischio dal punto di vista psicologico, a tutti i rischi che non portano alla morte, magari, ma sono comunque importanti.
0: Sono importanti e sono gravi e sono difficili da identificare perché è il soggetto stesso che dovrebbe identificare e dovrebbe fare un'autovalutazione, coadiuvato da tutto uno staff, perché per esempio sentiamo spesso parlare di burnout, specialmente nel settore sanitario, nel settore, diciamo, che ha a che fare con il pubblico, quindi pubblica sicurezza o altro, chi ha in dotazione un'arma. Ovviamente ogni soggetto deve prendersi cura di sé. E quindi deve conoscersi, deve imparare a conoscersi e ad utilizzare i protocolli che vengono messi in piedi su quei luoghi per evitare l'esposizione a lungo a quel rischio che è subdolo e solo lui sa se sta svolge, sa, sta, si sta attivando un processo di bruciare dentro, di questo di burnout, che può avere cause anche letali o gravi,
1: A
0: quindi
1: lungo andare,
0: a lungo
1: chiaramente.
0: andare, a lunga
1: Grazie,
0: esposizione.
1: grazie ingegnere
0: Grazie.
1: Francesco Mingolla, responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. Grazie dunque per essere
0: Grazie.
1: stato con noi. Noi chiudiamo qui la prima parte di Rosso di Sera, ci rivediamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sul lavoro, tra poco.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Buonasera a voi tutti, nuovamente siamo alla seconda parte di Rosso di Sera. Io sono in compagnia dell'avvocato Fabrizio Del Vecchio, buonasera, benvenuto.
6: Buonasera, grazie per l'invito.
5: E dunque, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico di salute, partiamo da un fatto di cronaca che ha sconvolto tutta la comunità. Si tratta di qualche giorno fa, quando è venuto a mancare un operaio dello stabilimento siderurgico che ha scoperto nel giro di pochissimi giorni, parliamo di circa 2 settimane, di avere un tumore allo stadio terminale. Avvocato, possiamo ricostruire il fatto?
6: Sì, buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. E purtroppo è l'ennesimo figlio della nostra terra che ci lascia prematuramente. Si tratta di un dipendente dell'Ilva, un ragazzo di poco meno di 50 anni che improvvisamente, dopo un raffreddore, scopre di avere un tumore polmonare in fase avanzata. La diagnosi non lascia scampo, ci sono metastasi e da lì a qualche giorno c'è l'exitus e quindi c'è il decesso. E quindi questo naturalmente ha sconvolto familiari, amici e colleghi di lavoro.
5: Avvocato, va detto che si tratta di una persona che faceva sport, che non aveva particolari problemi, che cioè veramente un fulmine a ciel sereno, è così?
6: Assolutamente, fino alla settimana prima della scoperta giocava regolarmente a calcetto, lavorava, quindi diciamo non c'era nessun segnale che potesse far pensare a qualche criticità da un punto di vista fisico, non era fumatore e quindi naturalmente questo ci fa capire che molto spesso si ha a che fare con un male subdolo e che quindi naturalmente in assenza di prevenzione si rischia di intervenire allorché poi sia troppo tardi, come in questo caso.
5: Ecco, magari tra qualche minuto approfondiamo proprio il discorso relativo proprio agli strumenti che abbiamo per individuare in tempi giusti, efficaci proprio per limitare i danni, ma ora mi sento di chiederle, lei è l'ufficio legale, l'avvocato scelto dalla famiglia per avviare quale tipo di azione?
6: Allora, naturalmente abbiamo richiesto il certificato necroscopico dal quale si è evidenziata che il decesso è avvenuto per un tumore polmonare. Naturalmente, in attesa di ricevere la cartella clinica, valuteremo tutte le azioni, a cominciare dalla richiesta di rendita per morte all'INAIL, perché naturalmente il ragazzo, io permetto di chiamarlo così, ha lasciato moglie e figli senza alcun tipo di reddito, se non una minima pensione di reversibilità di poco più di 500 euro. E quindi è obbligo mio, ma immagino di tutta la società, garantire a questi bambini e alla moglie di poter vivere serenamente il resto dei loro giorni.
5: Ecco, va immagino anche poi approfondito l'aspetto relativo, e veniamo al discorso della prevenzione e dei controlli, l'aspetto relativo appunto ai controlli. Quali screening sono tenuti a fare i lavoratori, a quali controlli vengono effettivamente sottoposti i lavoratori del nostro stabilimento? Lo diciamo da sempre, sono i primi esposti agli inquinanti, quindi dovrebbero essere assolutamente controllati.
6: Allora, nella mia esperienza, diciamo, quotidiana con le malattie correlate ai rapporti di lavoro, quindi stabilimento ILVA ed altre patologie, ho potuto notare negli ultimi tempi che c'è stato un abbassamento dell'età di coloro che accusano malattie polmonari. Quindi, a mio avviso, diventa fondamentale la prevenzione. Da questo punto di vista, una TAC polmonare periodica, un esame di LCO per verificare la capacità polmonare, una spirometria fatta con regolarità consentirebbe naturalmente di

0: prendere per tempo qualsiasi tipo di patologia legata ai polmoni. Così come nel caso del povero ragazzo, sicuramente se avesse fatto un attacco ai polmoni nell'arco di 7-8 mesi precedenti rispetto alla morte, sicuramente avrebbe potuto evitare che si potessero sviluppare le metastasi che poi hanno condotto
1: Ma l'attacca
0: all'evento.
1: è prevista nei controlli cui sono sottoposti gli
0: Allora, sono
1: operai?
0: previsti delle radiografie, però chiaramente questo deve essere fatto in maniera rigorosa e quindi naturalmente deve essere un qualcosa che non può essere rimandato, non può essere fatto con assoluta leggerezza, ma deve essere fatto sicuramente con applicazione certosina, anche perché ne va della vita dei ragazzi. Io per esperienza fino a qualche anno fa le patologie polmonari riguardavano principalmente persone al di sopra dei 60 anni, dei 65 anni, che avevano avuto chiaramente una vita vissuta all'interno dello stabilimento, e quindi naturalmente poteva capitare il mesotelioma pleurico, perché ricordiamo che purtroppo l'esposizione all'amianto può avere un tempo di latenza anche
1: Molto
0: di
1: lungo.
0: 20 anni, anche di 25 anni. Invece c'è stata una drastica riduzione dell'età, e quindi questa cosa ci deve far ulteriormente alzare l'asticella dei controlli, perché naturalmente, così come gli infortuni sul lavoro, anche per le malattie professionali, lo screening e la prevenzione è fondamentale per evitare che si possano piangere comunque figli di questa terra, anche perché viviamo in una terra bellissima. Io nello stesso giorno mi sono svegliato, affacciato da casa e ho visto i delfini a lungomare, e poi nello stesso giorno ho dovuto ricevere una vedova lasciata sola con un marito morto
1: Ossimoro.
0: giovane. E quindi chiaramente sono tutte le contraddizioni, anche perché io sono nato con il mantra che bisognava scegliere tra salute e lavoro, ma credo che questo, la situazione attuale, non ci garantisca né l'una né l'altra. Quindi a mio avviso va sicuramente alzata l'asticella, perché il controllo diventa fondamentale, anche perché non stiamo parlando di patologie muscoloscheletriche o altre, che naturalmente sono certo malattie professionali, ma che consentono di poter proseguire la propria vita. Qui stiamo parlando di patologie tumorali
1: Che non
0: che
1: risparmiano.
0: assolutamente, che non fanno sconti a nessuno, buoni, cattivi, ragazzi e non ragazze, quindi comunque diventa fondamentale la prevenzione.
1: Parliamo di quindi esposizione a inquinanti per quanto riguarda lo stabilimento, ma avvocato, mi viene da dire che il nostro territorio presenta sicuramente altre situazioni
0: Assolutamente,
1: di rischio, altre realtà, come dire,
0: certo.
1: lavorative che possono insomma, determinare dei rischi.
0: Assolutamente, ci sono, chiaramente sarebbe limitante segnalare soltanto lo stabilimento siderurgico, perché chiaramente le fonti inquinanti sono presenti anche in altre fonti di produzione. Quindi diciamo che, prescindendo dallo stabilimento Ilva, a mio avviso il discorso va fatto in maniera più generale, nel senso che la prevenzione deve essere effettuata a 360 gradi. Per ipotesi, astrattamente, anche coloro che effettuano il trasporto di carburante sono esposti e ho tanti casi in tal senso, ai vapori di idrocarburi, che naturalmente sono assolutamente deleteri per i polmoni, e quindi chiaramente anche in quel caso va fatta un'assoluta prevenzione e controllo.
1: Ecco, intanto è di questa mattina la notizia della pronuncia del Tribunale di Potenza per quel che riguarda ambiente svenduto relativa al fatto che per Ilva e per Iriva non ci sarebbe l'illecito amministrativo, quindi un percorso più agevole verso il dissequestro dell'area a caldo.
0: Sì, questo sicuramente è notizia che abbiamo appreso da poco. Bisognerà capire poi gli sviluppi di questa questione, che naturalmente si trascina da tempo. Io spesso mi capita di incontrare persone che attendono una risposta dalla giustizia. Io
1: Chiedo
0: confido.
1: scusa se la
0: Sì.
1: interrompo, vorrei ricordare che il primo processo si è svolto a Taranto, è arrivato tra l'altro anche ad un determinato punto, poi è stato annullato, azzerato, è stato spostato a Potenza dove è ripartito, quindi è chiaro che chi aspetta una risposta.
0: Eh certo, io dico sempre ai miei clienti che la giustizia è lenta, ma arriva, e spero che questo.

0: sia il caso, perché chiaramente ci sono tante famiglie che hanno perso i loro cari che attendono giustizia.
1: Ecco, questo per quel che riguarda la salute, ma c'è l'altro filone importante, fondamentale, quello relativo alla sicurezza. Lo dicevamo anche nella prima parte della nostra trasmissione, quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi, ci sono stati degli incidenti gravissimi, ma continuano ad esserci dei segnali, delle avvisaglie chiare. All'interno dello stabilimento c'è una situazione che probabilmente non è più gestibile dal punto di vista della sicurezza, nonostante circolino pochi lavoratori rispetto ad altri tempi.
0: Assolutamente, anche da quel punto di vista, a mio avviso, sicurezza non vuol dire soltanto controllo della salute del lavoratore, ma significa anche manutenzione, significa anche investimenti, perché naturalmente, da un lato parliamo di malattie professionali, ma dall'altro parliamo anche di infortuni mortali, che possono essere gravi o mortali. E quindi da quel punto di vista gli investimenti per la manutenzione dell'intero stabilimento diventa fondamentale, proprio per evitare che anche in quel caso ci possa essere una vedova che non possa che attenda invano il ritorno a casa del proprio marito.
1: Bene, facciamo una pausa rispetto a questo argomento, torneremo a parlarne tra pochissimo con un servizio che è relativo agli uffici Anagrafe, dove ci sono dei disagi in questo particolare momento per il rinnovo della carta d'identità e perché venga fatta la carta d'identità elettronica. Sentiamo.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa, soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante, non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP, il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Bene, torniamo in studio dopo questo servizio e torniamo all'argomento di questa trasmissione. Io riprenderei il discorso relativo ad altri contesti lavorativi che sono potenzialmente rischiosi. Ecco, mi vengono in mente diciamo così, le sedi militari, mi viene in mente l'arsenale, mi vengono in mente le navi della Marina Militare.
0: Assolutamente, tantissime sono state le cause e sono ancora pendenti le cause di dipendenti che hanno effettuato negli anni la decoibentazione di amianto all'interno delle navi e naturalmente purtroppo ci sono tantissimi casi di carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico, ricordiamo, è direttamente correlato all'esposizione all'amianto. Partendo dal presupposto che l'amianto era considerato come un materiale all'avanguardia quando non se ne conosceva la pericolosità, e quindi naturalmente molti dipendenti lo lavoravano senza alcun tipo di protezione all'interno di ambienti angusti, e quindi questo tipo di attività chiaramente ha creato numerosi danni da un punto di vista polmonare. Quindi in questo caso naturalmente che le cause nei confronti dell'INAIL per quanto concerne la rendita per morte hanno solitamente un ampio margine di successo, e poi c'è la possibilità di richiedere il danno differenziale per gli eredi al Ministero, perché naturalmente poi il Ministero va a rispondere di quello che è il danno ulteriore per le omissioni, sia per le eventuali omissioni di cautele, perché poi sono dipendenti che sono stati inviati a lavorare amianto senza alcun tipo di aspirazione, captazione fumi e protezione, quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto risarcitorio trova spesso accoglimento.
1: Ecco, abbiamo parlato di alcuni tipi di tumore, insomma, che interessano, possono interessare chi è esposto a questi agenti inquinanti. Non abbiamo nominato, per esempio, la leucemia che è stata messa in diretto collegamento, credo la fonte sia lo studio Sentieri, con il benzene. Dunque, dal suo punto di vista, in che percentuale, diciamo, figurano i vari tipi di tumore, di malattia?
0: Allora, per quanto concerne i lavoratori, naturalmente la tipologia tumorale predominante è quella relativa ai polmoni, quindi mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare, però tantissimi sono le altre tipologie tumorali. Parliamo sicuramente della leucemia, dei linfomi, sia Hodgkin che non Hodgkin, che naturalmente hanno avuto un'impennata enorme e sono spesso correlati all'esposizione a vapori, a benzene, a diossina, e quindi naturalmente richiamavo lo studio Sentieri, che naturalmente è un almeno per me è una linea guida nel lavoro quotidiano, e quindi chiaramente da quel punto di vista io condivido pienamente quella che è l'impostazione dello studio.
1: Convocato, lei rappresenta l'ufficio legale di uno dei sindacati più rappresentativi all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, parlo dell'Unione Sindacale di Base, quindi lei incontra quotidianamente delegati ma anche gli stessi lavoratori. Qual è il loro sentire di questo momento? Ripeto, siamo ai primi di giugno, l'anno è iniziato nel peggiore dei modi, immagino che i lavoratori che varcano la soglia dello stabilimento dopo quello che è successo lo facciano con una grande preoccupazione, ecco, uso un eufemismo.
0: Allora, diciamo che da quando rappresento l'ufficio legale dell'USB, diciamo, noi con estremo piacere abbiamo una mia tra virgolette ossessione, sarà sempre quella di far sì che i delegati siano il trade union tra la fase direttiva del sindacato, e quindi naturalmente legale, e il singolo operaio. E quindi da questo punto di vista con i delegati è nata una sinergia volta a rendere dotti gli operai di tutti i rischi ai quali vanno incontro, sia da un punto di vista delle malattie, e quindi valutare naturalmente le ipoacusie, valutare le discopatie, le lesioni alle cuffie rotatorie, che sono malattie tipiche di chi lavora all'interno di uno stabilimento siderurgico, che non hanno, diciamo, l'esito infausto come può essere quello tumorale, ma che comunque sono incidenti nella vita di una persona. E quindi da quel punto di vista abbiamo fatto sì che i delegati potessero informare tutti gli iscritti e anche non gli iscritti di quelli che erano i loro diritti, e naturalmente di poter varcare in maniera un po' più tranquilla, in maniera un po' più serena lo stabilimento, anche perché è inevitabile che nel momento in cui ci siano gli incidenti con cadenza frequente, chi varca la soglia lo fa chiaramente con con preoccupazione. Chiaramente altro aspetto e a mio avviso importante è quello anche dei lavoratori che sono in cassa integrazione da tanti anni, perché naturalmente loro entro il 30 settembre avrebbero dovuto ricevere una proposta lavorativa che non è mai arrivata. E mi è capitato spesso di incontrare lavoratori che chiaramente vivevano male questo essere stati accantonati e essere non operativi da tanti anni, perché chiaramente c'è un danno alla professionalità, un danno morale, perché naturalmente per me in primis...
1: Si tratta di persone anche in una fascia d'età, questo lo voglio sottolineare, che non è troppo vicina alla pensione, non si tratta di giovani ma si tratta di persone neanche appunto vicinissime all'età pensionabile, quindi credo che possa, che sia anche mortificante non avere una vita lavorativa.
0: Assolutamente, io parlavo qualche giorno fa con un lavoratore, sì, percepiva 1200 euro di cassa integrazione col mutuo, viveva con la madre, completamente mortificato, perché ha detto io pagando il mutuo di casa non mi posso permettere nessun tipo
1: di autonomia,
0: quindi vivo con mia madre, non posso lavorare, non mi ricordo bene il lavoro che svolgevo perché sono a casa da 8 anni e quindi c'è un danno alla professionalità enorme e naturalmente sono non collocabile, perché poi è chiaro che da questo punto di vista, a parte viviamo chiaramente in una situazione lavorativa abbastanza complicata, ma a maggior ragione se non sono operativo da tanti anni c'è ancora più difficoltà a trovare sistemazione. E quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto è molto rilevante. Quindi diciamo che come sindacato chiaramente tentiamo sempre di rendere un servizio per quanto concerne, perché io sono ossessionato dal rendere dotti tutti gli operai, ma anche non soltanto dello stabilimento, anche del terziario, che hanno la legge dalla loro parte. Qualsiasi patologia che possa essere riconducibile al lavoro, e quindi patologie muscoloscheletriche, cuffia dei rotatori, lesioni, ipoacusia, qualsiasi altra patologia muscoloscheletrica che sia derivante dall'attività lavorativa può essere riconosciuta dall'INAIL. Naturalmente c'è possibilità anche di una pensione, che è la cosiddetta invalidità ordinaria, che viene erogata dall'INPS, qualora ci possano essere patologie che non siano direttamente riconducibili all'attività lavorativa, ma che comunque lo Stato riconosce come patologie. Quindi secondo me, ripeto, l'informazione su questi aspetti è fondamentale, perché molti dipendenti non sanno che quando hanno un listino pagano il premio INAIL, pagano i contributi INPS per le eventuali patologie, e quindi a mio avviso è fondamentale renderli edotti su queste circostanze.
1: Ecco, avvocato, lei ha sottolineato più volte l'aspetto relativo ai diritti dei lavoratori, i diritti ad essere tutelati, i diritti ad avere appunto tutta una serie di protezioni, ma è importante anche per poter avere una vera e propria cultura della sicurezza, una cultura della tutela della salute, avere anche buon senso nel momento in cui si fanno le cose. Quindi ciascun lavoratore, oltre ovviamente ai delegati, ai rappresentanti sindacali che sono coloro che vivono ad stretto contatto insomma con i lavoratori, ciascun lavoratore deve sapere come si deve comportare, deve sapere come si deve tutelare, è importante anche questo.
0: Assolutamente, la prima prevenzione è proprio parte dal lavoratore, perché è lui che deve sapere come si deve comportare in determinate circostanze e che cosa deve fare per evitare che gli possa accadere, l'infortunio, la patologia, la malattia. E quindi è chiaro che da quel punto di vista il primo passo è informare il lavoratore di quelli che sono i suoi doveri, perché noi parliamo sempre di diritti, ma il contraltare naturalmente alla richiesta di un diritto è l'esistenza di un dovere, ed in questo caso naturalmente il lavoratore ha il dovere di comportarsi in maniera tale da non mettere in pericolo la propria incolumità, sia nel suo interesse ma anche nell'interesse dell'azienda.
1: Ecco, un passo indietro, riferimento è a quello che lei diceva poc'anzi circa questa guerra interna alla nostra città che si è vista in maniera estremamente feroce nel 2012 quando è stata sequestrata l'area a caldo nel luglio del 2012, che ha visto da una parte i sostenitori del lavoro, dall'altra parte i sostenitori dell'ambiente

0: e della salute. Poi c'è stata una fase un po' più tranquilla. Di recente a me è sembrato che si sia ritornati un po' a vivere questo scontro, dimenticando, e lo ripeto infinite volte, che i lavoratori che sono coloro che dovrebbero essere i primi interessati, insomma, al mantenimento del posto di lavoro, ovviamente, sono anche i primi esposti al rischio. Secondo lei, in questa fase, a che punto siamo? Cioè, questa città ha compreso che non è utile, non è produttivo, non serve a nessuno creare queste fratture.
1: Allora, io vivo a Taranto da diverse generazioni, i miei figli vivono a Taranto e vorrei che vivessero a Taranto e gli vorrei consegnare una città economicamente progredita e priva di inquinamento. Chiaramente è al momento utopia, però a mio avviso con un'impostazione pragmatica io parto sempre da questo presupposto. Per risolvere i grandi problemi si può avere una grande difficoltà. Se i problemi si riducono è più facile risolverli. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, sarebbe importante trovare una strategia da un punto di vista del governo per poter ridurre la platea di coloro che sono all'interno dello stabilimento. E questo come
0: In
1: lo
0: che
1: si può fare?
0: modo?
1: Questo come lo si può fare? Lo si può fare in due modi. O con ritornando al discorso degli incentivi all'esodo, che naturalmente devono essere incentivi tali da poter consentire ad una persona di poter aprire un'attività, di poter fare un qualcosa che naturalmente gli possa consentire di proseguire la propria vita con dignità. E quindi naturalmente abbiamo ipotizzato, perché poi soluzioni ne abbiamo proposte, un incentivo non inferiore a 150.000 euro, anche perché se poi ipotizziamo quanti soldi vengono spesi per lo stabilimento? Alla fine, a mio avviso, facendo due conti, non siamo tanto distanti da quanto si spenderebbe mettendo a disposizione. Poi, sentendo tanti dipendenti, molti accetterebbero questo incentivo all'esodo. E poi, naturalmente, l'ipotesi di poter riconoscere, e da questo punto di vista mi sono permesso anche di scrivere una piccola proposta di legge, nel senso che senza ricondurre la normativa, richiamare la normativa amianto e quant'altro, cioè ci sarebbe la possibilità, chiaramente senza entrare nel tecnicismo, di poter consentire dei benefici pensionistici a coloro che hanno avuto un'esposizione superiore ai 20 anni, tra l'altro lo Stato l'ha già fatto in altre occasioni e quindi chiaramente non riverrebbe chiamato in causa l'amianto, perché naturalmente credo che di quello ne abbiamo già parlato abbastanza, però ci sarebbe la possibilità di riconoscere a tanti dipendenti che hanno avuto un'esposizione a fumi, vapori, polveri inquinanti, di poter avere un beneficio contributivo che gli possa consentire di andare in pensione anticipatamente. Quindi, partendo da questo presupposto, per il grande problema è difficile trovare una soluzione. Se il problema si riduce, è chiaro che è molto più semplice. Da questo punto
0: Certo.
1: di vista si potrebbero ipotizzare bonifiche, si potrebbero ipotizzare. Quindi è chiaro che se la forza lavoro della quale dobbiamo occuparci è la metà di quella che attualmente è pendente, è chiaro che qualsiasi tipo di soluzione sarebbe molto più agevole, sarebbe molto più semplice. E quindi io diciamo che non ho la ricetta. Io vorrei vivere in una città, ripeto, prima ho richiamato i delfini, io vorrei vivere in una città priva di inquinamento, però con lavoro, perché chiaramente credo che non si possa avere l'uno senza l'altro e quindi non si possa rinunciare a nessuno dei due valori costituzionali. E quindi non avendo la ricetta in mano per poter risolvere questo problema, secondo me va prima di tutto ridotta la platea di coloro che sono all'interno di quello stabilimento.
0: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con noi in questa seconda
1: Grazie.
0: parte di trasmissione. Rosso di Sera termina qui. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Arrivederci.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Cittadella Visual Radio TV. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: Benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il G. Nicoletti. E insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo a quelle che sono le hit, la musica del passato, ma faremo e manderemo anche tanta sartoria musicale, questa volta scelta dalla nostra ospite che torna con la sua rubrica residente a POS, Valentina Basta.
2: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
1: Come stai Valentina? Finalmente ti fai vedere.
2: Tutto bene, dai, sì, ho avuto un po' da fare, ecco.
1: Ah, vabbè, si lavora.
2: Si lavora, sì.
1: Si lavora e finalmente in agenda abbiamo trovato un po' di tempo per Frequenze di Moda. Lo sai, perché comunque la puntata che della bella stagione è un po' d'obbligo, perché dobbiamo dare anche un po' di referenze e consigli come affrontare digitalmente parlando un po' l'estate.
2: Come avreste fatto senza i miei consigli?
1: Assolutamente, però oltre all'aspetto digitale ti stai preparando anche un po' per l'aspetto, che so, solari, un po' di estetica. Per esempio, io ultimamente ho provato un rossetto pizzicoso. Tu ne hai sentito parlare?
2: Anche io me lo sono messo oggi, questo rossetto che
1: pizzica. Ma pizzica perché dovrebbe essere un po', dare un po' di glow alle labbra.
2: E anche un po' di volume, po' perché ha le labbra piccoline come le nostre, ecco, diciamo.
1: C'è anche qualche prodottino, sai, anche da sotto l'ombrellone, nel senso che con il fattore protettivo che dobbiamo ricordare sempre.
2: Assolutamente.
1: Poi ci fai sapere come va a finire.
2: Ma questo è il risultato.
1: Vedremo, dai, la prossima volta, sì, magari quando ci rivediamo in questa puntata sapremo, vedremo un po' come è andata a finire. In questo momento, così, realmente tra di noi, tu lo vedi la differenza?
2: Sì.
1: Sei più bella?
2: Sì.
1: Ma no. Vabbè, sì. Poi dai Valentino, un po' di autostima, sì. Voglio dire, arrivata l'estate,
2: diciamo da parte l'umiltà, sì.
1: Sì, sì, ma sì, va bene così. E invece per quanto riguarda quelle che sono le tendenze sotto l'ombrellone per tutto il mondo digitale, cosa arriva? La bella stagione, cioè si mette ancora bene, si scrolla o la tendenza è prendersi un bel detox dal digitale?
2: Ma guarda, io consiglio un detox, lo so che sembra controproducente, però secondo me a un certo punto bisogna un po' staccare perché troppo iperstimolati.
1: Quindi un digital detox per queste vacanze.
2: Sì, godiamoci un po' di dolce far niente ogni tanto. Guarda, però abbiamo un po' di novità interessanti, un po' di consigli che

0: forse il primo step potrebbe essere quello magari di cercare un posto dove non c'è il wifi in maniera, ecco, o non c'è molta rete.
1: Io l'ho fatta l'esperienza un anno ed è stato molto bello, devo essere sincera. All'inizio un po',
0: vabbè, ti senti un po' fuori dal mondo, o quella mania di controllo, perché è anche un po'
1: tagliata
0: questo
1: fuori,
0: un po' tagliata
1: però,
0: fuori,
1: però sì poi è, dopo un po', cioè, torni a casa che,
0: cioè,
1: sei proprio,
0: cioè, sei riuscita a passare a escludere quel passaggio di, tu in generale stiamo parlando, di fare la foto e postarla subito per dire dove sono, cosa sto facendo.
1: Sì, no, ma proprio anche controllare i messaggi, che è anche più compulsivo, no? Controllare le mail, avere paura di non essere trovata, di non,
0: o di perdersi proprio, qualcosa,
1: di perdersi qualcosa, ma guarda, non tanto di perdersi qualcosa quanto di non poter contattare qualcuno, mandare la foto, quella cosa no, non si poteva fare. Scrollare inutilmente i social, zero. Certe volte non prendeva nemmeno la linea telefonica, ti dico questo.
0: Quindi neanche della serie la telefonata ai parenti, sono viva.
1: Esattamente,
0: la cara vecchia scuola della telefonata dalla cabina o con la scheda, insomma, la scheda telefonica.
1: Esatto.
0: È andata bene, sei tornata ringiovanita?
1: Sono tornata più serena.
0: No, perché c'è anche un problema di rughe di espressione e di schiena o collo storto, no? Perché quella posizione che si assume con lo stare sempre piegati verso lo schermo. Però, a parte questo detox proprio digitale dell'uso, è anche vero che ci può servire anche magari non perdere le valigie mettendoci un GPS dentro, sai,
1: sì,
0: i vari,
1: sì, assolutamente ci sono delle cose che
0: comunque ci aiutano
1: soprattutto nella parte magari anche di organizzazione,
0: di preparazione.
1: Poi dopo lì arrivi, ti godi
0: è
1: il mare, la montagna, quello che uno vuole,
0: parenti avvisati, valigie sono arrivate,
1: esatto,
0: il cambio c'è, godiamoci le vacanze. Queste frequenze di moda e lei Valentina Basta con la sua rubrica Apposta rimarrà con noi con tutte le app che ci suggerirà e vediamo un po' come affrontare quest'estate. Nel frattempo passiamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: Blur con Girls and Boy, la sartoria musicale scelta da Valentina Basta per Frequenze di Moda. Valentina,
1: ti è piaciuto?
0: Molto, ecco, molto, anche male. Se tendenzialmente non so tu, però ho fatto fatica a concentrarmi sul titolo perché tendenzialmente si fa un po' un'inversione, Boys and Girls.
1: Ma questo è un brano della confusione, diciamo così, ecco, perché insomma è un inno all'amore libero, senza troppi pregiudizi, e quindi...
0: E che fa, ci porti qualcosa estivo di scandaloso qui a... Era solo il 94, quando...
1: Sì, vabbè, ma
0: cioè,
1: è un bravo...
0: amore libero, l'estate, ma voglio dire, stiamo un attimo esagerando, non è che ci licenziano tutti qua.
1: Ma no, l'amore è amore. No?
0: No? Sì, sì, dai, l'amore è amore. Ma c'è qualcosa di amorevole e amoroso nella tua dedizione al web, che non solo fai come lavoro, perché sei una social manager, ma è rischioso il rapporto uomo-macchina, secondo te?
1: Ma non saprei.
0: Vabbè, se forse è un po' dipendente, in un certo senso sta diventando...
1: Ma guarda, diciamo che ormai non bisogna fare una seria riflessione più che sul rapporto uomo-macchina, su quello che l'intelligenza artificiale
0: è, che adesso sta
1: creando,
0: è l'argomento,
1: insomma,
0: del momento.
1: Assolutamente, sì. Noi da vari punti di vista, che è quello proprio delle relazioni sociali, di come noi ci approcciamo alle cose, ma anche una questione ambientale, perché anche questo, non so, io sono molto preoccupata per questa cosa.
0: Appunto, perché lo chiedo a te, perché comunque lavori col mondo digitale ogni giorno. E il tuo rapporto con l'intelligenza artificiale qual è?
1: Io la uso, per lavoro la uso con parsimonia, e spero con intelligenza, ci provo almeno, perché non prendo acriticamente tutto quello che mi propone. Magari chiedo qualcosa all'intelligenza artificiale, ma poi lo rielaboro perché non sempre è rispondente a quello che vorrei, che si tratti sia di testi che di immagini. Diciamo che mi piace usarlo come spunto, a volte per superare la paura della pagina bianca, devo essere sincera, ma avere un canovaccio, una base, mi dà una certa sicurezza.
0: Allora, la domanda è, fino ad ora, fino a qualche tempo fa, come facevi? Niente, aspettavo l'ispirazione.
1: No, facevo come in realtà faccio adesso anche con l'intelligenza artificiale, nel senso che comunque mi costruisco uno schema delle cose che voglio dire e poi su quello lavoro. Oppure se si tratta di immagini, cerco di pensare a cosa devo raffigurare con una certa immagine, qual è il concetto che devo esprimere, cerco un po' di... e poi provo. Vediamo che esce.
0: Io adesso un'altra domanda, stiamo andando un po' fuori programma, tanto poi delle app parleremo, la programma è, cioè, c'è tempo. Ma quanto cambia anche il rapporto con il cliente? Perché il cliente sa che esiste l'intelligenza artificiale, già il lavoro del social manager, del grafico, del detto alla comunicazione è sempre, no, della serie che ci vuole. Ora, adesso è peggiorata la situazione.
1: È molto peggiorata. È molto peggiorata, perché uno, io dico sempre, se uno pensa di poter fare da solo, perché no? Va bene,
0: fatelo tu da solo.
1: Sì. Però
0: Valentina Sam, adesso magari ve lo spieghiamo anche, perché lavoravamo insieme in una stessa azienda che si occupava di cinema, e venne accolta un'altra risorsa a noi molto cara, adesso la nominiamo, magari poi la chiamiamo, diciamo che abbiamo nominata, molto molto in gamba, infatti fu scelta, insomma, con una certa, almeno da parte nostra del team della comunicazione, con una certa partecipazione, volevamo lei, e le venne chiesto chiaramente di fare una progettualità editoriale, di comunicazione, di brand identity, e venne con un bel progetto alla presentazione con la dirigente di quel momento. La dirigente però, diciamo che non apprezzò molto, anche andando, argomentando con scuse o comunque con parole che per noi non avevano una chiara, no, giustificazione, non perché non accettare quella proposta. E con tutta la nostra stima, il nostro applauso, no, Valentina, continua ancora, questa ragazza, questa nostra collega rispose: sai che c'è? Fatetelo tu. Fatto tutto tu, me lo ricordo. E poi se ne andò. E fu una grande perché...
1: E poi arrivi io in realtà, per cui...
0: Sì, sì, sì, fu meraviglioso perché ancora viene ricordato perché...
1: Sì, sì, sì. È diventato ormai un mantra.
0: Cioè... Fatelo tu, perché non si apprezza il lavoro. A prescindere che possa piacere o non piacere l'idea, comunque c'è un lavoro dietro. Di tempo speso, di energia. E quindi ecco perché era la mia domanda del nuovo rapporto con i datori di lavoro.
1: Sì, no, diciamo che poi non sempre, vabbè, chiaramente è una provocazione questo fatelo tu, però non è, magari non glielo dici così, ecco, però
0: in quel caso posso dire che se lo vedete anche un po', che apro e chiudo.
1: No, sì, c'è un po', bisogna un po' far capire che ci sono delle cose che vanno bene e delle cose che non vanno bene, e l'intelligenza artificiale è molto, cioè fa delle cose più o meno tutte uguali, tu devi distinguerti, cioè la cosa importante nell'identità di una persona, di un'azienda, di un'associazione, qualunque cosa.
0: Anche perché adesso...
1: è distinguersi
0: ed è comprensibile quando lo elabora l'intelligenza artificiale. Lei Valentina Basta con la sua rubrica apposta, questa è Frequenze di Moda, e noi continuiamo mandando tanta sartoria musicale e passando la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Bentornati a Frequenze di Moda e siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, oppure attraverso il nostro sito radiocittadella.it, sia in visual radio che in streaming, o per tutta la zona Taranto 96 e 500 FM anche in double plus, perché ci piace ascoltare nel modo migliore. Noi siamo in compagnia di Valentina Bassa, adesso siamo nel cuore della tua rubrica, Valentina, perché è arrivata l'ora di parlare di app, di digitale e i consigli per la bella stagione, anche quella calda, oltre che bella.
1: Assolutamente. E ne abbiamo qualcuna, dai, ne abbiamo qualcuna. Allora, secondo me a tutti quasi piace andare al mare e nessuno di noi vuole trovare delle sorprese.
0: No, anche perché siamo stanchi, litorali affollati, incasinamenti vari, insomma, sold out, sudore, mezzi pubblici, cioè vogliamo arrivare un po' organizzati.
1: Allora, ci sono due variabili che contano in queste cose, cioè il tempo,
0: le condizioni meteo
1: e poi l'affollamento e prenotare spiaggina, ombrellone, quello che uno vuole.
0: Ma sicuramente no, il tempo prima di tutto, però forse la variabile più importante, perché a prescindere che sia pubblica la spiaggia o privata,
1: ti voglio vedere sotto l'ombrellone di stoffa con la pioggia che ti casca addosso,
0: oppure partire col sole e arrivare alla meta col diluvio universale, insomma
1: non
0: è importante,
1: bello.
0: È vero, forse questa è la prima informazione che si cerca per quando ci si deve spostare per le vacanze o anche in città, perché molte volte in città Taranto c'è magari un tempo e sulla litoranea c'è un altro, quindi
1: certo.
0: Tendenzialmente o chiami l'amico che è arrivato prima di te o
1: esatto.
0: E come possiamo fare altrimenti?
1: C'è un sito che si chiama appunto Mare, o forse anche un'app, non me lo ricordo.
0: Valentina, cioè se ti hai Frequenze di Moda devi studiare.
1: Non me lo ricordo più,
0: magari l'ho
1: visto ma non me lo ricordo più. E quindi niente, lì trovi le previsioni del tempo, cioè o meglio quella che è la situazione meteorologica di quel momento, proprio iperlocale, spiaggia per spiaggia.
0: Quindi è principalmente specializzato nelle zone costiere e balneari.
1: Esatto, quindi credo funzioni tutta Italia, quindi poi
0: se non sbaglio anche dei buoni feedback di precisione, insomma fatecelo sapere, sì. Perché poi alla fine no, ci interessa anche
1: perché
0: la vostra opinione, sapere un po' che l'uso, l'utilizzo,
1: come funziona. Se poi queste app vi sono servite oppure detto no,
0: oppure potevate farne a meno, perché
1: esatto.
0: Oppure nel mio caso non ha funzionato.
1: Certo.
0: E per la variabile spiaggia?
1: Spiagge.it.
0: Facile però.
1: Certo.
0: Lì che facciamo? Si vedono un po'...
1: Ovviamente per le spiagge che sono convenzionate, come dire, con questo servizio,
0: iscritte al servizio,
1: si possono prenotare ombrelloni, sdraio,
0: spiaggine,
1: tutto quello che c'è.
0: Anche perché poi
1: offrono,
0: perché tendenzialmente danno anche informazione bandiera blu, spiaggia d'oro, mare bellissimo.
1: Però diciamo che ti risparmi la fila, ma soprattutto il rischio di arrivare lì e trovare tutto esaurito.
0: Sì, ancora con il cartello fuori tutto esaurito. Quindi attraverso questo sistema, qualora le spiagge siano chiaramente convenzionate o iscritte a questo sito, in maniera reale si può, una volta deciso che in quella zona dove volete andare magari il tempo è bello, vedere cosa c'è intorno e prenotare, e scegliere magari di andare in uno stabilimento privato, scegliere la spiaggia libera e vivere una giornata magari qui nelle coste pugliesi, perché no?
1: Assolutamente sì,
0: perché per fortuna questo non ci manca, che
1: il mare
0: assolutamente, soprattutto noi per Taranto, meraviglioso.
1: Certo.
0: Hai qualche altra chicchetta?
1: Sì, allora guarda, una che ho usato, che ho proprio sperimentato, te lo così possiamo dire, l'ho già sperimentato.
0: È andata bene.
1: Perfetto. E se ci troviamo in un posto dove abbiamo bisogno di una guida, dove trovare, insomma, anche curare qualcuno che curi gli spostamenti, Get Your Guide. Si trova una guida che poi ti spiega il luogo, nel nostro caso ha curato anche gli spostamenti, anche
0: allora, aspetta,
1: un pranzo.
0: Okay, faccio un passo, mi fermo un attimo,
1: sì.
0: È una guida virtuale o attraverso questa piattaforma o sito cerchi una guida sul posto.
1: No, cerchi una persona che ti fa da guida. Cioè, tu conosci una persona che ti fa da guida, ti mostra il posto. E proprio, cioè, nel mio caso, io ero in Tunisia. Abbiamo, insomma, prenotato questa guida, è arrivato questo ragazzo, la dea nostra, e ci ha un po' fatto un po' da guida proprio, in più ha curato gli spostamenti perché dovevamo andare in un posto un po' più lontano, quindi è venuto c'era un tizio, un altro tizio
0: ci
1: con
0: la
1: macchina,
0: a cosa fa,
1: diciamo che la Tunisia è un po' più
0: sì, agreste e bucolica, diciamo,
1: e quindi
0: siamo ancora vivi,
1: ci ha portato in giro perché abbiamo fatto

0: varie tappe perché era un sito turistico, abbiamo visitato Cartagine.
1: Ma è un po' come Uber, che può arrivare chiunque, o scegli una serie di, cioè ti propinano 10 guide, scegli quella che
0: puoi
1: vuoi.
0: Puoi scegliere, diciamo, a seconda delle recensioni e poi vedere. Poi chiaramente non è che sempre ognuno trova, diciamo che bisogna avere un po' di fortuna certamente, però noi abbiamo trovato questa guida che ci ha fatto poca storia per la verità, però ci ha spiegato molto presente, che è stato molto bello anche.
1: Bene, questa è molto interessante, tu dici, per non perdersi, cioè la contemporaneità anche di un posto oltre la
0: sì,
1: storia,
0: sì, assolutamente.
1: Che magari siamo riusciti a vederla prima, magari a informarci prima su qualche
0: esatto.
1: Insomma, piattaforma, enciclopedia, libri di storia. E lì insomma ci raccontano la contemporaneità di questo posto. Questa è lei, è Valentina Bassa, la tua rubrica Apposta, ci stai raccontando tutto quello che ha a che fare col digitale e le vacanze, insomma è la bella stagione. Noi stoppiamo un attimo, diamo la linea dalla regia e torniamo con Frequenze di Moda per l'ultima parte.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: entriamo con Frequenze di Moda. Loro erano Max Gazzè, era Max Gazzè, Convento
1: Max
0: d'Estate,
1: Niccolò Fabi,
0: ed era il 98, cioè la Valentina. Perché hai scelto questa sartoria musicale?
1: Ma perché questa canzone mi colpì all'epoca, anche se ero piccolina, cioè facevo le scuole medie, quindi ma poi io lo adoro Max Gazzè, uno dei miei, insomma, uno che seguo molto e mi
0: piace
1: molto.
0: E che ha mantenuto
1: molto
0: anche una certa identità musicale.
1: Sì, e quindi niente, questa canzone mi veramente mi piace, mi ricorda anche poi quei periodi
0: di spensieratezza di quando si
1: sì.
0: è piccoli. Io ero ai primi tempi all'università, mamma mia quanto tempo è passato, è la stessa sensazione, la spensieratezza, l'estate, gli amici, la leggerezza del cuore e della mente. Però chiediamo a Gis, dov'eri nel 98? A passare Evento d'Estate in radio, perché voglio dire, quindi una pietra miliare ci garantisce, no? Che era una hit in quel momento, era veramente strapassata nelle radio, e oggi grazie di averla riportata, no? E averla passata con la tua sartoria musicale, perché è bello andare anche un po' a ricordare, a unire, cioè le emozioni, i ricordi a quelle che erano le canzoni che ci hanno fatto stare bene.
1: Sì,
0: stare bene. Sì, ma saremo sì. bene anche con le tue app? Sì, se le usiamo.
1: Vediamo, fateci vediamo. Sapere.
0: Sì, dai, facciamo un recap delle app, che comunque dei siti, delle piattaforme di cui abbiamo parlato oggi.
1: Sì, allora, ricordiamo per il tempo meteorologico, per non sbagliare.
0: Prima cosa da vedere quando si va in vacanza.
1: Punto mare.
0: Per le spiagge e tutte le zone costiere.
1: Esatto, anche se dovete andare a pescare forse, non lo so.
0: Perché
1: fateci
0: no?
1: Fateci sapere anche questo.
0: Sì.
1: Mentre per non trovare il cartello tutto esaurito e andare in panico, prenotiamo prima con spiagge.it, ovviamente per chi aderisce al servizio, però potrebbe essere
0: anche sì, per avere informazioni un po' come cosa si svolge in quella parte di litoranea, di zona costiera, anche perché se c'è il sole, il tempo è bello, anche le spiagge libere, cioè, possiamo pensare che siano affollate, quindi può
1: sì.
0: essere tante informazioni utili per organizzare il vostro itinerario e magari
1: certo.
0: per starvi nell'entroterra, perché no, perché ci sono anche tante altre belle cose da visitare. E poi una bella vissuta da Valentina per la Tunisia
1: è Get Your Guide, per trovare una guida turistica che possa un po' spiegarvi il posto, possa darvi delle indicazioni. Devo essere sincera, anche conoscere qualcuno del posto che
0: ci possa dare quelle perle, quel localino, quella via, quella
1: assolutamente.
0: Cosa che magari non nei percorsi quelli turistici o tipici non viene, no, menzionata, e poi invece con chi vive il posto
1: certo,
0: si
1: certo.
0: riesce a trovare,
1: cioè, se si riesce a trovare una connessione con questa persona. Noi siamo stati molto fortunati, abbiamo trovato una persona molto molto
0: disponibile,
1: abbiamo chiacchierato, è stato molto bello.
0: Che lì parlava italiano?
1: Perché benissimo,
0: è molto facile incontrare in Tunisia.
1: Parlava benissimo italiano, gli abbiamo chiesto se lui era stato in Italia e ci ha detto mai.
0: E forse con il suo lavoro, forse anche la televisione.
1: Un po' di pratica, la televisione, poi mi piace, poi insomma, cioè, lui ha esordito dicendoci, raccontandoci una cosa, e ci ha detto come nella canzone di Fedez.
0: Noi. Cioè, quindi recente, voglio dire, non siamo andati ad Albano o Raffaella Gattuto Cotugno. Cioè,
1: no,
0: l'Italia
1: era
0: recente.
1: Era proprio
0: recente.
1: Sul pezzo, in Italia però, insomma, quindi poi abbiamo un po' parlato. E niente.
0: E quindi è nata questa connessione.
1: Questa cosa, sì.
0: E quindi avete conosciuto, non solo potuto sperimentare percorsi alternativi, ma anche avere un rapporto con una persona del posto che
1: certo,
0: insomma, è
1: certo.
0: stata gentile con voi, conviviale. Ed è stata una bella. È stata piaciuta comunque la Tunisia? La consiglieresti come meta di vacanze?
1: Sì, però ovviamente non
0: che
1: a
0: periodo
1: tutti.
0: Sei stata?
1: Sono stata, quando è stato? Aprile-maggio.
0: Ok.
1: Aprile.
0: Faceva caldo già però.
1: Sì, faceva caldo, soprattutto quando siamo andati a Cartagine con questa guida, faceva veramente molto caldo.
0: Quindi Cartagine esiste?
1: Cartagine esiste, non l'hanno proprio rasa al suolo, ci hanno sparso il sale, c'è qualcosa,
0: quindi Cartagine esiste, è un po' come il Molise, esiste, che poi l'altro fatto è una regione, il Molise, stupenda.
1: Assolutamente, io voglio andare in vacanza in Molise quest'anno.
0: E facci sapere l'itinerario.
1: Vediamo,
0: così.
1: No, ma penso che ci sceglieremo un posticino, detox digitale.
0: Beh, penso che funzioni perché sì, è molto... è molto predisposta a questo. Grazie Valentina Bassa di essere finalmente tornata a Frequenze di Moda e di averci portato tutte le novità e non solo, di averci consigliato quelli che possono essere i consigli digitali per vivere meglio e organizzare meglio le nostre vacanze, e poi soprattutto di ricordare a tutti di andare un po' in detox, perché sì, sicuramente questa è l'operazione migliore. Fate come volete, ma staccate, se ve lo diciamo noi che lavoriamo, no, con i social o comunque col mondo digitale, a un certo punto il telefono e i supporti vanno spenti. Ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver esaudito i nostri desideri, perché quando c'è una sartoria musicale c'è un desiderio, Gil dal cappello esce, prende, scarica, manda, e quindi veramente veramente grazie.
1: Fai miracoli.
0: E noi ci vediamo sempre sul 94 il digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96.500 per tutta la zona Taranto, con Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e ci vediamo alla prossima puntata.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
9: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: tutto quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali. Eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco, dopo la sigla.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti

0: altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano a coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi e alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile da reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
1: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure, quando si guarda il mercato del lavoro, il quadro cambia radicalmente. Perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario è una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
0: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
2: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più o a chi non è, chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
0: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
3: Si è inceppato nella formazione, c'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPAL, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi 2 anni.

0: 2 anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella, come dire, riqualificazione anche di alcune, professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale, ad esempio, è anche il porto.
2: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassa integrata, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la regione Puglia sono registrate a Taranto e questo pone delle ulteriori sfide perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni, noi sul territorio abbiamo una grossa problematica che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale e quindi non hanno più delle professionalità spendibili pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli ex TCT, vale anche per i lavoratori il VINAES per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento perché le azioni formative devono essere non fine a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposta occupazionale. E mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
0: Su questo voglio tra l'altro
1: Prego, prego.
0: intervenire. Stiamo pensando proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare
1: Ah, questo è molto
0: all'attenzione.
1: interessante.
0: Sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi. Ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
1: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
0: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati. di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta, non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e

0: partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
1: E invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi? In che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
2: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa, oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
1: Un tempo,
2: collocamento,
1: certo.
2: è sempre di buon
1: Esiste
2: auspicio.
1: ancora il libretto famoso che
2: No,
1: avevamo
2: no,
1: tutti
2: no,
1: noi
2: no,
1: ragazzi
2: no, no.
1: degli anni
2: C'è stata,
1: '70,
2: fine anni 70.
1: esatto, fine
2: C'è
1: '80.
2: stata un'evoluzione in
0: Ci
2: questo
0: vuole.
2: senso delle politiche del lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPA Puglia mette in campo. Ma non solo, oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale. Pensiamo a Garanzia Giovani, che per tanti anni ha fatto da padrona, e da ultimo il programma GOL, che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo, di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un Recruiting Day, una Recruiting Week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
1: Beh,
2: spingere
1: ormai ci
2: anche, ormai
1: siamo.
2: ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico che, seppur stagionale, può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo, sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
2: Sì,
1: cosa si può fare?
2: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: che a Taranto sarebbe mare a destra, però
2: mare a destra, sì, noi abbiamo a destra e a sinistra,
0: esatto. Mare a dritta, che sono
2: cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative, permettendo ai giovani o meno giovani residenti domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto, per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
0: Su questo, anche prego, su prego. Questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, atipica, che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata.
1: Beh, forse nei genitori, nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo sdoganata.
0: Grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito. Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare. Condivido la riflessione, con azioni di orientamento mirate, e su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante, e tra pochissimi istanti, dopo la pubblicità.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando, prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità, del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Non, esattamente quello, non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto, c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove, non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con diciamo questa rotta segnata verso la transizione energetica a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamati, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità, e al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
2: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri.
4: Assolutamente sì, tra le tante cose noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi
2: il settore
4: si devono rivolgere.
2: Il colpito qual è? Nel senso che sia quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
4: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il mondo
2: i lavori di cura cosiddetti.
4: I lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
2: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
5: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di ARPAL che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali, e già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza, cioè sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di Lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare e soprattutto da studiare. Sì.
2: Certo.
5: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e che sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, Lidi è meraviglioso, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio,
2: l'offerta della natura, diciamo,
5: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
2: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il Trentino,
5: sicuramente mancano i servizi, condivido il problema delle infrastrutture, che è un problema annoso, un problema di cui parliamo da credo da decenni, cioè nel senso che
2: non siamo preparati.
5: Il ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali, però ripeto, non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
2: Prima
5: perché
2: di Taranto.
5: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
2: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere, Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina, insomma discutevamo
3: la,
2: prima.
3: La creano in, tutte, in quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corlito Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, che cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi ci sono dei segnali di ripresa, c'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how, c'è un lieve, speriamo non temporaneo, nella ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come alle esperienze di Evergreen, e dopo 2-3 anni di diciamo così di melina nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti hanno deciso di andare via per la questione

0: sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex
1: Si
0: DCT.
1: riferisce a Hillport, quella
0: Noi
1: questione
0: avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone. Quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro
1: di 3 anni.
0: professionalità precedentemente rivestita. Magari andava
1: Certo.
0: fatto un piccolo aggiornamento o magari delle. Si poteva
1: Un'ottimizzazione,
0: puntare
1: ecco, mettiamola così.
0: sulla
1: Esatto.
0: polifunzionalità, si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni Hillport non è riuscita a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel
1: Che è
0: driver.
1: anche un'industria identitaria del territorio, va detto, perché bisogna
0: Assolutamente.
1: puntare
0: È
1: anche su
0: un'industria,
1: quello. Cantieristica
0: ha
1: navale.
0: buffoluto le navi, le facevamo quei ancora
1: Ai
0: dove.
1: cantieri navali.
0: Ai cantieri navali le facciamo che ancora non ero nato. Quindi
1: Beh, decisamente non era nato.
0: sulla Bellelli abbiamo costruito le più grosse piattaforme, sullo Yard Bellelli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione. Quindi il know-how lì c'era, ma
1: Certo.
0: anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Bellelli che ancora lavorano in Germania come operai
1: Sì.
0: specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa, oltre che della vita extralavorativa, saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e al carbonio altomodulo, e quindi a questi affiancare il
1: Come dire,
0: progetto.
1: diventava la cosiddetta catena del
0: La
1: valore.
0: catena, quello che non siamo mai
1: Certo.
0: riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 50 anni tonnellate, migliaia di tonnellate, milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento, e anche lì andrebbero fatte, secondo me, delle valutazioni più di merito con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che si chissà
1: Esatto.
0: mai se verrà mai resa
1: Sviluppata.
0: messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle eterne incompiute, delle aziende che scappano via.
1: E delle cattedrali nel
0: E delle
1: deserto,
0: cattedrali nel
1: per usare
0: deserto.
1: una
0: Il molo
1: metafora usata.
0: polisettoriale era stato, lo
1: Esatto.
0: ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni, è stato progettato negli anni 70 come risposta alla vertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché, se non veniva Mr. Cao da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili, ricadute positive per il territorio.
1: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono, imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili, no?
0: Sostenibili, assolutamente sostenibili,
1: Rispetto alla
0: e
1: fotografia attuale della città.
0: l'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista

0: diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme, con degli spazi retroportuali enormi, fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad
1: Come
0: esempio per
1: esempio, sì. Più
0: essere in Europa e anche nel mondo una delle, diciamo così, delle
1: performanti.
0: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è una, veramente, è un municipio a sé stante, una
1: È un
0: municipalità
1: hub.
0: pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, cinque rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti, che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare e da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
1: Cinque rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno, per,
0: Cinque
1: come dire,
0: rigassificatori e
1: puntare sulla sua
0: mai un
1: transizione.
0: incidente.
1: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna, Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center. Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che lavorando, insomma, quantità pachidelmiche, gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente. E quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono come dire, molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono. Noi
2: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori, soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso Parco della Musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
1: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
2: Non conoscono
1: Spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
2: sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi 2 anni, in questi ultimi anni sta realizzando, e quelli che sono anche gli investimenti, e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese, e non sono poche, che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza. Ogni volta è una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20%, mi consenta, di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto, perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo anche su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazione.

0: sensazioni su cui stiamo lavorando.
1: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico che per esempio altre città hanno storicamente avuto e hanno, insomma, ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
0: Abbiamo un istituto nautico
1: Lo
0: a
1: abbiamo da pochi
0: Taranto, l'abbiamo da
1: anni,
0: pochi anni presso
1: che
0: l'istituto
1: pure è
0: Archimede.
1: singolare perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
0: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo. Però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
1: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
2: Occupazione. Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura strutturale,
0: Assistenzialismo.
2: assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
3: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo, gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF, fra i 15 della formazione degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore perché bisogna tutti quanti prendere atto del

0: fatto di, del fatto che come andrà a finire, andrà, comunque andrà a finire la vertenza dell'Ilva, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, che come mondo
1: Meglio,
0: politico,
1: certo.
0: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
0: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra, da parte nostra enti di formazione, sistema ETS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, perché c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
0: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
0: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una

0: parte degli stessi, questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale. Il successo dei giochi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
4: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
3: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
5: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema di vie.
3: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune per accedere al contributo. Infatti dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Cumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Solennità memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
6: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
3: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
6: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
3: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio.

0: svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
1: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
2: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi, forse è stato premiato questo.
1: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiaccata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
6: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità.

0: ma non soltanto quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio. Legata alla mancanza di una cultura del mare.
1: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
2: Lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: Cozza, o oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata tu delfina.
6: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, Lode alla Regina Nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento, organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia, ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
7: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' come dire, della mia famiglia qui.
6: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
8: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, d'Amburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
6: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
9: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
10: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta e il Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
11: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
10: Eravate mai state al museo?
12: No, no.
11: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto, molto.

0: molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello,
1: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magnogreche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti. Il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
5: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria.

0: via per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
1: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
0: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
1: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività. E stanno verificando cosa fare.
0: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
1: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
0: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque. Con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
4: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i Giochi del Mediterraneo.
5: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma aspetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione

0: stupenda perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
1: Un mese ancora assicurano i tecnici e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure, il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme. Per attivare concretamente i voli civili, i passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e legata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
3: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo di politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
1: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione, che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
3: Perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
1: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
4: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
1: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
5: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale, non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
1: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale, con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario Ladisa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro, è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cos'è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione insomma consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, rente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista, certo, artistico, certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è
0: infatti era una domanda, sì, che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente, certo, che ci circonda, quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera

0: positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Beh, almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
0: Certo, certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
1: Senti, se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti? Niccolò.
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, ma quanto stesso comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2,
1: rimaniamo su Bono Vox and Company.
0: Più che altro,
1: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Niccolò, dai, ve lo auguriamo, insomma.
0: Sì, sì.
1: Bono Vox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
0: Certo, certo.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
0: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente, cioè quella è una conseguenza.
1: Noi ve lo auguriamo, Niccolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
0: Sì, sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
1: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma, i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
0: Certo.
1: Allora, grazie a Niccolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal Sole. Grazie a Niccolò.
0: Grazie.

per ricordarci quanto era banale. Toccarci sempre i lividi, sapendo che fa male, per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca nei giorni scorsi purtroppo anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che aveva dato, stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato, e probabilmente a causa del vento forte e di un malore, probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile, come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80 o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco, che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
1: Dicevamo comandante, sì. Che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro

0: di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulzano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive, che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto della
0: vegetazione. Questo per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
1: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici, perché quelli difficilmente possono essere
0: interpretabili,
1: non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Nei primi due giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in
0: certo.
1: Questo periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo. Come
0: un attimo, comandante, in due giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50?
1: Assolutamente sì.
0: Aggiungendolo a maggio?
1: No.
0: Cioè, solo due giorni?
1: Siamo a 50, solo in due giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi. Però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che possono essere le altre.
0: Comandante, le devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni, privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che lo facciano?
1: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa, che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie davvero per averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Cittadella Magazine.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città, chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche, dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM e USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica vertenza dell'ex Ilva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto, che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
4: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare

0: dare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricordiamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
1: Sei modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
2: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full electric, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
3: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
4: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale, autentico, devo dire, singolo profondamente umano, è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto, io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete, invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice, quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me, quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto, praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che

0: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
1: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
0: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
1: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
0: sì,
1: un punto
0: assolutamente.
1: Di
0: parte? Bene. No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
1: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
0: Grazie mille, grazie a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione

0: straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello, richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti, per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8 milioni e mezzo cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il ripristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di due mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate in modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato organizzatore, hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi, attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle due navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione

0: il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
3: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Cozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
2: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
4: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
2: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
5: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
2: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo. Il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo: difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il dossier Ilva passa a Palazzo Chigi. A darne notizia il ministro Adolfo Urso, che in questi anni è stato alle prese con una trattativa infinita per tentare di vendere l'azienda siderurgica. Tentativo finora fallito. Urso si è

0: giustificato dicendo che non si possono recuperare in poco tempo i danni prodotti in 15 anni. L'obiettivo ora, ha detto il ministro, è quello di evitare l'esplosione di una bomba sociale con il licenziamento di 10.000 addetti negli stabilimenti del gruppo. Il passaggio del dossier alla presidenza del Consiglio sarebbe utile a riscrivere una nuova autorizzazione integrata ambientale per superare i paletti posti dall'autorità giudiziaria. Ma con la gestione diretta a Palazzo Chigi sarebbe più agevole trattare le quote di esenzione della carbon tax in modo da rendere più appetibile l'acquisto del siderurgico da parte dei soggetti interessati. C'è poi la questione commissariamento, una partita che va chiusa entro ottobre. Insomma, la partita è ormai in una fase senza ritorno. Le trattative in corso, quella con Jindal e quella con Flachs, al momento non sembrano approdare a soluzioni concrete. Il fondo americano, che pure ha annunciato una produzione di 6 milioni di tonnellate per 8.500 dipendenti, non ha finora fornito le garanzie finanziarie chieste dal governo. Con Jindal, invece, la produzione diretta a Taranto si fermerebbe a 2 milioni di tonnellate, mentre altri 4 milioni di bramme sarebbero lavorati in uno stabilimento in Oman, un piano che avrebbe come effetto il taglio di 6.000 dipendenti. Puntualmente in questi mesi è rimbalzato il nome di Arvedi, che però potrebbe entrare in gioco solo dopo il completamento della transizione tecnologica verso i forni elettrici. Nelle ultime settimane era persino rimbalzato un interessamento di Eni, che però ha subito smentito. Insomma, si è in un vicolo cieco dal quale adesso tocca a Palazzo Chigi tentare di venir fuori. Chi non ha perso le speranze è il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che alla festa dell'innovazione a Venezia si è detto fiducioso sulla possibilità di realizzare a Taranto l'acciaieria più moderna d'Europa. Se l'Ilva chiudesse, ha detto Fratin, sarebbe una sconfitta anche per l'ambiente, perché si perderebbe l'opportunità di trasformare il siderurgico di Taranto in una fabbrica modello sotto il profilo ambientale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si è tenuto presso la sede tarantina di Confindustria l'incontro tra la sezione sanità privata degli industriali e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentassuglia.
3: Siamo coscienti che l'assessore non ha la bacchetta magica, ma lo scopo di Confindustria Taranto, appunto della sezione sanità, è quello di collaborare. Un incontro importante perché vogliamo che da oggi in poi si instauri questa collaborazione con chi, come loro, operatori del settore, sono front office con le varie problematiche, insomma, che si affrontano tutti i giorni e che insieme, secondo noi, si possono risolvere più velocemente le criticità.
4: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
2: Così l'assessore alla sanità, che ha riferito, ci sono diverse occasioni di confronto regionale e nazionale sul tema, in particolare sull'aspetto relativo alla necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato. Va certamente avviata, sottolinea Pentassuglia, la rifunzionalizzazione qualificando spesa e poli, avendo cura per fare in modo che le acuzie siano trattate in ospedale e che ci sia un buon funzionamento della medicina del territorio per il resto. Certamente tra le priorità l'abbattimento delle liste d'attesa.
5: Stiamo parlando dell'86% del bilancio regionale, quindi capite bene che sento tutta la responsabilità e il tema poi del confronto nazionale con le risorse che devono essere riequilibrate. Lo dico, diciamo, sperando che tutto il partenariato e tutta la Puglia concorra ad aiutare l'assessore, il presidente De Caro, in questa partita che non vuole sminuire nulla, ma non può manco passare sotto silenzio, perché c'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF.
2: E per quel che riguarda le tempistiche con riferimento all'apertura dell'ospedale San Cataldo, Pentassuglia ha risposto così.
5: La relazione dice che se tutto va bene, le certificazioni saranno pronte.

0: con l'installazione, quindi le verifiche e collaudi, settembre-ottobre 2027. Poiché ognuno deve fare la sua parte, mi sono permesso di dire che se è vero che tutto funziona ed è in linea a quella data, nel primo trimestre 2028 potremo trasferire Santissima Annunziata a Moscati e Grottaglie in un polo specialistico. Anziché correre dietro la data, qualcuno mi aiutasse a recuperare la nota già fatta l'anno scorso e quella che va presentata al governo, che è il tema del personale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Mancano i soldi per rifare le strade, mancano i fondi per garantire servizi adeguati in vista dei giochi del Mediterraneo, mancano le risorse per Climambiente, Xamiu, per il decoro urbano, per le emergenze quotidiane che i cittadini vivono sulla propria pelle ogni giorno. Così, in un comunicato, i consiglieri comunali di opposizione Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Rosario Ungaro, Mirko Di Bello, Checco Tacente, Massimiliano Stellato, Adriano Tribia, Luca Lazzaro e Emiliano Messina. Un'altra assunzione su chiamata diretta del sindaco, si legge nella nota, un altro stipendio al mese pagato dai cittadini. Ormai abbiamo perso il conto del numero degli staffisti nominati dal sindaco. Una macchina politica che continua a crescere mentre la città affonda tra disservizi, degrado e promesse mancate. È inaccettabile che si continui a ripetere che non ci sono soldi quando si parla delle vere priorità della città, salvo poi trovare immediatamente le risorse quando si tratta di alimentare lo staff del primo cittadino. Questa non è programmazione amministrativa, uno schiaffo ai cittadini, è l'ennesima dimostrazione di una gestione che preferisce investire nell'apparato fiduciario piuttosto che nei bisogni reali della comunità. Le strade restano dissestate, i servizi arrancano, i problemi aumentano, ma gli staffisti del sindaco continuano ad aumentare. E tutto questo mentre ai cittadini si chiede pazienza, sacrifici e comprensione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Disagi alleviati per chi percorre Via del Faro a San Vito. Al fine di superare lo stato di isolamento in cui si sono ritrovati i residenti a causa della chiusura della strada, nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con Chima Mobilità per fornire una risposta concreta e immediata ai cittadini e porre fine ai disagi della periferia. Pertanto, a partire da lunedì 8 giugno, l'azienda ha predisposto delle variazioni ai percorsi delle linee bus urbane. Comprendendo le difficoltà dei cittadini e residenti, l'ente, in accordo con Chima Mobilità, ha riprogettato la viabilità e la rete di trasporto, ripristinando il diritto alla mobilità e garantendo collegamenti efficienti e continui con il resto della città. In particolare, da lunedì cambiano i percorsi delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. All'andata, direzione San Cataldo, dalla rotatoria delle scuole CEM si procederà per Via del Faro, Via Occhiate, Via Calatarinella, Via Anello di San Cataldo. Al ritorno, da Via Calatamacchie si procederà verso Via Occhiate e Via del Faro per poi riprendere il percorso normale. La novità è che via Calatamacchie diventa a senso unico, con divieto di sosta e fermata a destra. Saranno anche attivate due nuove fermate su via Occhiate, sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. La chiusura di via del Faro a San Vito si è resa necessaria a seguito di accertati fenomeni di erosione della costa che hanno compromesso il terreno sotto la sede stradale. Questo ha comportato e comporta ancora oggi un potenziale rischio per la stabilità del margine costiero e per la sicurezza del transito veicolare. Di qui la decisione di chiudere la strada
1: al traffico. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Due approdi di navi da crociera attesi al porto per domenica 7 giugno. Alla banchina San Cataldo approderanno infatti le navi Mein Schiff di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Da Palazzo di Città si parla di giornata significativa per il rilancio e la valorizzazione del sistema turistico portuale. Le crociere, si afferma sempre dal Comune, costituiscono un canale privilegiato per la promozione internazionale di Taranto. Ogni scalo è un'occasione per far riconoscere le bellezze del centro storico, il patrimonio archeologico, le eccellenze artigianali. Tutte opportunità che incentivano nuove forme di turismo sostenibile. L'amministrazione, in collaborazione con gli operatori portuali, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale, ha lavorato per rafforzare l'integrazione tra porto e città, con l'obiettivo di rendere Taranto sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama crocieristico nazionale e internazionale. La comunità saprà accogliere i visitatori con professionalità, bellezza e identità, offrendo loro un'esperienza autentica, dicono il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Abbiamo lavorato in maniera sinergica, affermano, per valorizzare ogni approdo trasformandolo in una opportunità per il territorio. Il turismo crocieristico non è solo un passaggio, ma può diventare un motore stabile di sviluppo capace di generare ricadute economiche diffuse. L'accoglienza, concludono Cosa e Bitetti, è la nostra priorità e vogliamo che ogni turista si senta parte della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un occhio di riguardo al lavoro nero, ma anche alla criminalità, ai danni delle persone più fragili, esempio eloquente gli anziani. Attenzione piena anche alle nuove forme della criminalità che si adegua ai tempi e si serve sempre più di nuovi strumenti tecnologici per centrare i propri obiettivi illeciti. Alle organizzazioni mafiose che tentano continuamente di infiltrarsi nel tessuto produttivo, negli appalti pubblici, nel traffico di droga e nelle attività economiche legali. Riconfermato l'impegno contro l'odioso fenomeno della violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. L'arma tarantina, che opera per oltre l'85% dei reati della provincia, agisce con crescente sensibilità e professionalità attraverso personale formato, protocolli operativi e una costante collaborazione con i servizi sociali, con le strutture sanitarie e i centri antiviolenza. L'obiettivo non è solo reprimere i reati, ma soprattutto proteggere immediatamente le vittime. Tutto questo nella cerimonia tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212esimo anniversario di fondazione dell'arma.
4: Per noi è un momento di una fine e un principio, perché il giorno della festa dell'arma si fa un po' il consuntivo del nostro lavoro, di un anno di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrifici, ma allo stesso tempo è un momento di nuovo inizio, perché continuiamo a lavorare e ricominciamo a imbastire quello che è il lavoro del futuro. Abbiamo dato un forte impulso a quella che è la sicurezza percepita. Molto ancora c'è da fare, ma sono convinto che nel prossimo futuro amplieremo ancora questo modo di lavorare, lo miglioreremo, lo perfezioneremo e comunque anche sul fronte della repressione continuiamo a operare senza pausa.
2: Fondamentale anche il lavoro mirato ad alimentare una efficace cultura della legalità, soprattutto alla luce dell'ultimo gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 maggio scorso. Il ricordo di Sacco Bacari deve diventare un monito collettivo, ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma di Taranto, Antonio Marinucci.
4: Quest'anno abbiamo incontrato oltre 5.300 studenti con i quali abbiamo avuto incontri di legalità, abbiamo cercato di infondere quelle che sono le regole dell'ordinato viver civile. Ovviamente con tutto quello che è stato fatto ritengo che non sia ancora sufficiente, tant'altro c'è da fare, ma noi ci saremo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Come ti senti ad aver ricevuto questo premio?
6: Sono molto contento, onorato, perché nel mio piccolo faccio qualcosa che possa essere riconosciuta, è proprio bello per me, molto molto bello.
2: 3.000 presenze e 50 società sportive rappresentate da delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, centinaia di genitori e amici in platea, così come autorità civili e militari, soci e socie di Fondazione Taranto 25 premiati di ieri e chissà premiati di domani. E nelle presenze, negli sguardi di ognuno, nei sorrisi dei più piccoli e nella commozione degli adulti, il successo della terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, celebrato a Porte dello Ionio, che ha sostenuto uno degli eventi principali dell'attività annuale di Taranto 25. 8 i Delfis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l'istituzione della borsa di studio intitolata Cristian Cesario, il giornalista sportivo scomparso prematuramente nei mesi scorsi.
7: E Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport e ci ha dato una visione di questo mondo bellissima, come era lui, senza vedere le negatività ma raccontandoci sempre le cose belle e raccontandoci sempre di ogni società, di ogni atleta, quello di cui bisognava parlare in senso positivo, mai fatto con invidia, con negatività. Una figura del genere non poteva non essere ricordata eternamente.
6: Tantissimo entusiasmo, noi siamo felici di poter supportare lo sport, dare visibilità allo sport, e noi siamo del parere che comunque queste attività servono ai ragazzi, perché loro hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno bisogno di sapere che c'è gente che si occupa di loro.
2: Nel corso della cerimonia di consegna dei premi condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo Fabrizio Manzulli e i soci del gruppo sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature. Hanno aperto la serata ai saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Infine le novità che riguardano direttamente Fondazione Taranto 25, è stato presentato il nuovo logo della Fondazione. I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera. È un 25 che ruotando diventa un cuore. Il logo sarà esposto sulle maglie delle società sportive di Taranto e provincia, che la Fondazione sostiene con entusiasmo e crescente convinzione.
8: Non poteva che non esserci lo stand dei Giochi del Mediterraneo, quello che accadrà da qui a poco tempo nella nostra città. Comunque la cosa più importante è celebrare lo sport oggi in questa occasione, perché è veramente la rappresentazione di quella che è, di quello che è la felicità.
9: È un momento di festa tutti insieme per celebrare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che fanno sport nell'anno dei giochi, all'insegno della comunità. Sono i valori dello sport, il gioco di squadra, tutto quello che ruota intorno, e noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo di celebrare i nostri ragazzi, il nostro territorio, il nostro senso di comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Si scaldano i motori per il raduno Boxeriamo 2026. Diversi gli appassionati di motociclette bicilindriche provenienti da Taranto e provincia che arriveranno a Piazza Municipio per celebrare l'intramontabile fascino del boxer BMW, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del Club Ferrari Taranto.
11: La BMW ha realizzato questi e realizza ancora questi motocicli sin dagli anni 30-40, quindi veramente abbracciamo un arco temporale importante. Poi durante la manifestazione ricorderemo anche un amico che qualche tempo fa purtroppo ci ha abbandonato, che è Massimo Musciacchio, che fra l'altro è l'antesignano e la BMW nella città di Taranto e provincia in modo particolare. È proprio con lui che avevo iniziato i primi accordi con BMW Casa Madre per mettere insieme questo evento. Quindi c'è una situazione di passione, ma c'è una situazione anche di affetto, e noi lo ricorderemo con un premio che daremo a una delle migliori BMW che ci troverà a trovare domani in questo raduno.
10: L'evento promosso dal Comune di Taranto ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e culturale del territorio, e non solo, come hanno raccontato l'assessore all'istruzione pubblica Maria Lucia Simeone e il coordinatore del tavolo per lo sport Pier Filippo Marco Leoni.
12: Un evento molto bello per la città di Taranto, perché è significativo di un momento di amicizia, di passione, ma anche di memoria e di valorizzazione del nostro territorio.
13: È la storia, la cultura delle moto, dei motori. Noi come tavolo dello sport non potevamo non essere presenti a questa iniziativa splendida, perché lo sport come tavolo lo stiamo trattando da tutti i punti di vista, e quindi questa è una delle declinazioni sportive più conosciute e amate anche dai nostri cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Continuiamo a parlare di libri, visto questo anniversario della fondazione della nostra biblioteca comunale, oggi Biblioteca Clavio, quindi continuiamo a parlare di libri, libri però ovviamente che parlano rigorosamente di storia, perché non è detto che la storia deve essere necessariamente la storia antica. Che vi racconto della storia di Taranto dal 1980 al 2000, quindi un bel gruppo di annetti molto molto interessanti, una storia abbastanza recente, relativamente recente. Chiacchieriamo, raccontiamole insieme. Abbiamo qui Giovanni Battafarano. Buongiorno.
15: Buonasera Silvia e buonasera ai nostri telespettatori. Un cordiale saluto.
14: Allora, carissimo Giovanni, sono veramente contenta che tu sia qui in trasmissione, perché hai coordinato una serie di autori, veramente tanti, i quali si sono uniti per raccontare un pezzo di storia di Taranto che effettivamente, paradossalmente tra l'altro, non è molto conosciuta.
15: Sì, è un periodo 1980-2000. Fa parte di una collana di Mandese Editore che parte dal primo libro, La città Taranto, La città al Borgo.
14: La città al Borgo. Proseguita con
15: La città al Borgo. Poi è proseguita con Taranto tra le due guerre, poi La città dell'acciaio, dagli altiforni, dagli ulivi agli altiforni, e adesso questo periodo di 20 anni, 1980-2000. È un ventennio fondamentale perché cambia molto, cambia a livello internazionale. Si pensi al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del muro di Berlino, a Mani Pulite che scompagina il sistema politico italiano e alle conseguenze su Taranto, di cui ovviamente ci occupiamo maggiormente.
14: Quindi insomma veramente un decennio di cambiamenti totali e radicali anche nei linguaggi. Tu hai anche coordinato appunto una serie di autori, è difficile lavorare, come vi siete organizzati? Io questo, cioè proprio a livello proprio tecnico, questo periodo lo prendo io.
15: No? Colgo l'occasione per citarli anche.
14: Perché sono veramente tanti.
15: Antonella Carella, Carla San Nicola, Gianluca Lovreglio, Paolo Pardolisi, Stefano Vinci, Pompeo Fabio Mancini, Marisella Baggiolini, Giulio De Mitri. Cioè abbiamo fatto delle riunioni di impostazione, poi di volta in volta ci siamo sentiti, poi ciascuno ha lavorato sul suo saggio e ovviamente ci siamo confrontati. Ogni volta che un saggio era pronto io lo facevo conoscere anche agli altri autori. Abbiamo quindi coordinato il lavoro e siamo arrivati a questa conclusione di cui siamo molto orgogliosi. Perché è un ventennio che influisce molto anche il periodo successivo. Faccio un paio di esempi. Cambia la politica. Pensi che a Taranto nel decennio 1990-2000 abbiamo ben 5 sindaci, il che significa che la politica è abbastanza instabile. Ma l'aspetto ancora più importante e a mio parere preoccupante è il periodo in cui si afferma il citismo, cioè Giancarlo Cito, che è una lista che nasce da una televisione privata.
14: Diventa proprio la dinamica, sì, una dinamica storica, sociale, anche a livello nazionale abbastanza interessante.
15: Una dinamica che ha fatto da battistrada a livello locale, ma anche a livello nazionale, certo. in grande, no? Voglio dire, si dice che persino Berlusconi e i suoi collaboratori abbiano studiato il modello Taranto. E quindi il citismo, il che significava anche una debolezza in quella fase dei partiti democratici che hanno permesso che l'estrema destra post-fascista o neofascista arrivasse addirittura al governo del comune ed eleggesse due sindaci, oltre che lo stesso Cito come parlamentare. Ma anche i partiti cambiano, per esempio non c'è più il PC che diventa prima PDS,
14: poi DS,
15: poi DS, la DC commissariata. E si spacca tra UDC e Partito Popolare, il Partito Socialista si divide, e quindi i partiti della cosiddetta Prima Repubblica scompaiono e quindi comincia una politica nuova.
14: Ma forse anche un pochino di fiducia, anche un po' più, forse c'era anche maggiore come percezione, io dico anche del Tarantino, ecco così, c'era una percezione di fiducia perché stanno cambiando così tante cose, o erano più spaventati i tarantini all'epoca?
15: Dunque, è un momento in cui indubbiamente la fiducia dei partiti tradizionali, come viene meno a livello nazionale, viene meno anche a livello locale. Poi intendiamoci, ci furono anche dei fenomeni di collusione, settori della politica, in particolare della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale, stabilirono delle alleanze con Cito, quindi Cito non fu isolato, fu addirittura protetto e quindi arrivò al potere. Ma come dicevo, cambia anche l'economia, comincia il cosiddetto disincanto, così lo chiamiamo. Sì. Perché disincanto? Perché Taranto negli anni 60-70 era la città industriale contenta di esserlo.
14: In quel periodo va a cambiare proprio il punto di
15: contenta di esserlo, perché si scopre l'inquinamento, gli infortuni mortali sul lavoro, comincia una lunga scia di sangue.
14: Quindi un ventennio,
15: mortali sul lavoro.
14: Un ventennio assolutamente da approfondire. Io ringrazio Giovanni Battafarano per essere stato con noi. Ricordo, martedì 9 giugno 2026 alle 16.30 al Palazzo di Città, Salone degli Specchi.
15: Palazzo di Città, vi aspettiamo, poi avremo altre presentazioni, ma ci farà piacere anche sentire l'opinione dei tarantini su quel periodo, in modo da tenerne conto per il lavoro successivo.
14: Grazie ancora per essere stato con noi, a Gianni Battafarano.
15: Grazie a Silvia, un cordiale saluto ai telespettatori, a presto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sociale. Una volta ultimati i lavori si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Beckett. Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
7: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente? Sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
8: Bonnie! C'è un pacco per te!
6: Oh, grazie, grazie!
9: Ciao, sono Lilypad! Giochiamo!
10: Estinzione! Non di nuovo!
11: Bonnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
7: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
12: Io sono sempre in ascolto.
7: Vedi?
9: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
12: Ora in spagnolo.
9: Los gemelos Jordan. Allora.
13: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jesse, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
15: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
17: puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
11: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
11: Si chiama poncho. Forchi.
14: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
11: Alt! Chi va là? Vengo in pace. È passata una vita, cowboy.
12: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
11: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
12: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
19: Un amico.
11: Ci servono rinforzi.
19: Un amico.
11: No, dai.
20: Sta scappando, Buzz.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
19: Basti solo ricordare che
14: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
11: Buzz, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?
19: Buzz, no!
11: Bel poncho. È bello che hanno ricominciato a litigare.
21: Puoi dirlo forte.
22: Io in smart working mi trovo veramente bene.
23: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
24: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
25: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
23: Con chi?
25: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
26: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
22: Che fate qua?
23: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia? Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
24: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
23: Ah, avete lavorato insieme?
24: Ma pure oggi, eh.
22: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
24: È alla buon'ora!
22: Che a buon'ora cosa?
24: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
23: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
26: Muoversi, non bagnare.

0: vacca, dobbiamo essere attivi.
1: Rimpiange l'ufficio?
2: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
3: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
4: Teletravail. Teleghi?
0: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
5: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
6: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
7: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
9: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
10: Rufus se n'è andato!
7: Ma non è quello che non sa nuotare?
6: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
11: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
12: Una bestia che mi renderà ricca!
6: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro!
9: Al rapporto per la battaglia, Rufus!
6: È ora di agire!
13: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
14: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
15: Partecipiamo Taranto.
16: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la regia e la parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme. Parleremo di tanti progetti bellissimi del nostro territorio, le notizie, l'informazione e come sempre le storie, le bellezze di tutto quello che noi abbiamo da valorizzare e da scoprire certe volte o riscoprire. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, 099-4730-144 per intervenire in diretta. Adesso si parte con la New Hit.
13: Cittadella, Cittadella. New Hit.

San Giovanni insieme le ragazze, una bella copiata e particolare. Questo è il loro nuovo singolo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella la radio. Vi lancio i nostri contatti: 339 680 6868 099 47 30 144, redazione @radiocittadella.it. vi ricordo che come sempre siamo in diretta su Cittadella la radio 96.5 FM, anche in streaming in Italia e all'estero sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e il canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti.

0: artisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: grande carica questo pezzo, amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, Cittadella la radio, canale 94, Cittadella TV, il digitale terrestre. Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole e sono delle panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione del Fili Neonati. Ciao Beatrice, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti.
0: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
1: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti, appunto, che riguardano l'intero nucleo familiare durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche nel reparto della terapia intensiva neonatale e neonatologia, che come ben sai con la quale noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo, per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
0: Certo.
1: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due, nei giardini Pio XII, praticamente la piazza antesante al Cuore Immacolato di Maria, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, perché è una piazza, è un luogo che accoglie tutta la famiglia. C'è l'area giochi, c'è l'area dedicata ai cani, ci sono diverse panchine, perché appunto non dare un punto di riferimento anche per le mamme o i papà o anche i nonni che hanno bisogno di coccolare i neonati.
0: È bello. E allora, il progetto è semplice, però è concreto, sì. Perché questo è un diritto, no? È un diritto prezioso, quello delle famiglie, di stare insieme, delle mamme, dei papà, di stare in spazi pubblici accoglienti, sicuri e rispettosi. Quindi questo io penso che sia veramente un passo avanti per la nostra città, per le persone, come dici tu, no? Le famiglie che si avvicineranno e che potranno stare lì. Questo spazio coccole proprio la dice tutta, l'avete definito bene, già solo quello si capisce benissimo, però era giusto, no, approfondire e dire di questo progetto. Noi sappiamo che voi siete con la vostra presenza costante all'interno del reparto di neonatologia della Santissima Annunziata e che anche loro hanno supportato questo progetto, vero?
1: Sì, assolutamente, noi collaboriamo costantemente con loro, quindi noi in qualche modo abbiamo portato fuori dal reparto ciò che loro fanno quotidianamente con le neomamme e i neogenitori, e quindi, come dicevamo appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
0: È vero, assolutamente. Beatrice, come al solito quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri,
1: sì.
0: Lo diciamo a tutti,
1: esatto.
0: E che tutti possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi, alla prossima.
1: Grazie, un abbraccio
0: grazie
1: mille, alla prossima, ciao.
0: Grazie. Bene amici, avete visto questo spazio nuovo, questo spazio di condivisione, questo spazio coccole al momento in piazza Pio XII, e poi ovviamente ce ne sarà un'altra bella panchina dedicata alle coccole. E adesso invece ci coccoliamo con la musica, sì, c'è Gaia con Bossa Nostra, questo è un pezzo che ci ascoltiamo e balliamo.

0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo subito di un progetto bellissimo. Il Vides Paolo VI ODV è lieta di presentare il progetto Giocando si impara. Sport e danza, crescere insieme, inclusione, valori e comunità. Un'iniziativa educativa e sociale realizzata nell'ambito del bando regionale Sport Inclusivo, promosso dalla Regione Puglia per il contrasto della povertà educativa. Nasce proprio qui nel nostro quartiere Paolo VI di Taranto, che è una realtà complessa ma ricca di potenzialità, e voglio saperne di più dalla nostra Suor Maria Rita. Buongiorno Suor Maria Rita, ben trovata.
1: Buongiorno Annetto, ben trovata a te.
0: Allora, ogni volta ci raccontiamo delle cose belle. Allora, ci sono i partner di questo progetto, l'associazione sportiva dilettantistica Gioventù Montemesola, Ballando Ballando 3M, Savio Taranto e l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Raccontaci tutto.
1: Bene, questo progetto nasce insieme, come dicevi tu, al bando Sport Inclusivo, e il titolo è Giocando si impara. E l'abbiamo presentato quest'estate e siamo riusciti a vincerlo.
0: Bene.
1: E è iniziato a essere attivo a partire dal 16 marzo, ma domani, questa giornata che vivremo al Tenso Statico Luca Attanasio di Talsano, sarà in un certo senso l'inaugurazione del progetto. E come l'abbiamo pensata questa giornata? Una giornata innanzitutto basata sull'incontro di squadre sia di calcio che di scuole di danza, che possano confrontarsi e incontrarsi da un punto di vista anche sportivo. E quindi ci saranno con noi alcuni di questi partner che hanno concorso al progetto e che noi ringraziamo. E il progetto ha coinvolto anche l'Istituto Comprensivo Pertini, ma anche i ragazzi e i bambini del Plesso Falcone dell'Istituto Comprensivo Pirandello, attraverso un'esperienza che basata su laboratori di calcio e di danza, che potesse prevedere l'inclusione. Ecco, sono stati accolti molti dei bambini che non avevano possibilità a frequentare le scuole di calcio e di danza, e anche alcuni bambini, alcuni ragazzi desiderosi di prendere parte al progetto stesso. E l'evento di domani non è solo un momento sportivo, no? Ma possiamo dire che è il segno concreto della speranza e di tutto il mondo educativo che noi cerchiamo di portare in questo territorio. Nasce dalla convinzione che lo sport, come diceva Don Bosco, possa diventare proprio uno strumento autentico che favorisce il cambiamento sociale.
0: Benissimo, Suor Maria Rita, io ti ringrazio come sempre, grazie per tutte queste cose belle che porti nel nostro territorio. Ti auguro buon lavoro, ti do un abbraccio fortissimo e ci risentiamo alla prossima. Grazie ancora, arrivederci.
1: Grazie tanto, ciao Annetta.
0: Ciao, ciao. Bene amici, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: trovati amici, siete super, te ci abbiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un incontro, perché ovviamente parliamo di un meeting che è avvenuto il 29 maggio, Opera Puglia, questo meeting, il secondo meeting territoriale dedicato alla sicurezza nel mondo dell'artigianato, quindi parliamo di prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori. Io vorrei parlarne insieme a Maurizio Flore della WILM. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovati a voi.
0: L'obiettivo di questa iniziativa è stata ed è sempre promuovere una cultura della sicurezza concreta, efficace, valorizzando proprio il ruolo dell'organismo paritetico giusto come strumenti di prevenzione e supporto. Ci può spiegare tutto questo?
1: Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto diciamo che oggi su Taranto si è tenuto appunto il secondo meeting territoriale di Opera Puglia. Cos'è Opera Puglia? Opera Puglia è l'organismo paritetico regionale sull'artigianato che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, nei luoghi di lavoro. Io sono il coordinatore in quota sindacale della WILM di Opera Puglia. Quest'oggi abbiamo tenuto il secondo meeting perché è ancora in corso il meeting. L'obiettivo è quello di creare, di fare sintesi tra tutti coloro i quali attorno a questo, come dire, perimetro che guarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro partecipano, e quindi mi riferisco ai consulenti, agli organi di controllo, agli enti bilaterali chiaramente. Sì. Quindi l'obiettivo è quello di creare una maggiore collaborazione tra i consulenti del lavoro, sono, come dire, importantissimi perché sono la reale sintesi, diciamo, tra l'incontro tra l'impresa e le lavoratrici e lavoratori. Abbiamo come missione, come obiettivo, quello appunto di incontrare tutti i consulenti del lavoro dei capoluoghi di provincia di questa straordinaria regione. Abbiamo tenuto il primo meeting su Brindisi il 10 marzo scorso, oggi siamo qui a Taranto e nelle prossime settimane andremo ad affacciarci negli altri luoghi, negli altri capoluoghi di provincia.
0: Assolutamente, è importante dire questo, perché tutti questi incontri all'interno della nostra regione, del nostro territorio, servono proprio per diffondere la cultura della sicurezza, che significa tutelare le persone, le imprese e ovviamente rafforzare anche la responsabilità condivisa nei luoghi di lavoro. Penso che questo sia, no, come dire, un obiettivo, non è semplice, però è fondamentale, vero Maurizio?
1: Sì, possiamo tranquillamente arrivarci a dare anche, come dire, messaggi giusti, perché anche l'utilizzo degli organismi paritetici come Opera, ed è il messaggio che questa mattina abbiamo mandato, è appunto quello di creare rete, supportare le aziende, promuovere, esatto, una formazione, come dire, qualificata, quindi rafforzare, come dire, una cultura della prevenzione che non può essere, ecco, vissuta solo come un obbligo formale. La sicurezza, come dire, appartiene a tutti,
0: a tutti, certo.
1: E funziona se davvero si ha la capacità di creare un lavoro di squadra.
0: Benissimo.
1: Questa mattina noi
0: io devo
1: raccontato.
0: Chiuderla qui, Maurizio. Sì, purtroppo
1: sì,
0: io la ringrazio per questo intervento. La ringrazio per averci donato il suo
1: per
0: tempo.
1: La possibilità che ci avete dato.
0: Ci mancherebbe. Buon lavoro, a presto, buona giornata.
1: Arrivederci, salve.
0: Bene, amici, detto questo, diamo linea alla regia, tra poco.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

estivo questo nuovo singolo di Clara San Giovanni, Le Ragazze. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Scriveteci al 339-680-6868 oppure redazione @radiocittadella.it. E adesso parliamo di quei momenti in cui ci arriva l'ansia, siamo molto in ansia, eccetera. C'è uno studio, una ricerca, perché è così: quando l'ansia aumenta, il nostro cervello non riesce più a unire tutte le informazioni e quindi a ricordare, quindi a recuperare i ricordi. Ci è capitato, suppongo di sì, a me è capitato e penso anche un po' a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, di fare scena muta, magari a un esame o in quel momento non ricordare niente, buio completo, e poi ricordare tutto magicamente subito dopo, quando l'ansia è calata. Ecco, non è una nostra colpa, ma è un blocco biologico. Ed uno studio dell'Università di Amburgo ha fotografato in tempo reale cosa accade al cervello quando si inceppa per la tensione. Questo fenomeno riguarda l'ippocampo, che è la cabina di regia dei ricordi, che è sensibilissima allo stress. Quindi questa struttura ci permette di fare integrazioni, cioè unire vecchi indizi e nuove informazioni per arrivare ad una conclusione logica. Insomma, per capire come l'adrenalina blocchi questo meccanismo, i ricercatori hanno testato 121 volontari. Il primo giorno hanno fatto memorizzare loro associazioni tra animali e volti o luoghi. Il giorno dopo, metà del gruppo è stata fortemente stressata con finti colloqui di lavoro e calcoli complessi, mentre l'altra metà ha svolto compiti rilassanti. Subito dopo, a tutti sono state mostrate nuove associazioni tra gli stessi animali e forme geometriche 3D. L'obiettivo finale era unire i passaggi, cioè collegare la forma geometrica al volto iniziale usando l'animale come ponte. Durante il test, questi scienziati cosa hanno fatto? Hanno monitorato i partecipanti con una risonanza magnetica funzionale. Qual è stato il risultato? Che nei soggetti stressati l'area dell'ippocampo si attivava molto più debolmente. L'ansia cosa fa? In pratica spegne la capacità del cervello di recuperare il vecchio ricordo, interrompendo i collegamenti logici. Quindi i ricercatori hanno spiegato che il prossimo passo sarà trovare delle strategie efficaci per contrastare questo blocco e difendere la memoria dallo stress. Quindi se ci capita o se ci è capitato, sappiamo che è dovuto a quello, a quel momento di stress in cui il nostro cervello va un po' in tilt, ecco, in questo momento. Perché poi subito dopo, quante volte abbiamo detto: ah, ma adesso io sarei capace di dire tutto, vorrei tornare indietro e dirlo. Insomma, magari, ecco, cerchiamo di imparare a gestire l'ansia, che forse è qualcosa che ci fa bene per tante tante tante cose. Cosa fate voi in queste occasioni? Avete già un metodo, un rimedio? Scrivetemelo al 339-680-6868. Adesso continuiamo, perché c'è un pezzo molto molto bello, c'è un brano di Teddy Swims che mi piace particolarmente, un bel ritmo, ha una bella melodia e si chiama Eden Easy, ed è molto molto bello. Scrivetemi 339-680-6868, siete sintonizzati su 96.5 FM Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. Mi raccomando, restate con noi, siete sempre qui e siamo in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: su Rewind, siamo tornati dietro nel tempo con questo pezzo bellissimo del nostro adorato Pino. Daniele, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, siete sintonizzati sui 96.5 FM e su canale 94 Cittadella TV Puglia Basilicata. Adesso parliamo delle idrovie a Taranto che ripartono e quindi vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripanti di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti, ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
2: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi

0: Ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni.

0: Dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
1: Solidare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
0: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
2: Bene, che bello, è una tradizione, è vero, tanti anni delle idrovie e tante persone, tanti turisti, e ci auguriamo veramente che il trasporto possa anche essere di questo tipo, perché no, e con le dovute ovviamente organizzazioni e considerazioni, una cosa importante, io ricordo da tanti anni questa cosa, l'ho utilizzato diverse volte e anche per gli eventi, no, che poi si svolgono sopra, che si può suonare, si può cantare, e quindi veramente veramente bello, poi per i turisti anche il giorno, anche per andare alle isole, all'isola di San Pietro sicuramente, e quindi insomma cercheremo di capire come va, le modalità con cui si accedono, sapete, potete andarle a vedere sul sito di Chima Mobilità e fare insomma magari i vostri piani, i vostri progetti, andare un giorno sull'isola, fare il giro, mar piccolo, mar grande, bello, molto molto bello. Amici, 339-680-6868, come sempre sapete, ci arrivano i vostri messaggi che noi leggiamo e vi rispondiamo, e continuate a farlo, continuate a scriverci, noi invece continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Sombre, che è questo pezzo molto molto bello, mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto. Questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, 96.5 FM, 94 il canale sul digitale terrestre, sul sito in streaming radiocittadella.it e ovviamente anche sulle nostre frequenze del DAB+.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Carol G e Manu Chao, che con questo pezzo molto bello, Viajando por el mundo, ci piace, è un pezzo molto estivo. Costa Rica, Francia, Spagna, Messico, bello, tutti i posti del mondo, compresa l'Italia, perché è bello viaggiare per il mondo. Amici, eccoci, allora adesso parliamo di una cosa. Prima ho detto, no, l'ansia che toglie la memoria, che ci fa stare in pensiero e che ci fa, insomma, andare anche male all'esame. Invece, non so se voi ricordate, io l'ho visto e mi è piaciuto moltissimo la serie e il film, la serie, quella di Sherlock Holmes, con quell'attore meraviglioso che si chiama Benedict Cumberbatch. E una serie incredibile in cui questo attore fantastico, insomma, interpretava Sherlock Holmes. E perché vi parlo di questo? Perché c'è una tecnica cara agli antichi greci e anche a Sherlock Holmes, vi spiegherò perché, che permette di utilizzare una tecnica per cui la memoria funziona perfettamente. Si chiama la tecnica del palazzo della memoria, che permette a cervelli normali di raggiungere, con un po' di allenamento, prestazioni degne di un super memorizzatore. Ecco, questo è il momento in cui nella serie c'è questo attore, che è Sherlock Holmes, che lui utilizza il palazzo della memoria per ricostruire poi tutti i fatti, perché sapete, Sherlock Holmes si occupava di storie, di fatti, di crimini, di cose, quindi lui ricostruiva questo attraverso la sua abilità, la capacità di fare uso del palazzo della memoria. È una tecnica mnemonica descritta nei trattati di retorica greci e latini, pensate, e ha dimostrato di non aver perso il suo smalto. Sicuramente il trucco del palazzo della memoria, che consente di ricordare una serie di nomi immaginando di collocarli in luoghi fisici conosciuti, permette, con un po' di allenamento, è chiaro, di raddoppiare il numero di parole rievocate sia nel breve periodo sia a diversi mesi di distanza. Pensate un po' quanto è fantastico il nostro cervello. Comunque, questo lo dimostra uno studio pubblicato su Neuron, secondo il quale le nostre capacità mnemoniche sarebbero in qualche modo sottosfruttate, cioè noi non sappiamo utilizzarle bene. La tecnica del palazzo della memoria, o tecnica dei loci, da locus, luogo, viene fatta risalire a Simonide di Ceo, un poeta lirico greco del 550 a.C. Secondo la tradizione, un palazzo in cui si trovava nel corso di un banchetto crollò poco dopo che Simonide era uscito. Riconoscere i commensali sfigurati sotto le macerie era impossibile, e il poeta diede un contributo fondamentale ricordando dove fossero seduti prima della tragedia. E nei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, lo stesso Sherlock Holmes si affida a questa tecnica per rievocare particolari utili alle indagini. In pratica si tratta di un metodo di miglioramento della memoria che utilizza la visualizzazione di elementi per ricordare e organizzare le informazioni. Svariati campioni di concorsi di memoria affermano di utilizzare questa tecnica per poter ricordare visi, numeri e liste di parole. Il loro successo ha poco a che fare con la struttura del cervello o con l'intelligenza, cioè questa cosa non c'entra. Il merito è da attribuire all'uso di parti del cervello che controllano l'apprendimento spaziale. Le regioni del cervello utilizzate includono il lobo parietale, la corteccia retrosplenale e l'ippocampo posteriore destro. Cosa hanno fatto gli scienziati della Radboud University in Olanda e anche di un istituto psichiatrico di Monaco? Hanno chiesto a 23 dei 50 migliori memorizzatori al mondo di mandare a mente una lista di 72 nomi in soli 20 minuti. I campioni cosa hanno fatto? Hanno rievocato correttamente in media più di 71 nomi su 72. Nella stessa prova, volontari normali, persone normali, hanno ricordato correttamente 26, solo 26 nomi. E quindi gli scienziati hanno anche visto che il cervello dei campioni non è anatomicamente diverso da quello dei normali, salvo in un particolare, cioè al riposo, quando la mente viene lasciata libera di vagare, appare meglio connesso nelle regioni. Comunque, dopo il training, quindi dopo l'allenamento, ha
anche le attività a riposo nei cervelli dei volontari appariva più simile a quella dei campioni. Qual è la sostanza? È che per utilizzare il palazzo della memoria bisogna allenarsi. E sì, si può diventare molto bravi a memorizzare. Quindi questa è una cosa molto bella, un'ottima notizia. Amici, detto questo, noi continuiamo. C'è Olivia Rodrigo con questo pezzo che ci piace particolarmente. Ci piace molto Olivia Rodrigo e ci piace anche questa canzone che si chiama Drop Dead. Mi raccomando, restate sintonizzati, siete su Cittadella la radio e Cittadella la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Bello, bello, bello. Mars. Pump up the volume. Ah, il volume, il volume. Diamo il volume. È molto bello questo pezzo, eh? Bello, bello, bello. E per il nostro rewind, per la chiusura di questa giornata che è... Allora, ricordiamoci che giorno è. È mercoledì. Che sembra un lunedì, perché ieri sembrava domenica. Invece no, ieri era martedì. Va bene, quindi questa settimana è un po' strana, perché tra la domenica e poi la festa della Repubblica e tutto il resto, va bene, siamo a mercoledì, domani e giovedì, domani le nostre rubriche, quindi sapete che potete seguirci sempre qua in onda, in diretta su 96.5 FM, sul sito in streaming in Italia, all'estero, ovviamente anche sul canale 94 Puglia e Basilicata del digitale terrestre. Detto questo, e vi invito a scriverci come sempre, sapete che ci sono i nostri esperti, che parliamo con i medici, parliamo domani una puntata molto molto interessante, anche di voci fragili, quindi insomma vedrete domani, seguiteci. E quello che io vi chiedo sempre è che, se volete, potete scriverci i vostri dubbi, le vostre incertezze, le vostre richieste, fatelo, perché qui gli esperti vengono apposta per aiutarci e quindi noi possiamo fare loro tutte le domande che vogliamo. Detto questo, io vi do come sempre il saluto con la nostra comunicazione, che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è la seguente: segnalazioni@cittadellatv.it. Il numero è il nostro solito numero, 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Ovviamente Cittadella TV, come sempre, è l'informazione che ti appartiene. Io vorrei ringraziare come sempre la messa in onda, tutti i contenuti, tutti i contributi, tutta la musica, tutto quello per cui noi possiamo essere qui davanti alle telecamere. Ovviamente la regia e la parte tecnica, Gisberto Nicoletti e Michael Schino, che ringrazio tutti i giorni per l'incredibile lavoro che svolgono, e ovviamente senza di loro noi non siamo nulla, perché siamo una squadra unita, siamo una squadra molto bella, molti di noi si conoscono da tanti anni, quelli nuovi è come se ci conoscessimo da tanti anni, quindi c'è questa bella grinta, insomma si sente e si vede, perché facciamo le cose con molta sicuramente competenza e professionalità, ma col cuore e soprattutto con molta passione, questo che ci fa come dire sorridere anche quando i tempi sono un po' così e tutto quanto deve scorrere come è giusto che sia. Detto questo, amici, ringrazio ancora la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito. Trovate tutti i nostri contenuti ovviamente sui nostri canali, sul sito in streaming, su YouTube, sul nostro YouTube della TV, e quindi trovate sempre tutte le informazioni lì e potete riascoltare, rivedere le interviste. Detto questo, noi ci rivediamo domani, grazie a tutti per averci seguito, un saluto da Anette, mi raccomando restate con noi, continuate a seguire i nostri programmi, e come sempre noi ci vediamo domani. Ciao ciao.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Hey Soul Sister, la canzone di Train che è grande successo. Siamo nel 2009, insomma, abbiamo come sempre riacceso la macchina del tempo per regalarvi un grande successo dal passato. State con noi, come sempre, tra mezz'ora ritorna Rewind.

è vero, non tengo più dinero. Beh, arriva l'estate, arriva anche la canzone di Cabani insieme a Summer Funk, che è stata poi tra l'altro una bella novità proprio, se non sbaglio, 7 giorni fa. Sicuramente uno dei tormentoni che ci accompagnerà, insomma, vedremo per quest'estate 2026. Bene, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria. Saluto il nostro Gil Nicoletti, che naturalmente mi accompagnerà alla parte tecnica. Questo è Driving, saremo insieme quasi 2 ore. Un saluto anche agli amici della replica, poi avremo un ospite giovanissimo, insomma, intorno alle 18:20. Non perdete questo appuntamento, sempre in Driving.

Semi Tonight, che grande accoppiata. Beh, abbiamo ritrovato il DJ David Guetta con la bella, brava Jennifer Lopez, video incredibile, insomma, che mostra come, devo dire, si mantiene in forma. Canzone che poi sicuramente, beh, questo insomma, mo' di promo, la troverete, la ballerete in quella che è la nostra classifica dance del fine settimana, la Weekend Dance, il sabato dalle 14 alle 15, poi in replica anche dalle 21 alle 22. Bene, contatti 339-6806868 se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: una grande accoppiata, ma soprattutto un grande ritorno, quello di Marrakesh insieme naturalmente a Madama. La canzone si chiama Volevo capire, altra bella novità che abbiamo ritrovato qui all'interno di Driving su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque.